se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Linda, toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, linda, e a me mi via, e vuoi essere la canzone.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

your body line. Work, work, work, Sonora. Work it all the time.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Coin purse bags, man, I put.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Fall in love again.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zip, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo che il negoziato nelle ultime ore sembrava di fatto congelato. A ridimensionare le aspettative ieri era stato Donald Trump, che aveva fatto sapere di aver incaricato i propri mediatori a non affrettare le trattative. I principali ostacoli alla firma restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio poco fa ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi, qualsiasi sia il patto con l'Iran. Teheran invece spinge sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni.
1: La Global Sumud Flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non si hanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, puntando a proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
0: In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale Luanda. Ci sono anche due dispersi intrappolati sotto le macerie. In corso le operazioni di ricerca e soccorso.
1: Tra mezz'ora riaprono i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni italiani, circa un decimo del totale, con 6 milioni e 300 mila persone chiamate alle urne. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui Venezia, Lecco, Mantova, Pistoia, Prato, Arezzo, Salerno e Reggio Calabria. Si vota fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio.
0: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora, con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
1: Lo sport in Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Canada. Il pilota italiano alla quarta vittoria consecutiva ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, seconda, e la Red Bull di Max Verstappen. Nel calcio si è concluso il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti. Restano fuori dalla Champions League Milan e Juventus, qualificate la Roma e per la prima volta nella sua storia il Como. Retrocede in Serie B la Cremonese, si salva il Lecce.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio ottimista, ma ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative con l'Iran. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. La flottiglia denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti della sua missione di terra in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso Gaza. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze avvenute prima del derby. Le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse, salendo sulle balaustre, parlando con i calciatori. Alla fine la partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti riaprono i seggi per le elezioni in quasi 750 comuni. Alle 23 l'affluenza era il 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del voto precedente. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia. Alle 15 l'inizio dello scrutinio. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Lunedì 25 maggio, la meditazione di oggi è curata dalla diacona Monica Natali, in servizio nelle chiese valdesi del 15° circuito. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Faithful is our God, fedele è il nostro Signore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di maggio sono letti da Gianluca Balliano della chiesa valdese di Coazze.
3: Dal Libro dei Salmi, Salmo 117, versetto 2. La sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. E poi continuiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 5, 7 e 11. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi, di ogni nazione che è sotto il cielo, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue.
4: Stupore, confusione, disorientamento, questi i principali e più diffusi sentimenti causati da quel vento impetuoso che soffia. Tocca di nuovo a Dio fare la prima mossa. La sua potenza da poco manifestatasi con la risurrezione di Gesù, con la sua ascensione, va esplicitamente data, definitivamente regalata a quella comunità timorosa, a quella chiesa in nuce, appena nata il giorno di Pasqua e già immobile, chiusa, ritirata, incapace di organizzarsi e di prendere l'iniziativa. Quella chiesa nascente che aspetta e prega, che aspettando prega, o che pregando aspetta. Eppure il risorto è già stato riconosciuto sulla via di Emmaus, nel modo di spiegare le scritture, nel gesto di spezzare il pane. Il risorto ha promesso in dono lo Spirito Santo, il risorto ha promesso quella potenza che ora è arrivata. Ma come sempre, quando c'è in ballo una promessa, c'è bisogno di una relazionalità, di una reciprocità, fondate sulla disponibilità innanzitutto a riconoscerla, quella promessa, e poi ad accoglierla, a farla propria, a viverla. Ed ecco la promessa: lo Spirito Santo scende su quella moltitudine di esseri umani confusi, in attesa, esseri umani di ogni nazione, che diventano capaci di parlare delle grandi cose di Dio e di comprendersi. Una Babele rovesciata, ecco il primo dono dello Spirito Santo, il dono della parola, il dono di esprimersi, il dono della proclamazione, la possibilità di essere testimoni del risorto fino all'estremità della terra. È un dono straordinario, perché la parola, comprensibile a chiunque, consente a quella minuscola e un po' timida chiesa nascente, e a noi oggi, di testimoniare nel mondo. La parola comprensibile a chiunque è il motore che muove, anzi letteralmente che spinge quella piccola e disorientata chiesa e noi oggi nel mondo. La parola comprensibile a chiunque permette a quella chiesa appena abbozzata e a quella di oggi certamente più strutturata di rendersi pubblica, di uscire dalle sue quattro mura rassicuranti e protettive e di buttarsi nel mondo avendo qualcosa da dire. Care e cari in ascolto, ancora oggi quel vento impetuoso, grazie a Dio, continua a soffiare, non incatenato, non assoggettato, non schiavo di niente e nessuno, libero e potente, ma ci trova spesso confusi, disorientate, se non addirittura immobili e in disparte. Ancora oggi quel vento è per noi una tempesta preoccupante per il suo impeto imprevedibile e incontenibile, piuttosto che un soffio vitale, generatore di aria fresca e pulita, di vento sbarazzino che scompiglia benevolmente i capelli e che scuote le fronde degli alberi in una danza innocua, ma rigenerante. Ancora oggi, di fronte a ciò che non riusciamo a spiegare razionalmente, lo stupore diventa oscura inquietudine piuttosto che gioiosa meraviglia. Davanti a una promessa che si compie rimaniamo interdette, davanti a un dono che supera le nostre aspettative rimaniamo disorientati, davanti a un dono che dà senso e significato alle nostre piccole vite rimaniamo confuse. Ci aspettavamo altro? Non ci aspettavamo nulla? Ancora una volta Dio fa la prima mossa e ci obbliga, sempre che accogliamo il suo invito, a riposizionarci in relazione con Lui. Perché se soltanto Lui è buono e se la sua fedeltà soltanto dura per sempre, da parte nostra non è mai troppo tardi per rispondergli: eccomi, ci sono anch'io. Amen.

0: Television.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Radar Network.
1: La missione di terra della flottiglia. L'organizzazione denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti in Libia. Le persone coinvolte sarebbero una decina, di cui due italiane. Avrebbero cercato di trattare con i miliziani del generale Haftar per proseguire il viaggio verso Gaza. L'accordo potrebbe arrivare oggi. Marco Rubio è ottimista, ma tra Stati Uniti e Iran resta per ora lo stallo. Ieri Trump ha detto ai suoi negoziatori di non affrettare le trattative. Gli ostacoli, il nucleare e il ruolo di Israele, mentre Teheran spinge per lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni. A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze prima del derby. Le tifoserie si sono scontrate, la polizia è intervenuta con cariche lacrimogeni. Gli ultra juventini hanno chiesto che la gara non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori. Alla fine della partita è stata rinviata di un'ora. In questi minuti hanno riaperto

0: La Global Sumud Flotilla denuncia di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone di cui non sanno più notizie sono una decina, due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Quello che si sa è che il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar, lasciare la Tripolitania e entrare in Cirenaica e proseguire così il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera, esperto di Libia.
1: Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare, per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci trattenuti per più giorni, e non sono considerati legali, quindi è considerato un'invasione del territorio. Non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le due parti, le due anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio geograficamente è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, e continua a dire che non prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
0: Potrebbe arrivare oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, lo ha detto nella notte il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo che la trattativa nelle ultime ore sembrava di fatto congelata. A ridimensionare le aspettative era stato ieri Trump, che aveva detto ai propri negoziatori di non avere fretta. I principali ostacoli restano il programma nucleare iraniano e il ruolo di Israele. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni di guerra in Libano. Rubio, nella notte, ha detto che Israele avrà sempre diritto a difendersi qualsiasi sia il patto con Teheran. Il servizio da New York.
2: L'accordo sembra più vicino ogni ora che passa, ma la guerra tra Stati Uniti e Iran non è ancora veramente finita. Washington e Teheran hanno confermato ieri di aver raggiunto un'intesa di principio per fermare il conflitto iniziato a febbraio dall'amministrazione Trump, ma il via libera definitivo potrebbe richiedere ancora giorni. Secondo un alto funzionario americano citato dal New York Times, il piano prevederebbe due punti centrali: la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno dell'Iran a liberarsi del suo uranio altamente arricchito. Il problema è che nessuno per ora sa esattamente con che modalità. Trump continua a oscillare tra ottimismo e minacce. Sabato aveva detto che l'accordo era largamente negoziato, ieri mattina ha scritto di aver ordinato ai suoi emissari di non avere fretta e ieri in giornata ha promesso che l'accordo sarà buono e strutturato. La Casa Bianca ha anche lasciato intendere che se l'intesa dovesse essere firmata, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale contro i porti iraniani. Teheran invece mantiene una linea persino più vaga. Fonti iraniane al New York Times ripetono che i temi più delicati, nucleare compreso, siano rinviati ai prossimi due mesi. Infatti nel testo mancherebbero riferimenti precisi a uno stop immediato nucleare. Washington intanto pare una pentola a pressione bipartisan, con il senatore Dem Cory Booker a dire che Trump è stato preso in giro dal regime di Teheran e il repubblicano Roger Wicker a bollare l'accordo che sta emergendo come disastroso. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Teheran spinge invece sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni. Il servizio.
3: Per ora lo stretto di Hormuz resta chiuso, la tanto attesa firma dell'accordo tra Teheran e Washington è slittata e ci potrebbero volere ancora parecchi giorni per chiudere l'intesa che sta prendendo forma, le trattative continuano serrate. Dopo la fuga in avanti di Trump che lasciava intravedere una svolta breve, è lo stesso presidente americano a raffreddare gli animi dicendo: non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte. Pur parlando di trattative costruttive, la Casa Bianca ritiene che servirà ancora tempo, anche perché un via libera da Teheran ancora non è arrivato. E in merito all'accordo, Stati Uniti e Iran offrono visioni diverse. Secondo Teheran, tra i nodi da sciogliere c'è anche quello degli asset congelati. Secondo indiscrezioni, Washington si sarebbe impegnata a sbloccarne circa 25 miliardi di dollari, una cifra ben superiore agli 1,7 miliardi concessi

0: fin dall'accordo di Barack Obama nel 2015. Sul nucleare la posizione dell'Iran sembra più dura, anche se il presidente Pezeshkian si dice pronto a rassicurare il mondo sul fatto che non sta cercando armi nucleari. Teheran ha affermato di non aver accettato alcuna proposta sul nucleare, ha ribadito che il tema sarà affrontato successivamente all'accordo per mettere fine alla guerra durante un periodo di 30-60 giorni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: A Torino un uomo è in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri nel pomeriggio di ieri, le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori della squadra. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
2: Rinviato di un'ora al derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di ieri pomeriggio nei dintorni dello Stadio Olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, riferiscono, colpito da un lacrimogeno e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. Al momento è in terapia intensiva. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la Questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45, anche per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30 quando gruppi ultra screnati e bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini, che sono durati meno di un'ora, sono state lanciate bottiglie, pietre e torce. Diversi tifosi sono stati fermati, mentre sono 4 poliziotti feriti. Già alla vigilia della partita alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
1: La questura ha smentito che l'uomo ricoverato sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece lo sentivate, hanno sostenuto gli ultra juventini, un'ipotesi che sia stato colpito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Seggi aperti per le elezioni in circa il 10% dei comuni italiani. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% delle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, si vota fino alle 15, poi lo scrutinio. Da Roma, Anna Bredice.
3: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, Vigevano, ad esempio, il partito di Vannacci sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di 2 persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
1: Al Ministero delle Imprese oggi incontro sulla vertenza Electrolux. La multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia, coinvolte tutte le fabbriche del gruppo nel nostro paese e una in particolare, quella nelle Marche, rischia la chiusura. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
4: In questo momento sono in viaggio parecchi pullman pieni di lavoratori, perché l'incontro che è fissato per le 3 sarà accompagnato da una manifestazione, un presidio sotto dei lavoratori. Chiediamo il ritiro di un piano violento che ad oggi esprime 1700 esuberi, ma prevedendo di portar via più del 50% dei prodotti italiani, pianifica la chiusura degli altri stabilimenti. C'è uno schieramento ampissimo di tutte le regioni, del governo e del Parlamento sulla base delle nostre richieste. Questo è un paese democratico, ha una guida politica che si associa al sindacato a chiedere il ritiro di finanziamenti, a una multinazionale che ha ricevuto più di 20 milioni di finanziamenti pubblici. Noi sospettiamo che il piano di Electrolux derivi in realtà dall'accordo che ha fatto con i cinesi di Midea sul Nord America, che preveda dei coni d'ombra che sacrificano le produzioni in Europa. Tutto ciò è inaccettabile, non solo da un punto di vista sindacale, ma anche da un punto di vista industriale.
1: In Angola 28 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro illegale. Le vittime sono rimaste sepolte sotto la frana nella provincia di Bengo, a nord-est della capitale, Luanda. Ci sono anche due dispersi intrappolati sotto le macerie, in corso le operazioni di ricerca e soccorso. Si stringe sempre di più la morsa su Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro. È finita nel mirino degli Stati Uniti anche Gaesa, la compagnia a gestione militare che controlla gran parte dell'economia del paese. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Cuba aveva già conosciuto momenti difficili dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, ma mai come ora. Ormai in diverse località del paese manca totalmente l'energia elettrica e il carburante, scarseggiano alimenti e medicinali e le proteste della popolazione si estendono a macchia d'olio. Solo il Messico e l'Uruguay hanno rotto l'embargo per far arrivare aiuti umanitari. La tenaglia della Casa Bianca sotto la regia di Marco Rubio ora si stringe su Gaesa, il gigantesco conglomerato sotto l'egida dell'esercito creato da Raúl Castro nel 1995, una realtà che controlla quasi metà dell'economia dell'isola, soprattutto nel settore dell'export e del turismo. L'arresto a Miami di Addis Lasses Morera, sorella della presidenta di Gaesa, Anya Guillermina, è stato l'ennesimo attacco contro gli interessi cubani. Insieme alla minaccia alle multinazionali del turismo canadesi, spagnoli e francesi che operano a Cuba di sanzionarle se hanno rapporti con Gaesa, cosa tra l'altro inevitabile per loro. La strategia statunitense è sempre più chiara: in mancanza di una Delcy Rodriguez cubana, costringere il paese caraibico ad alzare bandiera bianca, anche a costo di ridurre alla fame gli abitanti che, per quanto profondamente delusi dal governo, hanno capito che l'obiettivo del tornado Trump non è la democrazia, ma semplicemente prendere per la gola un paese fallito per tornare a metterlo sotto la propria ala come protettorato, proprio come è successo a inizi del Novecento.
1: Dall'editore del New York Times, Arthur Greg Salzberger, è arrivato un appello ai media americani: non piegatevi a Trump. L'editore ha accusato la Casa Bianca di attaccare la libertà di stampa, ha criticato i giornali che hanno preferito patteggiare con il presidente delle cause che avrebbero potuto vincere. Da quando è iniziato il suo secondo mandato, Trump sta portando avanti una crociata contro la stampa, aiutato anche dalle big tech. L'ultimo colpo è una piattaforma che, con l'uso dell'IA, consente di contestare un articolo, una sorta di Tribunale dell'intelligenza artificiale finanziato da Peter Thiel, il fondatore di Palantir, alleato di Trump. Sentiamo Marco Schiaffino.
6: Di cosa si tratta? Di una piattaforma che dovrebbe valutare la veridicità di una notizia attraverso sostanzialmente una valutazione da parte dell'intelligenza artificiale. Le cose dovrebbero funzionare così: se qualcuno si sente diffamato da una notizia o comunque danneggiato, con soli $2,000 potrebbe chiedere una sorta di processo su Objection AI, in cui verrebbero raccolte le evidenze per verificare la veridicità della notizia. Poi tutto questo avrebbe dato un algoritmo di intelligenza artificiale che deciderebbe se la notizia è credibile oppure no. Beh, sostanzialmente è l'ennesima provocazione dell'entourage di Donald Trump. Una piattaforma come Objection AI non avrebbe nessun valore legale, perché potrebbe al massimo funzionare come forma di arbitrato, ma per accedere a un arbitrato bisogna essere in due a decidere di farlo, quindi i giornalisti naturalmente si rifiuterebbero di farlo. Tra l'altro si tratterebbe di una piattaforma fondata da miliardari di estrema destra, gestita da miliardari di estrema destra, e sarebbero loro, o meglio le persone pagate da loro, a raccogliere le prove, e i giornalisti dovrebbero da parte loro fornire le controprove. Insomma, stiamo parlando di una specie di pseudo tribunale assolutamente di parte, che non ha nessunissimo valore, non avrà nessunissimo impatto, se non quello di cercare di screditare di nuovo la stampa negli Stati Uniti.
1: E oggi il Papa presenta la sua prima enciclica da quando è stato eletto. Il titolo è Magnifica Humanitas, il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel pieno della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome scelto poi dall'attuale pontefice. Era l'ultima notizia del giornale radio condotto da Andrea Monti, in redazione anche Mattia Guastafierro. La prossima edizione alle 8:30.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: È tempo di 5 per 1000.
9: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
10: 1. È vicina ai territori.
11: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
12: 2. È comunitaria.
13: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
14: 3. È gratuita.
15: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
16: 4. È plurale.
17: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
18: 5. È culturale.
19: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
8: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
20: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato colpito due volte in circa mezz'ora, causando un numero imprecisato di vittime civili. Il raid è avvenuto nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata.

0: arrestato durante le proteste di gennaio, quando avrebbe sparato contro le forze di sicurezza. La Corte Suprema iraniana lo aveva condannato a morte con una serie di accuse, tra cui quella di inimicizia contro Dio.
1: La Global Sumud Flotilla ha denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone, di cui non si hanno più notizie, sono una decina. Due di loro sarebbero di nazionalità italiana. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
0: In Venezuela centinaia di detenuti hanno preso il controllo di un carcere nella parte occidentale del paese. I prigionieri hanno dato fuoco a materassi e lenzuola, sono saliti sul tetto e hanno appeso degli striscioni denunciando di aver subito torture. La zona è a circa 500 chilometri dalla capitale Caracas.
1: Un bambino di 3 anni è morto in Sardegna nelle campagne di Nurri, nella parte sud dell'isola. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato travolto da un trattore guidato dal padre ed era già morto quando sono arrivati i soccorsi.
0: A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono iniziati nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
1: Secondo giorno di voto in quasi 750 comuni, circa il 10% del totale. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo di quasi 4 punti rispetto alle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia. Alle 15 la chiusura delle urne e l'inizio dello scrutinio.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon lunedì 25 maggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Sempre verso Torino si rallenta anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 122 in corrispondenza del comune di Carignano in fascia oraria 8:17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
4: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16:12. Buongiorno, bentrovati e buon inizio di settimana a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Buongiorno e buon inizio di settimana anche a te, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Bentornato, bentrovato, è sempre un piacere leggere i giornali con te, ma voglio anche ringraziare e salutare, augurare buon inizio di settimana anche a Francesco Varalda, che cura la regia stamattina di questa trasmissione che apre la giornata e la settimana della nostra diretta quotidiana su RBR Radio e TV, che potete fruire con una pluralità di possibilità sia sul canale 87 del digitale terrestre, se avete la TV davanti, se avete la TV accesa, canale 87 del digitale terrestre in provincia di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rbe.it, il nostro sito, oppure anche su diverse modulazioni di frequenza, ci sono tutte le fasce, diciamo, per l'ascolto in FM sul nostro sito, così come per il DAB. Potete seguirci anche sui nostri canali social, tutti quelli che vi vengono in mente, insomma, sono coperti in qualche modo da RBR Radio e TV. E oggi apertura di settimana molto molto molto densa per quanto riguarda anche gli approfondimenti. Intanto faremo un anticipo a partire dalle 9:40 con il giornalista Enrico Panero del mensile della strada Scarf de Tennis, perché dobbiamo raccontare un numero importante, un traguardo importante per il mensile della strada, che è il numero 300, che per l'occasione è stato coordinato e diretto da Michele Serra. Invece nella seconda parte è stato da queste parti qualche settimana fa, un paio di settimane fa, 12 giorni fa, il 13, all'auditorium di Pinerolo, per incontrare i ragazzi del Liceo Valdese per il progetto Play the Future, ovvero l'operatore umanitario Gennaro Giudetti. Ci facciamo raccontare i contenuti del suo libro Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza, pubblicato da PM. Nella seconda parte, seconda parte squisitamente culturale, con lo scrittore e podcaster Alessio Cuffaro, che torna da noi e ci racconta il suo lavoro, ultimo lavoro di podcast di storie, Gli Sconfitti, l'episodio dedicato a Sinéad O'Connor, che va in scena a Torino il 28 di maggio. Ma intanto, però, per quanto riguarda allora l'attualità, il presente, vogliamo insomma intanto tirare un po' di fili e cominciare il nostro racconto, Jacopo.
2: Sì, iniziamo allora dal nostro consueto riassunto. Oggi andiamo un po' dritti, appunto perché abbiamo meno tempo, e partiamo appunto dalle elezioni comunali. In 750 comuni italiani si stanno tenendo le elezioni amministrative, l'ultimo giorno per votare è oggi, ed i seggi si chiuderanno alle 15. Tra i 750 comuni che vanno al voto, 79 solo in Piemonte. Ieri sera alle 23 l'affluenza registrata è stata del 46,3%. Questo per quanto riguarda il fronte nazionale, tra virgolette. Mentre invece passiamo a quello un pochino più internazionale, perché in questo weekend infatti c'è stata una sparatoria alla Casa Bianca, ne parleremo meglio magari tra un attimo, anche prendendo qualche articolo dalla BBC. Invece ieri a Kiev è stata investita da centinaia di droni e di missili. La violenza dell'attacco ha portato a classificarlo come uno dei peggiori bombardamenti che la capitale ucraina abbia subito in questi 4 anni di guerra. Si contano circa 4 morti, un centinaio di feriti, ma il danno più grave l'ha subito la città stessa, con almeno 30 edifici distrutti o pesantemente danneggiati. I leader europei non solo hanno condannato l'attacco, ma lo hanno anche descritto come un tentativo di escalation da parte di Mosca, questo per l'uso del missile ipersonico Reznik, un missile a medio raggio potenzialmente in grado di trasportare testate nucleari. Questa è solo la terza volta che lo Reznik viene utilizzato da Mosca dall'inizio della guerra. Mentre invece sull'altro fronte, quello Iran, Stati Uniti e Israele, si torna a parlare di un accordo, in particolare durante il weekend, quando sembrava che la svolta fosse imminente. Tuttavia ieri le due parti si sono accusate a vicenda di star ritardando l'accordo. Trump, sempre ieri, ha annunciato sul suo social media Truth: i negoziati procedono in modo ordinato e costruttivo e ho chiesto ai miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, poiché il tempo gioca a nostro favore. Il blocco rimarrà pienamente in vigore fino a quando non sarà raggiunto, ratificato e firmato un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario e fare le cose per bene, non ci possono essere errori. Il nostro rapporto con l'Iran sta diventando molto più professionale e produttivo. E poi nelle ultime righe del post propone all'Iran di entrare a far parte degli accordi di Abramo. Un punto critico però rimane e rimarrà il Libano, in quanto Israele non sembra volersi ritirare dai bombardamenti che sta continuando a portare avanti nel sud del Libano. Non so se l'avete visto, ma in queste ore su internet è circolato un video, un ottimo esempio di un bombardamento double tap. Potete trovarlo ad esempio sul profilo Instagram di Cecilia Sala, che l'ha repostato, e da dove l'ho visto io è un ottimo esempio di un bombardamento double tap, di come Israele sta colpendo i soccorritori delle ambulanze. Noi però adesso ci spostiamo sulle testate nazionali, partendo dal Corriere della Sera, e iniziamo appunto con la testata del Corriere, che questa mattina titola: Trump congela l'intesa, il tycoon mantiene il blocco navale fino alla firma dell'accordo la distanza sull'uranio, il presidente non offretta all'Iran ostruzionismo degli USA sulle clausole, nuvole sull'intesa tra gli Stati Uniti e Iran, scrivono Viviana Mazza e Greta Privitera sul Corriere. Il presidente Donald Trump prima annuncia l'accordo, poi frena, non offretta di chiudere. Anche Teheran fa sapere che ci sono ancora dei nodi da sciogliere e accusa la Casa Bianca di bloccare le clausole. Il memorandum d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma il tycoon mantiene la chiusura fino ad accordo firmato. A proposito di stretto di Hormuz, sulla pagina 11 del Corriere della Sera compare la data room di Milena Gabanelli: chi controlla i 7 stretti e chi paga? Chi controlla i 7 stretti? Dove transitano le merci da un continente all'altro? Dove si paga e a chi? Per la prima volta è stato violato il diritto alla libera navigazione, le conseguenze che si potrebbero avere sul commercio globale le illustra appunto Milena Gabanelli alla pagina 11 del Corriere, con un'ottima infografica che, per chi ci guarda anche in video, sto mostrando in questo momento. E parliamo appunto dei 7 stretti, che sono nodi cruciali all'interno del commercio internazionale, ovvero lo stretto del Bosforo, stretto di Hormuz ovviamente, stretto di Bab el-Mandeb e canale di Suez, poi ancora lo stretto di Malacca, canale di Panama e lo stretto di Gibilterra. E per ognuno di questi si fa un'analisi approfondita di chi lo controlla, eccetera. È molto interessante, se dovesse capitarvi ve lo consiglio. Poi ancora sul Corriere: piogge di fuoco su Kiev, usato il supermissile, e poi il declino, si può reagire. Questo è l'editoriale di Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. La fotonotizia è dedicata al calcio: la festa dei giocatori del Como, la festa di Como e Roma, delusione per Milan e Juve, il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions, traguardo raggiunto anche dalla Roma, il Milan perde in casa contro il Cagliari, resta fuori come la Juve, scontri prima del derby, ferito un tifoso bianconero, gli ultras protestano, la partita inizia in ritardo. Questo sul Corriere. Noi ci spostiamo velocemente sulla Stampa, che questa mattina titola: Putin colpisce Kiev e sfida l'UE, la vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente, slitta la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, la garanzia di Trump a Netanyahu. Appunto la Stampa scrive: Putin bombarda pesantemente Kiev con una pioggia di missili e di droni, usando anche un'arma che può colpire l'Europa occidentale, mentre l'accordo fra Iran e Stati Uniti sembra vicino ma la firma slitta, Trump offre garanzia di sicurezza a Israele. Questo il titolo della Stampa, che poi prosegue con la geopolitica, un articolo di Veronica De Romanis, gli slogan di Donald, chance per l'Europa, e ancora l'intervista Ischinger, Draghi inviato per la pace, un articolo di Domenico Agasso. La fotonotizia è dedicata al derby che si è tenuto ieri tra Juve e Toro, scontri prima della partita, grave un tifoso bianconero, finisce pari Juve niente Champions. Questo quello che scrive la Stampa nella prima pagina. Però se ci avventuriamo un attimo nelle pagine interne, leggiamo un articolo a firma di Eleonora Camilli e Irene Fama, che parla di quella che è il convoglio terrestre della flottiglia diretta verso Gaza e di una vicenda che l'ha coinvolto nelle ultime ore. Infatti 10 attivisti del convoglio terrestre della flottiglia sono stati fermati dai miliziani del generale Khalifa Haftar mentre cercavano di aprire un varco umanitario verso Gaza attraverso la Cirenaica. Tra loro ci sono anche 2 italiani. Abbiamo perso i contatti con loro la Sirte, spiega la portavoce Maria Elena Delia. Tra loro ci sono anche un pugliese e un piemontese, secondo quanto ci risulta finora. Potrebbero essere stati arrestati. L'unità di crisi della Farnesina ha avviato anche le verifiche sulla vicenda. Secondo quanto riferito dalla Global Sumud Flottiglia, il convoglio di 200 persone aveva iniziato a muoversi verso Sirte nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 con 7 ambulanze, 10 camion umanitari. Sostanzialmente il gruppo è stato fermato con a un checkpoint ed è stato arrestato. Al momento non si sa che fine abbiano fatto. Nelle prossime ore sapremo meglio e sapremo anche più dettagli. Adesso ci spostiamo sulla Repubblica, l'altro quotidiano torinese, che questa mattina scrive: accordo USA-Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa ma Trump, non c'è fretta, i nodi su Hormuz e il nucleare, flottiglia il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, da noi niente abusi. L'accordo sulla tregua fra gli USA e Iran sembrava cosa fatta, ma ieri il presidente Trump ha frenato. Non c'è fretta di concludere, Teheran li abbiamo umiliati, intanto sulla flottiglia e scontro in Israele. Il presidente Herzog si scaglia contro Ben-Gvir, l'IDF scarica la responsabilità negli abusi. Noi siamo estranei, queste le dichiarazioni dell'IDF. Ucraina, vendetta di Putin su Kiev, anche supermissile, sempre sulla Repubblica, l'articolo di Gianluca Di Feo. Tra le tante scene apocalittiche del film Day Day After, così impressionante che nell'83 fece cambiare idea a Ronald Reagan sulle nucleari, ce n'era una che mostrava lo scoppio di testate multiple sganciate dall'esterno dell'atmosfera, quello che ieri è avvenuto realmente in Ucraina, pur senza ogive atomiche. Poi ancora sulla Repubblica, comuni al voto, in calo l'affluenza, il faro su Venezia, le città del sud, l'invito del Colle, i vostri video per il 2 giugno. Questo sulla Repubblica. Noi ci spostiamo velocemente verso il Domani, perché ci rimangono giusto 5 minuti prima del GR di Popolare Network, e andiamo appunto sulla prima pagina di Domani, dove possiamo leggere, se appena la pagina, lo sfogliatore di Domani decide di funzionare, che appunto questa mattina, allora, dato che la connessione decide che non possiamo leggere Domani, ok, no, è arrivato. Iran USA, Trump rallenta l'accordo, Israele vuole la libertà d'attacco. Questo su Domani, il titolo d'apertura del quotidiano. E poi ancora questo l'editoriale a firma di Mario Giro, la NATO europea è un'illusione, Merz si dovrà rassegnare. E poi ancora in taglio basso, propaganda CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia. La Premier, l'UE e il paradosso della flessibilità. Allora, dato che appunto sono le 9.28, direi che è arrivato il momento di spostarci verso l'internazionale, dopo questa panoramica nazionale. Iniziamo dal Guardian, che ci parla di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti ha dichiarato che l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo pone un rischio molto alto per il paese. Rimangono basse le probabilità che si propaghi globalmente, tuttavia i casi sospetti hanno ormai superato i 900. Citando dal Guardian, le autorità sanitarie del paese si trovano ad affrontare gravi difficoltà nel tentativo di arginare l'epidemia, che è stata dichiarata emergenza sanitaria globale dall'OMS. Si sono verificati attacchi incendiari contro centri di cura per l'Ebola nella parte orientale del paese. Infatti la scorsa settimana sono stati colpiti due centri in due città diverse, mettendo in luce, scrive il Guardian, la rabbia in una regione afflitta dalla violenza legata ai gruppi ribelli armati, dallo sfollamento di un gran numero di persone, dal fallimento del governo locale e dai tagli agli aiuti internazionali che, secondo gli esperti, hanno privato le comunità vulnerabili delle strutture sanitarie. Tuttavia la miccia perché la rabbia della popolazione si trasformasse nei due centri dati alle fiamme l'hanno date le norme in merito alla sepoltura delle presunte vittime dell'Ebola, di cui le autorità si stanno occupando ovunque possibile per impedire un'ulteriore diffusione della malattia durante i funerali tradizionali, in cui le famiglie preparano i corpi e la gente si riunisce per la cerimonia funebre. Quindi il fatto che sia stata impedita la consueta cerimonia funebre ha scatenato la rabbia della popolazione, che ha dato fuoco a due centri di cura per l'Ebola. Questo dal Guardian, e che insieme al, appunto, a parlarci di come sta proseguendo l'epidemia d'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, ci parla anche di Francia. Infatti uno scandalo di vaste dimensioni, così lo definisce il Guardian, è quello che in Francia sta coinvolgendo il personale scolastico di 84 scuole dell'infanzia, 20 scuole elementari e circa 10 asili nido, indagati per violenza e abusi sessuali sui minori. La polizia di Parigi sta indagando su oltre 100 denunce di maltrattamenti, violenze fisiche, stupri e danni di bambini di appena 3 anni da parte di assistenti scolastici durante la pausa pranzo, il riposo pomeridiano e le attività extrascolastiche, come confermato poi dalla procura. I gruppi di genitori hanno lottato per anni affinché le accuse fossero prese sul serio, ci dice il Guardian. Hanno aggiunto che le carenze nel processo di selezione e nella verifica dei sorveglianti scolastici hanno permesso che gli abusi continuassero. Però cosa sono gli assistenti scolastici? Sono adulti incaricati di sorvegliare i bambini durante il pranzo, ricreazione, riposo pomeridiano e le attività extrascolastiche. Talvolta trascorrono anche più tempo con i bambini rispetto agli insegnanti stessi. Non sono assunti direttamente dalle scuole o dal Ministero dell'Istruzione, ma vengono reclutati dal comune o dalle autorità locali. Spesso sono senza formazione o titoli professionali e sempre più spesso con contratti a tempo determinato, con molti di loro retribuiti a ore. In Francia la scuola materna è obbligatoria a partire dai 3 anni, gli assistenti scolastici sono una presenza quotidiana fondamentale per i bambini dai 3 agli 11 anni e le accuse mosse contro gli assistenti e i genitori in tutta la Francia includono urla, spintoni, tirate di capelli, negazione del cibo, costrizione a mangiare fino al vomito e abusi sessuali o stupri. Questo ce lo racconta il Guardian. Le Monde questa mattina nell'home page non ne parla, ho controllato, e non fa cenno a questo scandalo. Per rimanere appunto dicevamo prima in apertura che questo weekend c'è stato un tentativo d'attentato alla Casa Bianca, o meglio un uomo ha iniziato a sparare fuori dalla Casa Bianca. Ci racconta meglio cos'è successo la BBC. Infatti sabato sera un uomo armato ha aperto il fuoco contro un posto di controllo di sicurezza della Casa Bianca ed è stato ucciso in uno scontro a fuoco con agenti dei servizi segreti. Si tratterebbe di Nasir Best, un 21enne già noto alle autorità, con una storia documentata di disturbi mentali. Nel 2025 era stato bloccato nel perimetro della Casa Bianca e sosteneva di essere Gesù e di voler farsi arrestare. I giornalisti che stavano filmando all'esterno si sono tutti abbassati, sono corsi ai ripari all'interno della Casa Bianca e appunto l'uomo ha aperto il fuoco ed è stato ucciso dai servizi segreti. Un passante è anche stato ferito, al momento si troverebbe in ospedale e non si hanno ulteriori dettagli però sulla prognosi del passante.
1: Grazie Jacopo per questa lettura stamattina più veloce, più compressa, diciamo, dei giornali, tra i giornali italiani e le testate internazionali. Sono le 9:32 minuti e 40 secondi, allora ci fermiamo per il giornale radio di Popolare Network e per l'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
3: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 9:30. Due giovani sono morti mentre andavano al lavoro stamattina a Roncoferraro, in provincia di Mantova. Avevano entrambi 25 anni ed erano sulla stessa bici quando sono stati investiti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è rimasto ferito, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. I due giovani lavoravano in un allevamento della zona.
5: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sulla vertenza dell'Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese. In diretta dallo stabilimento di Solaro, nel milanese, l'inviato Luca Parena.
6: Eh sì, buongiorno, qui al cancello dell'Electrolux di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio in questa giornata in cui è stato indetto uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. All'ingresso ci sono le bandiere dei sindacati, uno striscione appeso molto semplice con scritto contro 1700 licenziamenti. Un pullman di lavoratori milanesi è in viaggio per Roma, oggi seguiranno da vicino l'incontro al Ministero delle imprese qui a Solaro, i dipendenti sono circa 700, quelli che con ogni probabilità rischiano di più di perdere il posto sono 112 lavoratori con contratti a tempo determinato, molti sono giovani anche con meno di 30.

0: contro le forze di sicurezza. Altre quattro persone sono state condannate a morte dalla magistratura iraniana. L'accusa è di aver ucciso un membro della polizia politica Basij durante le proteste del 2022 per la morte di Mahsa Amini.
1: L'accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran sarebbe stato concordato, ma mancherebbero ancora le approvazioni definitive di Trump e del leader iraniano Khamenei. Lo dice il quotidiano britannico Telegraph, citando fonti americane. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha detto nella notte che un accordo potrebbe arrivare oggi. Gli ostacoli restano il programma nucleare iraniano, la consegna delle scorte di uranio arricchito, mentre Teheran spinge sullo sblocco dei beni congelati e sulla revoca delle sanzioni. Tre punti ancora da definire, anche lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano.
0: Due persone sono morte in attacchi di droni ucraini nelle regioni russe di confine di Belgorod e Bryansk, lo dicono le autorità locali. I raid dopo il massiccio bombardamento russo su Kiev di ieri notte, che ha causato quattro morti, oltre 60 feriti.
1: In Turchia il presidente Erdogan ha revocato il decreto con cui aveva di fatto chiuso l'università Bilgi, tra i più prestigiosi e indipendenti atenei di Istanbul. La decisione arriva dopo giorni di proteste di studenti e professori. Prosegue invece la repressione contro le forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il Blitz, dopo che un tribunale con una sentenza aveva annullato il congresso che aveva eletto i nuovi vertici del partito.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Questa è PJ Harvey con Big Exit, Stories from the Cities, Stories from the Sea, disco maiuscolo di Polly Jean Harvey. Allora, sono le 9:42 minuti, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Vogliamo cominciare stamattina, insomma lo dicevamo in premessa, in apertura stamattina, ad approfondire alcuni versanti. Oggi è una giornata davvero molto molto densa, anche di incontri e di conversazioni, ma anche di appuntamenti e di, come posso dire, anche di compleanni, ovviamente senza sminuire assolutamente il numero 300 di Scarpe de Tennis, il mensile della strada, che nei contenuti e nei perimetri, insomma, raccontiamo sostanzialmente tutti i mesi, e anche questo mese lo facciamo con Enrico Panero in collegamento con noi. Ciao Enrico, bentornato, buongiorno.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti. Ciao.
0: Allora Enrico, dicevamo, lo dicevamo anche in premessa, in apertura stamattina, un numero 300, un grande traguardo che come sempre, insomma, è ovviamente un punto di ripartenza, posso immaginare, con una copertina molto emozionante, devo dire, anche con due, Saïda e Miloud, una coppia arrivata in Italia dal Marocco che vende Scarpe de Tennis da più di 10 anni, leggo nella didascalia. Il giornale li ha introdotti Mauro Iodice, il primo venditore nella storia del giornale. Mauro aprì il suo cuore a una coppia straniera perché trovasse integrazione a Milano. Si diceva numero 300, un numero speciale, diretto da Michele Serra. Per questo grande traguardo, si legge nel catenaccio della copertina, abbiamo voluto costruire un percorso che rievoca e aggiorna le sfide che Scarpa ha affrontato in 30 anni di lavoro giornalistico dal basso, al fianco delle persone senza dimora. Un numero bellissimo, 300, Enrico, da cui ripartire forse. Auguri ovviamente anche a te.
1: Sì, io non ho tutti questi numeri alle spalle, anche perché sono... no, però già facevo questo lavoro e non facevo Scarpe de Tennis, esatto. Perché 300, numero 300 per 10 numeri all'anno significa 30 anni. Non mi ricordo tu, ma io già facevo questa cosa qua.
0: Cioè, confermo, lo facevo anch'io.
1: Non si faceva Scarp, però poi l'abbiamo conosciuto io una quindicina d'anni fa. La cosa interessante del progetto è appunto che intanto sta in piedi, cosa che non era scontata, nel senso che visto che ha venduto prevalentemente, 90% delle vendite avvengono nelle parrocchie, le parrocchie sono, come sappiamo bene, occupate sempre più dalle persone anziane che man mano poi muoiono, insomma, per cui non c'è questo ricambio di giovani, no, all'interno delle parrocchie, e in più si tratta di una rivista e noi sappiamo benissimo che il cartaceo è sempre meno utilizzato, sempre meno letto, quindi un giornale venduto in luoghi frequentati da persone che sono sempre di meno e sono sempre più anziane, non era così scontato che riuscisse a stare in piedi per 30 anni, in realtà lo è stato, dimostrato tra l'altro l'idea che ha avuto Stefano Lamperti, col direttore, per questi 30 anni di fare, considerarlo appunto come impostazione anche grafica, anche dei contenuti, un numero speciale. Tu parlavi della copertina, in realtà le copertine sono quattro, quella che hai tu appunto rappresenta una coppia di venditori, le altre tre rappresentano altri storici venditori, si è fatta anche in questo caso una scelta con quattro copertine diverse con protagonisti venditori, proprio per far capire quanto siano loro i protagonisti del progetto. Dal punto di vista dei contenuti e della diffusione, della promozione, si è fatta questa scelta di avere per direttore per un numero, per questo numero speciale, Michele Serra, che ha dato la possibilità al giornale di essere, diciamo, visto in televisione, di essere ascoltato in radio, sui social, c'è stata una promozione abbastanza, diciamo, importante, no? Si è finito in televisione, il programma di Fabio Fazio, si è finiti su principali giornali quotidiani, Repubblica, Corriere, eccetera eccetera. Tutto questo per dire che il progetto è assolutamente in piedi, le sfide future sono tante, perché come ho detto all'inizio, Chiaramente un cartaceo oggi è difficile, vendere un giornale è difficile, però è vero che un contesto così particolare, quello in cui si vende scarpe ed è venduto da una persona a cui si dà volentieri una mano, per cui diciamo che per ora, ecco, questi primi 30 anni, non credo che ce ne saranno altri 30, però diciamo che qualche anno avanti ci sarà
0: No,
1: ancora
0: non
1: questa.
0: credo ce ne saranno altri 30, insomma, ovviamente mi attira, ovviamente accende la mia curiosità, nel senso che diventerà ovviamente cosa, un mensile internazionale, quindi non sarà più un taglio nazionale, o c'è qualcosa dietro, insomma, questo
1: No, non se ne è mai
0: così.
1: parlato, è proprio solo una sensazione mia, nel senso che, come dicevo prima, se si continua a vendere prevalentemente nelle parrocchie e si vende un cartaceo, non mi vedo, ecco, tra 30 anni parrocchie affollate e giornali cartacei che vengano letti da tutti.
0: Ti riferisci,
1: È proprio
0: diciamo,
1: solo una
0: a
1: deduzione.
0: una combo del formato cartaceo con la fruizione degli spazi religiosi quali le parrocchie, capisco. Allora,
1: Bisognerà inventarsi qualcosa,
0: esatto.
1: insomma.
0: Vabbè, diciamo che, come dire, la creatività sta dentro anche il lavoro dei comunicatori, devo dire,
1: Certo.
0: per fortuna. Allora, prima di, diciamo, come letto anche nel catenaccio del giornale, del numero 300, c'è tutto un percorso legato, insomma, a quello che è stato, dalle linee, dal punto di partenza, a quello che è diventato il giornale in questi anni, ma come sempre però focalizzerei anche l'attenzione sui tuoi spazi. Perché, per esempio, anche questo mese c'è la rubrica dedicata all'Europa, che si chiama Bussola Europa, che fa riferimento ancora al mercato degli armamenti. Europa, primo importatore mondiale di armi. Questo è un tema che percorriamo moltissimo da queste parti. Lo faremo anche nei prossimi giorni, perché torniamo ancora una volta a parlare con Rete Pace e Disarmo rispetto alle iniziative per gli 80 anni della Repubblica, su un percorso che vuole portare anche ad una sorta di esercito di pace, ad una proposta di difesa che non sia legata alle armi. Lo facciamo anche con un aggiornamento rispetto alla causa che alcune organizzazioni, alcune ONG hanno lanciato contro, una causa legale, penale, contro Leonardo. Questo succederà tra qualche giorno. Ma intanto l'Europa resta primo importatore mondiale di armi, un titolo che non fa sconti. Intanto, Enrico, ripartiamo da qua.
1: Sì, ma come diciamo già da qualche mese, l'Europa sta puntando di fronte, diciamo, a questa crisi, soprattutto dell'automotive e tutto il settore auto che era centrale in alcuni paesi come la Germania, no? Che è sempre stata considerata un po' la locomotiva europea, ha cercato di convertire l'economia europea in un'economia della difesa. E la cosa sta iniziando a portare i primi risultati anche economici, purtroppo, nel senso che gli investimenti vanno in quella direzione. Dopodiché, diciamo che il colpo più efficace l'hanno fatto gli Stati Uniti, perché è vero che l'Europa aumenta soprattutto le importazioni, e le importazioni giungono soprattutto dagli Stati Uniti, quindi l'Europa sta spendendo un sacco di soldi in armamenti, finanziando l'economia statunitense, che anche chiedendo questo vincolo di percentuale di spese per la difesa all'interno dei paesi NATO, ha ottenuto l'effetto per cui molti paesi europei, quasi tutti, hanno aumentato le spese militari, ma quasi tutti poi acquistano dagli Stati Uniti. Sui paesi europei colpiscono il dato francese e il dato tedesco soprattutto, perché la Francia è diventata il secondo produttore, secondo importatore, scusa, e la Germania ha superato la Cina addirittura. Per cui diciamo che si stanno sviluppando degli scenari preoccupanti per quanto riguarda l'Europa, soprattutto per quanto riguarderà poi il rapporto con gli Stati Uniti. E questo è un po' legato a quello che poi è successo poche settimane dopo, perché poi c'è stata la Commissione europea ha presentato la proposta per la prima volta, una strategia antipovertà per il contrasto della povertà in Europa, e alcune, diciamo, proposte e idee non sono male, ma come dicono le ONG europee più importanti, mancano l'idea di investire su queste politiche. E la concretizzazione, ma perché? Perché poi i soldi è la coperta corta, no? Se vengono utilizzati per il riarmo, non ci sono per le politiche sociali. Questo.
0: E allora, invece, per quanto riguarda, come dire, i temi più propri, intanto scorrendo il giornale, come posso dire, anche l'impronta di Michele Serra c'è tutta, perché c'è un'intervista a Gino Michele, c'è un'intervista a Renzo Piano, dello stesso Michele Serra, diciamo una linea molto orientata, però insomma anche molto, molto affascinante, insomma, si torna a casa, diciamo sostanzialmente. Con questo numero, invece, si diceva anche che ci sono molti pezzi dedicati, insomma, focalizzati in maniera molto molto forte proprio sul tema, ovviamente, della casa e sulla precarietà abitativa, sull'assenza anche di una casa, insomma, a beneficio anche dei nostri ascoltatori e spettatori. Ricordo che qualche giorno fa ci siamo fatti aiutare, per esempio, dall'Unione Inquilini per commentare il nuovo piano casa del governo Meloni, e abbiamo fatto anche riferimento lì al progetto Housing First. Insomma, è un progetto di cui abbiamo parlato molto anche con Enrico, diciamo anche in questi anni, e quindi sulla necessità di mettere al centro la casa come luogo, diciamo, e come certezza, diciamo, da cui ripartire anche a livello personale. Tu questo mese, focalizzando ancora l'attenzione anche sul Piemonte, però tu racconti comunque una storia o due storie, insomma, dipende da come leggiamo questa storia. Per esempio a pagina 40, Giulia e Barbara, essere donne madri precarie, il lavoro e la vita, questo è il virgolettato che dà il titolo. I diritti, prima bisogna mangiare. Questo è un tema molto stringente, nel senso che bisogna prima pensare a, diciamo, a portare i soldi a casa, perché i diritti possono arrivare anche in un secondo momento, si spera. Ovviamente questo slittamento è sempre preoccupante, no, Enrico?
1: Sì, guarda, nella riunione di redazione in cui si decidevano i contenuti di questo numero 300, appunto con Michele Serra, più tutta la redazione usuale milanese, che è la redazione centrale, più qualche redattore esterno, l'impostazione è stata quella di impostare il numero su tre grandi capitoli, che sono i tre temi che hanno segnato di più scarpe in questi 30 anni, che sono appunto la casa con tutto quello che sta attorno, quindi il diritto all'abitare, quindi le iniziative per poter dare una casa a tutti, più o meno innovative, la Housing First, come dicevi tu, si è aggiunto negli ultimi anni, ce ne sono altre, quindi tutto il tema della casa come esperienza per un percorso di autonomia, una ripresa di autonomia delle persone in difficoltà, che senza casa non possono andare da nessuna parte, perché i dormitori sono importanti, ma alla fine non è questione, tant'è che non si parla più di senza tetto, ma si parla di senza dimora, perché all'interno della definizione dimora c'è altro, non c'è solo il tetto, non c'è solo la casa. Quindi i tre temi sono stati la casa, i diritti e la pace. Sono orgoglioso di aver insistito, di aver fatto un intervento e aver chiesto che i diritti fossero al centro, e ho chiesto di occuparmene in parte. Il contatto con ho chiesto a, diciamo, i sindacati territoriali dei piemontesi con cui collaboriamo, che sono quello di Torino e quello di Cuneo, delle indicazioni su storie, concordato con la redazione, su storie di precarietà. Mi sono state indicate queste due donne, che non hanno storie particolarmente, diciamo, drammatiche o significative, ma sono rappresentative di una situazione di precarietà una, e di lavoro di working poor, di lavoro sottopagato l'altra. Perché è un part-time non volontario, no? E la cosa che mi ha colpito e che ho sottolineato con le due frasi importanti che mi hanno detto loro, che hanno colpito me, ma credo che colpiscano tutti, è proprio il legame tra la loro situazione e la sensazione, la percezione che si ha dei propri diritti. Cioè, quando l'ho chiesto a una: ma per te i diritti sono importanti? Cosa sono i diritti del lavoro, i diritti di cittadinanza? E lei mi ha detto: guarda, sinceramente io non ci ho mai pensato, per me l'importante è riuscire a lavorare per mantenere la famiglia, perché sono separata, quindi la logistica quotidiana che supera, no, alcuni principi fondamentali. Mentre l'altra persona, quella che ha questo part-time forzato, quindi non volontario, quindi lavora poche ore a settimana, il marito in cassa integrazione, e mi diceva: ma io l'unica, certo, quando le ho chiesto prospettive, come la vedi, no, nel mese, prossime settimane, prossime, Cioè, l'unica certezza che ho è che non farò altri figli perché non saprei come mantenerli, no? Quindi questa idea di percezione della propria situazione, allora, di questo tipo mi ha fatto pensare sul numero prossimo, apparirà questo mio articolo. Allora sono andato a chiedere ai sindacati, alle CGIL dei due territori, ma visto che avete dedicato il 1º maggio al tema del lavoro dignitoso, ma allora ho chiesto loro, di fronte a queste due frasi, ma cos'è allora il lavoro dignitoso da noi sui nostri territori oggi? Cosa rappresenta e come lo si può garantire? Boh, questo è stato sulla questione dei diritti, che è stato uno dei tre temi
0: Certo.
1: grossi del numero
0: Allora, intanto
1: 300.
0: abbiamo ancora 2 minuti, c'è anche un altro spazio molto interessante di approfondimento con numeri che rendono l'idea. In Piemonte un quarto dei lavoratori sono atipici. Anche qui mi permetto di dire, ovviamente ti lascio la parola in questi 2 minuti che ci separano dalla conclusione di questa conversazione, sul commento di questo titolo e di questi numeri. Insomma, mi sembrano, diciamo, mi sembra un dato non particolarmente rassicurante, se posso essere anche banale, diciamo, nella osservazione. Enrico.
1: Eh no, perché poi il Piemonte in particolare, ma tutto il paese è in una situazione insomma, particolare dove è vero che i numeri sulla disoccupazione sono tra i più bassi degli ultimi anni, ma poi se si va a vedere cosa significano, e cioè si va a vedere il tipo di occupazione, il tipo di posti di lavoro, si può vedere che c'è stata questa diffusione totale della precarietà del lavoro, quindi o a termine o lavori precari dal punto di vista sia delle condizioni di lavoro, ma soprattutto delle retribuzioni, no? Bassi salari, e quindi sempre sta aumentando in modo in tutta Europa, ma in Italia ancora di più il numero di lavoratori poveri, no? Che non, cioè ormai non è più sufficiente avere un lavoro, ma bisogna anche cercare di avere un salario, se no solo avere il lavoro non. Anzi, molto spesso poi il basso salario a parità di ore di lavoro coincide poi con situazioni di pseudo sfruttamento quasi, no? E lo vediamo sul lavoro migrante, ma anche ormai sul lavoro. Perché in Piemonte questo? Perché il Piemonte ha pagato più di tutti in Italia la crisi dell'auto, no? La crisi di tutto l'automotive, tutto quello che stava attorno alla grande fabbrica che è sparita, e quindi ci si è dovuti reinventare male poi le condizioni, in questo passaggio, diciamo, dall'economia alla finanza che si è verificato a livello mondiale, in Piemonte ha voluto dire crisi di posti di lavoro oppure la nascita di posti di lavoro, come stavamo dicendo ora, precari o sottopagati. Quindi sì, quindi c'è un problema lavoro che poi è alla base, il problema lavoro e il problema casa sono poi alla base delle situazioni di difficoltà delle persone con cui Scarpe Tennis lavora da 30 anni, che sono le persone. Spesso, sempre di più, si finisce poi in situazioni di povertà e di situazioni, diciamo, di sociali molto precarie perché non si ha, prima non si ha un lavoro o lo si perde e poi magari si perde anche la casa. Ecco, questi sono i due elementi fondamentali per arrivare in condizioni di difficoltà, di marginalità sociale.
0: E allora abbiamo raccontato il numero 300 di Scarpe de Tennis, il mensile della strada. Lo abbiamo fatto ancora una volta con il giornalista Enrico Panero, che cura la redazione torinese. Enrico, intanto auguri ancora per questo bellissimo numero e questo bellissimo traguardo. Grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato. Ci incontriamo presto. Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie Francesco, ciao a tutti.
0: E allora,
1: Ciao.
0: spazio alla musica, tra poco parte Play Live.
2: RBE, cultura, informazioni, relax. E ora pubblicità.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
5: Tutte le domeniche mattina e il venerdì sera.
4: Un viaggio nella musica classica.
2: un viaggio nel tempo e nello spazio.
4: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza
4: ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9
4: e il venerdì alle 21.

questo è il meraviglioso Stromae con L'Enfer. Prima c'erano in un ascolto molto ampio dalle 10, intanto gli Assalti Frontali con i 99 Posse, il Muro del Canto con Fino all'Ultimo Respiro, abbiamo ascoltato anche Murubutu con Sumud. Sono le 10:12:40 e è iniziato il nostro spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, in diretta anche sul nostro canale YouTube. Intanto però voglio ripartire dal corsivo del giorno di Paolo Fallai oggi sul Corriere della Sera. Noi gli immigrati e quei numeri così antipatici. I numeri sono spesso antipatici, scrive Fallai, quelli che non vogliamo vedere sono insopportabili. Almeno 821 migranti sono morti o dispersi nel Mediterraneo centrale dall'inizio del 2026 al 9 maggio. Cifre dell'ultimo rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, commenta il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. Il Mediterraneo, che un tempo era un mare di scambio e di vita, è diventato teatro di una tragedia continua. In 10 anni stimiamo tra i 100.000 e i 200.000 morti, ma sono numeri che non fanno più impressione. L'Italia ospita ormai quasi 6 milioni di cittadini stranieri, il 9,1% della popolazione. Nel febbraio scorso Massimiliano Iattoni dalla SEN scriveva sul Corriere che nel decennio 2015-2024 più di 1.600.000 persone sono diventate italiane, solo nel 2024 più di 200.000, e nel 2024 le forze di lavoro straniere sono cresciute di oltre il 4% contro l'1% complessivo. Oltre 133.000 dei nuovi occupati erano cittadini stranieri, senza di loro il mercato del lavoro semplicemente si restringerebbe, fanno i lavori meno qualificati e i lavori salariali sono molto più bassi, vengono dalla guerra, dalla fame, dalla povertà, quindi le conoscono bene. Maurizio Ferrera nel suo editoriale sul Corriere della Sera di giovedì 7 maggio denunciava la persistenza ormai vergognosa di fenomeni tipici delle società arretrate. L'economia sommersa assorbe più di 3 milioni di lavoratori concentrati nell'agricoltura, nei servizi e nel commercio, e ora è allarme natalità, chiedo scusa, anche tra gli immigrati. Nel 2024 i nuovi nati da genitori immigrati sono stati quasi 50.000 su 370.000, ma è un dato, prosegue Paolo Fallai sul Corriere della Sera di oggi, è un dato, si diceva, in forte calo. Le ragioni le ha elencate Luca Angelini pochi giorni fa: bassi salari, penuria di abitazioni a costi sopportabili, carenza di servizi per l'infanzia, alti costi della vita. Numeri, solo numeri, in attesa della bella stagione, della prossima strage in mare. Questa è la conclusione cinica di Paolo Fallai sul Corriere della Sera di oggi, dentro il suo corsivo del giorno, rispetto ad un fatto, una questione che noi percorriamo il più possibile e che racconta comunque di un razzismo sistemico, devo dire, anche rispetto alla questione di persone non italiane, di persone che arrivano in Italia e che fanno una fatica enorme a provare a cercare una casa, un lavoro, a come dire, grattare sotto la crosta di quei diritti che dovrebbero essere diritti universali: il diritto al lavoro, il diritto alla sicurezza, il diritto a curarsi, alla salute. Un tema che percorriamo molto spesso, un tema che incontrate dentro una pluralità di contenuti presenti sul nostro sito, su rbie.it, ma anche sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Direi che possiamo concederci un altro passaggio musicale. Ci sono i Jane's Addiction, questa è Jane Says.

0: Questi sono i Jane's Addiction, Jane Says, alle 10:21 minuti e 12 secondi. Bentornati a Play Live, lo spazio di approfondimento su RBI Radio e TV, in diretta anche sul nostro canale YouTube. E allora, benvenuto, anzi bentornato a RBI e a Gennaro Giudetti in collegamento con noi. Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, lo dicevamo anche in apertura di questa puntata, di questa nuova settimana di diretta. Gennaro Giudetti è stato, ha incontrato gli studenti e le studentesse del Liceo Valdese qualche giorno fa, il 13 maggio all'auditorium di Pinerolo, per raccontare i contenuti, per portare la sua testimonianza intorno al libro Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza. Ecco qui la copertina del libro pubblicato da PM. Noi vogliamo soffermarci su questa testimonianza assolutamente necessaria, straziante, insomma, ovviamente possiamo sprecare tutti gli aggettivi che vogliamo, insomma, se ci seguite con una certa attenzione sapete che proviamo, come dire, a controllare, a sorvegliare il più possibile il linguaggio rispetto a questo, ma sappiamo che vogliamo raccontare Gaza, il genocidio perpetrato a Gaza, senza mezzi termini, e il libro di Gennaro lo fa assolutamente senza mezzi termini. Operatore umanitario sui principali teatri di guerra, Gennaro Giudetti, nella parte finale del libro a un certo punto dice, correggimi se sbaglio Gennaro, adesso spoglio i panni dell'operatore, però voglio vestire quelli del testimone, perché non posso stare in silenzio. È un racconto di sguardi, di quello che hai visto, insomma, racconto di luoghi, ma è assolutamente una testimonianza, hai una voce molto forte, la tua. Partiamo da qui, insomma, non ti sei risparmiato su nulla, neanche sui particolari, rispetto a questo racconto, Gennaro.
1: Sì, sì, assolutamente. Infatti anche il titolo del libro, Con i miei occhi, no? Quello che ho visto a Gaza. Quindi diciamo che c'è sì comunque un'analisi geopolitica, però diciamo è più un atto di testimonianza. Per me quel libro è un atto di testimonianza per lasciare alle future generazioni a imperitura memoria, nel senso che non si può stare zitti davanti a quello che è accaduto a Gaza e davanti a quello che noi operatori umanitari internazionali, che eravamo a Gaza come diciamo occhi esterni, abbiamo visto a Gaza. Non possiamo stare zitti, quindi per quello ho deciso di scrivere, di raccontare, per lasciare tracce e memoria.
0: Ecco, un racconto, dicevo, assolutamente spietato, come giusto che sia, perché insomma da queste parti abbiamo raccontato, come dire, il genocidio da più punti di vista, dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista del racconto, dal punto di vista delle testimonianze, insomma volevamo raccontare anche da questi microfoni, in realtà sentire quantomeno la voce di chi sul campo invece ha rischiato la vita praticamente anche tutti i giorni accanto ai Gazawi, no? E il racconto di questo libro, che viene scandito in sette capitoli, dice proprio questo. Intanto il punto di partenza è la disumanizzazione, che tu, come dire, racconti, articoli in diversi modi, diciamo, partendo dalla privazione del cibo, dalla privazione degli spazi, dalla distruzione dei luoghi di vita, che sono anche la città e le case. Insomma, uno dei termini principali del tuo racconto, della tua testimonianza, è proprio la disumanizzazione di questa popolazione, Gennaro.
1: Sì, assolutamente, nel senso che hanno provato in tutti i modi per disumanizzare e umiliare la popolazione, dal non far entrare gli umanitari, vedete, non facevano entrare nemmeno a volte gli assorbenti, quindi per farvi capire come il loro intento era disumanizzare e umiliare la popolazione, non facevano entrare deodoranti perché volevano che dovevano puzzare, e il cibo che non c'era, quindi la gente doveva raccogliere i chicchi di riso da terra, quel poco che era rimasto nella sabbia, il fatto che bombardavano o sfollavano la popolazione tutti i giorni, quindi loro dovevano ogni giorno spostarsi, vedi questa fila infinita di persone sulla via principale ogni giorno che si spostava da un posto a un altro, cioè era tutto l'intento loro, era chiaramente disumanizzare e umiliare la popolazione, oltre che decimarla e ucciderla, tant'è che la maggior parte, cioè, si è vista, diciamo, di incidenza sulle uccisioni sono soprattutto dei bambini.
0: Ecco, e qui, ecco, ti ringrazio anche per questo riferimento, perché insomma il motivo per cui parliamo senza se e senza ma di genocidio è perché si vuole, come dire, uccidere il futuro uccidendo e colpendo diciamo spietatamente i più piccoli. Tu insomma a un certo punto scrivi anche di quanto insomma la ricerca, dove sta il motivo di crivellare con 300 colpi un bambino? Evidentemente c'è un obiettivo, che è quello dell'odio del dell'esercito israeliano, del governo israeliano nei confronti di questo popolo e della distruzione assoluta, come dire, scientifica del futuro, colpendo soprattutto i bambini. E questo libro è pienissimo di storie, di racconti, di sguardi, di occhi, di voci di bambini. Gennaro.
1: Sì, pensate che a Gaza si è raggiunto il più alto numero di bambini amputati al mondo, cioè oltre 60.000 bambini erano orfani, cioè i bambini a Gaza sono il 70% della popolazione, cioè il 70% della popolazione ha meno di 18 anni, cioè sono stati loro il target principale. Vedete, quando si dice che è genocidio, che non è che è un parere, un'opinione, uno si alza la mattina e lo dice, perché ci sono delle prove, dei fatti, delle evidenze. Loro hanno anche bombardato i cimiteri. Cioè, il cimitero, cosa c'entra il cimitero? E nello specifico hanno ucciso o ferito o lasciato, diciamo, con mutilazioni o amputazioni, soprattutto bambini. E qui, anche qui, nell'età di 3, 4, 5, 6 anni, che cosa c'entrano questi con la guerra, con Hamas, con l'attacco, la difesa, la protezione? Niente. A 3 anni è più grosso di te il fucile. Però per questo che dico, sono tutti questi casi evidenze di bambini a 3 anni, 4 anni, con un colpo in testa o in fronte o comunque o sul petto, a 3 anni, che sono stati poi prove di crimini di guerra.
0: Ecco, a proposito invece del tuo lavoro e del lavoro anche delle organizzazioni internazionali, no? Che sul luogo, nello specifico a Gaza, sono stati fondamentali, e nonostante l'odio selettivo, le minacce, ci sono pagine e pagine di racconti agghiaccianti su questi droni che vi seguivano, diciamo, e che vi pedinavano costantemente. Tu scrivi a un certo punto che nonostante tutto questo, questo odio non è riuscito a mettervi contro i palestinesi. Insomma, c'era un riconoscimento nei confronti del vostro ruolo, perché eravate completamente aderenti alla vita e alla fatica, alla sofferenza delle persone che vivono a Gaza. Avete condiviso con loro il sonno, il cibo, i luoghi, come dire, la paura dei muri che venivano giù ogni 2x3. Insomma, questo è forse uno dei pochissimi elementi positivi, anche di speranza, insomma, l'unione, come dire, la saldatura tra voi e i palestinesi è molto solida ed è rimasta solida, devo dire.
1: Sì, se vogliamo, anche perché per Israele, diciamo, noi non avevamo differenza, tra noi palestinesi eravamo uguali per loro, cioè loro dicevano appunto a Gaza non ci sono civili, sono tutti target. E in questi target hanno messo anche noi operatori umanitari, vedete, hanno ucciso diversi miei colleghi internazionali, diversi miei colleghi nazionali. Poi appunto, vivendo lì, noi non è che avevamo una vita a parte, cioè noi abbiamo il ristorante, non c'era nemmeno per noi, il cibo non c'era nemmeno per noi, io riuscivo ogni 6 settimane che uscivo da Gaza, una settimana, riuscivo a raccogliere e portarmi un po' di scatolette di tonno, sughi pronti, risi pronti, e quindi riuscivo a resistere un altro mese e mezzo. Anche qui non è che mangiavo tutti i giorni, 2 volte al giorno. E quando hanno bombardato casa mia, ho bombardato anche la casa dei miei colleghi, anche nazionali palestinesi, siamo scappati in 50 in ufficio, e quindi stando in 50 in ufficio eravamo con i miei colleghi, abbiamo dormito tutti insieme, non so come, abbiamo condiviso tutto, per quello poi si è creato un legame fortissimo, perché comunque eravamo tutti nella stessa barca che stava affondando. Però
0: ecco, altre pagine molto efficaci che inchiodano al muro, come dire, le responsabilità degli occidentali, della comunità internazionale, sono quelle pagine dedicate a quella che tu definisci come la morte del diritto umanitario, ma anche, come dire, del diritto internazionale calpestato, degli organismi internazionali calpestati ogni 2x3 senza nessun rispetto da parte degli israeliani. Insomma, sembra un punto di non ritorno quello che tu racconti rispetto al perimetro, come dire, del diritto internazionale o del diritto umanitario, che vale davvero meno di zero secondo le testimonianze, secondo quello che succede tutti i giorni a Gaza, come in altri luoghi, ovviamente teatri di guerra.
1: Sì, assolutamente, a Gaza non è morta solo la gente di Gaza, ma è morta pure l'Unione Europea, è morto il diritto internazionale. Perché quello che noi stavamo difendendo e tutelando come europei non erano i diritti, non erano il diritto umanitario, non erano, ma si chiamano privilegi, tutt'altra storia, privilegi da bianchi, europei, occidentali. siamo riusciti a mettere 20 pacchetti di sanzioni per la Russia, per Israele siamo balbetti, abbiamo messo delle sanzioni ai coloni, cioè ad persona specifiche. È una vergogna, uno scandalo, ma non perché uno deve essere attivista o meno, bisogna solo semplicemente parlare, difendere, tutelare i diritti, quei diritti che noi siamo nati come patria della civiltà, della cultura, dei diritti umani, del diritto internazionale. L'Europa si fonda su questi diritti. Adesso a Gaza noi ci siamo sciolti come neve al sole, e questa è la vergogna più grande, perché addirittura, pur di non accettare e riconoscere tutto ciò, hanno delegittimato il nostro lavoro, l'operato di tante organizzazioni internazionali, come anche da Emergency a Medici Senza Frontiere, a UNICEF, Save the Children.
0: Ecco, siamo quasi in chiusura, ma voglio chiudere ancora sui bambini, perché un'altra parte, tra le tante parti che mi hanno molto, diciamo, emozionato e inquietato, innanzitutto come lettore, poi ovviamente ancora di più come giornalista, sono il cambio di richieste da parte dei bambini, perché a un certo punto all'inizio chiedevano pennarelli, chiedevano fogli, colori per raccontare quello che stava succedendo. A un certo punto hanno cominciato a chiedere cibo, poi alla fine, adesso chiedono di morire, di raggiungere i propri parenti. Insomma, questo, come dire, ci dice ancora una volta, ancora di più, quanto abbiamo perso come esseri umani. Grazie a Dio c'è anche il racconto che fai di Seraj, degli occhi di Seraj, questo bambino che ti è rimasto forse più degli altri profondamente dentro gli occhi e dentro il cuore, Gennaro.
1: Sì, ma infatti quando un bambino ti chiede di morire perché dicevano siamo stanchi, soffriamo, le amputazioni, non ci sono medicine, non abbiamo i genitori perché sono morti, che ha senso a questa vita qui? È molto cattivo con noi il mondo, fateci morire, raggiungiamo almeno i nostri genitori nell'aldilà. Quindi quando un bambino ti chiede di morire dovremmo veramente fermarci tutti, abbiamo fallito veramente tutti. Seraj è questo bambino, capito, che lo vedevo ogni volta che andavo, uscivo dalla striscia di Gaza. O comunque andavo verso la frontiera e ogni volta lo vedevo sempre messo peggio, malconcio e raccoglieva da terra dei chicchi di riso ed era tutto sporco, scalzo, viveva da solo, aveva perso tutti. Cioè, sono storie che ti strappano il cuore.
0: E allora, queste storie sono raccontate dentro questa testimonianza che vogliamo condividere anche con i nostri ascoltatori e spettatori, e invitiamo a leggere e a condividere anche con altri lettori, Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza di Gennaro Giudetti, pubblicato da PM. Ecco qui ancora, se ci seguite in video, la copertina del libro di Gennaro Giudetti che ce l'ha raccontato stamattina a Play Live. Gennaro, grazie per il tempo che ci hai
1: Grazie
0: dedicato,
1: mille.
0: buon lavoro e buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Spazio al giornale radio di Popolare Network.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi su molte questioni, ma un'intesa non è imminente, ha detto poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, spiegando che la questione nucleare non è stata ancora discussa con Washington. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano.
4: E ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera proprio sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato cioè colpito due volte in circa mezz'ora. Dal canto suo Israele fa sapere che un suo soldato è rimasto ucciso ieri nell'esplosione di un drone lanciato da Hezbollah. Gli attacchi avvengono nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata tra Israele e Libano.
3: La missione di terra della flottiglia. Ieri l'organizzazione aveva denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che dalla Libia stava cercando di raggiungere Gaza. Le persone di cui non si hanno notizie sono una decina. Due di loro sarebbero di nazionalità italiana e, secondo indiscrezioni circolate poco fa, sarebbero state portate a Bengasi, da dove potrebbero essere espulse dal paese. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto.
4: Due giovani sono morti mentre andavano al lavoro stamattina a Roncoferraro.

0: l'università Bilgi, tra i più prestigiosi e indipendenti atenei di Istanbul. Il dietrofront arriva dopo giorni di proteste di studenti e professori. Prosegue invece la repressione contro le forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il blitz dopo che un tribunale con una sentenza ha annullato il congresso che aveva eletto i nuovi vertici del partito.
1: Tra un'ora il Papa presenterà la sua prima enciclica da quando è stato eletto. Il titolo è Magnifica Humanitas e il tema è l'intelligenza artificiale. Sarà la Rerum Novarum dei nostri giorni, ha detto un ministro del Vaticano, ricordando il documento in cui 135 anni fa, nel contesto della rivoluzione industriale, si parlava di diritti e dignità umana. L'autore era Leone XIII, lo stesso nome scelto poi dall'attuale pontefice. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea-Santhià risulta chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto tra Albiano e Santhià per un veicolo in fiamme. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Questa è Sinéad O'Connor, una Sinéad O'Connor inedita, quasi da crooner, in un singolo in realtà che si accompagnava anche a Night and Day, uscito nel 1990. Sono le 10:41 minuti e 26.

0: I secondi, ultimo chilometro per quest'oggi all'interno di Play Live, il nostro spazio di approfondimento in diretta anche sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Intanto bentornato, sono molto felice di tornare a conversare con Alessio Cuffaro in collegamento con noi. Alessio, buongiorno.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Alessio Cuffaro lo conosciamo come scrittore, ma anche come podcaster, perché abbiamo raccontato quando è uscito un po' di tempo fa il suo podcast Gli Sconfitti. E qui però siamo oggi a raccontare in realtà questa nuova fase del racconto che va oltre la pagina, che va oltre il podcast, ma che incontra il pubblico, perché se seguite anche Alessio Cuffaro, e ovviamente l'invito è spudoratamente a seguirlo con molta attenzione e ad abbracciare il suo racconto, dedica ad uno spettacolo che va in scena il giovedì 28 maggio, Sala Cicluna a Torino, alle 20:45, dedica questo nuovo spettacolo a Sinéad O'Connor. Ne abbiamo già parlato anche qui quando è uscito il podcast o l'episodio, quell'episodio lì, ma intanto però vogliamo ripartire da qui. Allora, intanto Alessio, grazie ancora per il tempo che ci dedichi stamattina. Vogliamo anche un po' perimetrare, creare un po' di contesto. Intanto, di che cosa parliamo quando parliamo degli sconfitti e perché tra, diciamo, la prima stagione, per semplificare, tu, dopo aver raccontato, credo, Edoardo Agnelli dal vivo, perché scegli di tornare a incontrare il pubblico per raccontare la O'Connor, insomma?
1: Allora, dunque, gli sconfitti, l'idea almeno che sta dietro alla creazione di questo podcast e poi della trasposizione di alcuni di questi sconfitti in spettacoli teatrali, è legata, diciamo, al fatto che mi interessava indagare quel tipo di vite che non si riescono, diciamo, a orientare verso il successo, verso la soddisfazione. Quindi la sconfitta mi sembra un tema che è meritevole di indagine, non so come dire, soprattutto in un tempo in cui la vittoria, anche la vittoria molto volgare, la vittoria scontata, la vittoria con la scorciatoia, la vittoria con i mezzucci, no? Diventa quasi un valore da seguire. Allora lì mi interessava invece proporre un controvalore da un certo punto di vista. Poi mi piaceva molto l'idea di raccontare quel tipo di personalità che non riesce a contraddire se stessa, cioè che ha delle istanze, nel caso di Sinéad O'Connor, molto forti, e non riesce a piegarsi al mondo. Cioè il mondo vorrebbe, non lo so, Edoardo Agnelli molto più simile al padre, all'avvocato Agnelli, il mondo vorrebbe Sinéad O'Connor molto meno ribelle, il mondo vorrebbe Vivian Maier molto più mondana e capace di public relation, eccetera eccetera, e invece loro no, loro rimangono fedeli alla loro identità, in parte perché lo vogliono, in parte perché non riescono a fare diversamente. Quindi dal punto di vista anche, se vuoi, narrativo, letterario, oserei dire, sono personaggi struggenti perché sono condannati alla sconfitta, non potrebbero fare altro a patto di rimanere se stessi, diciamo.
0: E allora, dicevamo, questo episodio è dedicato a Sinéad O'Connor. Allora, leggo anche tra le note di accompagnamento allo spettacolo che, insomma, si racconta una sorta di parabola, che ovviamente è una parabola che va verso il basso, dalla diretta, dal Saturday Night Live al teatro, una voce, un gesto, una storia che ha segnato la cultura pop. Posso fare un'osservazione? Ogni volta che ascolto questo episodio, per esempio, e penso alla O'Connor e ascolto la sua musica, rifletto su questo, diciamo, penso che la O'Connor ci metta davanti, di fronte in maniera molto forte, alla nostra fragilità. E scusa se suona un po' retorica questa cosa qua, perché, come dire, io per esempio, che sono molto appassionato di storie tragiche anche della musica e della cultura pop contemporanea, anche dal punto di vista musicale, se penso a Janis Joplin, penso ad Amy Winehouse, a Kurt Cobain e molti molti altri, insomma, penso comunque anche ad una forza, diciamo, che mi arrivava anche da questa, anche dalla loro proposta, dal loro stare con la loro fragilità su un palco. Io penso, quando penso alla O'Connor, penso penso invece a quanto invece lei si sia fatta, se vogliamo, anche abitare in maniera fortissima, diciamo, dal punto dalla fragilità e dalla debolezza, però non soccombendo, perché per esempio la sua ricordi, la sua autobiografia racconta anzi di quanto sia stata ostinata nello stare in piedi comunque. Non so se condividi, diciamo, questa analisi, questa lettura di Sinéad O'Connor, Alessio.
1: Diciamo di sì, cioè, la particolarità di Sinéad O'Connor rispetto agli altri personaggi della storia tragica della musica, no? Se vogliamo definirla così, e quindi Amy Winehouse, Kurt Cobain, eccetera, è che lei, in lei, diciamo, l'elemento politico era enormemente più forte, cioè non c'era una posa, non c'era... sì, c'era ovviamente una forte tossicodipendenza, ma questo, diciamo, è difficile non trovarla in un ambito musicale, soprattutto a certi livelli, però non era quella la cosa importante, non era farsi la cosa importante. La cosa importante per lei era testimoniare per alcune battaglie che lei riteneva molto forti. Ad esempio, sulla parità di genere è stata veramente una che si è mossa con larghissimo anticipo su certe tematiche che oggi sono per fortuna all'ordine del giorno, no? Per cui credo che la sua particolarità sia poi quella. Prima mi chiedevi perché di Eduardo e di Sinéad lo spettacolo e non degli altri. In realtà ci siamo mossi, diciamo, un po' per preferenza forse, sia mia che di Igor che il regista. Beh, Edoardo, perché sai, le prime degli spettacoli si fanno sempre nella propria città e ovviamente Torino ha tutta una partita aperta con la famiglia Agnelli, con Yelkan, eccetera, quindi poteva valere la pena di cominciare da lì. E poi è stata anche, è stato vero, nel senso che è andato molto bene lo spettacolo di Edoardo, anche le sue varie repliche. Sinéad perché ci sembrava, non so come dire, intanto per parità di genere, ok? Quindi era giusto che fosse adesso un'eroina protagonista del nuovo spettacolo, e poi perché quel tipo di, appunto, di lotta politica ci sembra qualcosa di cui ci sarebbe un gran bisogno adesso. Mi sembra che il modo di stare al mondo di Sinéad O'Connor potrebbe essere molto utile in questo tempo un po' strano che stiamo vivendo.
0: C'è bisogno un po' di ostinazione, se posso semplificare, ma intanto,
1: esatto.
0: Sinéad O'Connor, Gli sconfitti, alla Sala Scicluna a Torino, giovedì 28 maggio. Allora, rispetto al podcast, diciamo, con la regia di Igor Mendolì, ovviamente ricordiamo assolutamente anche Igor, insomma, il racconto, lo abbiamo detto anche altre volte, il racconto esce fuori dalla pagina, dalla struttura del podcast, e si fa incontro con il pubblico utilizzando gli strumenti anche dello spettacolo dal vivo, no? Mi sembra di capire, perché ci sono anche contributi video, insomma. Mi dai tre motivi per, vabbè, io sono già lì ovviamente, però tre motivi a me, ai nostri ascoltatori e spettatori, per diciamo venire allo spettacolo del 28 maggio. Facciamo sempre un po' questo gioco, ovviamente, con chi porta, diciamo, dal vivo spettacoli di narrazione, e questo, siccome è particolarmente potente, insomma, mi devi convincere ancora di più, diciamo.
1: Allora, il primo motivo è per commuoversi, e qui abbiamo fatto fuori metà del pubblico che non verrà perché non vuole commuoversi. Però io credo molto nella commozione come una forma, come un'esperienza positiva, non so come dire, io sto sempre meglio quando mi commuovo, non so.
0: Concordo.
1: Magari è un uomo strano. Perché è uno spettacolo molto particolare, e la cosa di cui siamo abbastanza fieri è di avere un po' ibridato tante cose, perché nasce come podcast, ma prende vita in teatro dove ci sono contributi filmati, quindi è quasi un documentario, ma ci siamo noi in presenza, quindi può sembrare uno spettacolo teatrale proprio. Ci siamo noi in presenza che mixiamo. Quindi c'è anche, se vuoi, il gioco del vedere dal vivo cosa che tu vedi tutti i giorni se guardi dietro le quinte, no? la regia che ti sta seguendo, cosa vuol dire modulare le tracce audio, abbassare un canale, aumentare l'altro, eccetera, eccetera. Quindi il pubblico si trova davanti a una cosa un po' strana. E noi pensiamo che sia anche forse interessante vedere per una volta una cosa strana, un podcast che è anche spettacolo, che è anche, se vuoi, cioè una forma di scrittura, scrittura viva in teatro,
0: che ibrida, che ibrida diversi linguaggi, insomma, sostanzialmente.
1: Esatto. La terza ragione è perché giovedì forse l'alternativa è Piazza Pulita, non è molto controprogrammato, ecco, per cui
0: se posso dire, poi conoscendoti, insomma, è meraviglioso questa motivazione, perché giovedì, e questo, insomma, poi ovviamente uno può declinare come gli pare, insomma, il giovedì come momento per andare a teatro, devo dire. Se mi permetti, vorrei dare anche qualche indicazione specifica rispetto allo spettacolo di giovedì 28, comincia alle 20:45 presso la Sala Scicluna, Nuove Cosmogonie Teatro a Torino, correggimi se sbaglio, via Renato Martorelli 78, esatto. È possibile prenotare usando questo numero, però insomma, se ovviamente cercate in rete trovate tutti i riferimenti: 347 400 2314, 347 400 2314. Ho già detto che lo spettacolo comincia alle 20:45. Allora, Alessio, se non hai da aggiungere altro a questo appuntamento, però dobbiamo anche guardare al domani, perché ovviamente Gli Sconfitti continua, come dire, a produrre pensiero, continua a produrre scrittura e anche nuovi episodi, no?
1: Esatto. Beh, intanto devo dire che sono contentissimo, perché il podcast degli Sconfitti sta andando davvero molto bene, cioè, nonostante abbia una cadenza che inevitabilmente, essendo molto, molto scritto, molto prodotto, molto narrativo, non può avere una cadenza breve, cioè ogni 9-10 mesi esce qualcosa, no? Eppure c'è un successo di pubblico che è costante, quindi abbiamo abbondantemente superato i 165.000 ascoltatori, quindi di questo sono molto contento, e sull'onda di questa contentezza stiamo preparando il prossimo sconfitto, e mi fa piacere, diciamo, se fa piacere anche a te, Francesco, provare a dare un'anteprima anche al tuo pubblico.
0: Grazie.
1: Per dire, insomma, che il prossimo sconfitto sarà Truman Capote. Truman Capote, personaggio incredibile della storia della letteratura, è stato autore di Colazione a Tiffany, molti lo conosceranno per questo, ma al tempo stesso autore di A Sangue Freddo, quindi dell'antesignano dell'autofiction, cioè della capacità di raccontare un evento reale in cui l'autore sia parte dell'evento stesso, per capirci ciò che poi ha dato, è la linea narrativa che poi porta anche a Carrera, che porta a Cercas, che porta una serie di autori che sono poi primari nella letteratura, soprattutto europea, contemporanea. Però al di là dei meriti letterari, che sono altissimi, c'è una storia di vita incredibile, una storia di sofferenza, una storia di omosessualità, il coraggio, no, di essere se stessi in un mondo che non era minimamente pronto a tutta una serie di istanze. Quindi anche qui un personaggio ostinato, coraggioso e sofferente. Di nuovo sono tre aggettivi che di solito caratterizzano un po' tutti gli sconfitti della serie.
0: E allora aspetteremo assolutamente anche l'episodio di Truman Capote, Gli Sconfitti, è ascoltabile su diverse piattaforme in podcast, e poi ovviamente l'invito è anche a leggere la pagina scritta, diciamo, mi permetterai anche questa ruffianata, se vogliamo, sì, in coda, no? Perché Alessio Cuffaro ha scritto anche due romanzi meravigliosi, sono di parte, ma sono meravigliosi davvero: La distrazione di Dio del 2016, Nessuna ragione al mondo invece Voce del 2021, Elliot Edizioni. Insomma, recuperate le pagine di Alessio Cuffaro, ascoltate Gli Sconfitti, andate alla Sala Cicluna il 28 maggio per lo spettacolo degli Sconfitti dedicato a Sinéad O'Connor. Siamo in coda a questa conversazione, Alessio, come sempre è sempre bellissimo conversare con te, spero sia stato un buon tempo anche per te, ci vediamo presto, buona giornata.
1: Assolutamente, grazie Francesco, ciao a tutti, buona giornata.
0: C'è Sela Su.

0: Another Way, c'est la Sue and Gallants dal disco Moving, uscito il 20 marzo scorso per Because Music. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Grazie a Francesco Varalda per aver curato la parte tecnica stamattina, grazie a Jacopo Bertuglia per aver letto i giornali con me. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 26 maggio, a partire dalle 9:15. Sono le 11, 1 minuto e 10 secondi. Buon proseguimento di Ascolto e Visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si chiuderanno alle 23 di oggi le urne per le elezioni amministrative che in Piemonte interessano 79 comuni. Di questi, 5 sono superiori ai 15.000 abitanti, per i quali c'è la possibilità di ballottaggio in caso di mancata maggioranza assoluta da parte di uno dei candidati. Si tratta di Venaria Reale, Alpignano e Moncaglieri nella provincia di Torino, Trecate in provincia di Novara e Valenza in provincia di Alessandria. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava sul 42,43%, dato in calo rispetto all'analoga rilevazione del turno elettorale precedente, che era del 49,79%. La maggiore affluenza si è verificata nella provincia di Vercelli, dove si votava però in solo 7 comuni, con il 49,65%, la più bassa a Torino del 39,65%, dove i comuni chiamati alle urne sono 139. In occasione del derby tra Torino e Juventus, valido per l'ultima giornata del campionato di Serie A di calcio, si sono verificati gravi scontri nei dintorni dello stadio Grande Torino che ospitava l'incontro. Il bilancio è di un tifoso della Juventus gravemente ferito e ricoverato alle Molinette di Torino con un trauma cranico e 4 agenti della polizia feriti. Grande tensione anche all'interno dello stadio prima dell'inizio della partita, con i tifosi della Juventus che hanno chiesto al capitano Manuel Locatelli di non giocare. Carla. Partita che poi è iniziata con un'ora di ritardo e con l'abbandono dello stadio da parte di molti tifosi di entrambe le fazioni. La procura di Torino ha acquisito i filmati degli scontri e aprirà un'indagine per accertare responsabilità e dinamiche di quanto accaduto. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio, un uomo di 36 anni, residente a Chivasso, ha tentato il suicidio davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Dopo aver tentato di forzare l'ingresso dello stabilimento, l'uomo si è cosparso di benzina e poi si è dato fuoco, facendo scattare l'allarme. Nel giro di pochi minuti sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha condotto all'ospedale CTO, dove si trova ricoverato in gravi condizioni con ustioni sul 65% del corpo. Sul caso è stata aperta un'indagine secondo le cui prime ipotesi il gesto sarebbe legato a una questione sentimentale. Da questa sera, 25 maggio, fino a giovedì 28, nella casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino andrà in scena lo spettacolo teatrale Andarsene quando un volo serve a non partire, con la regia di Claudio Montagna, pièce originale ideata insieme ai detenuti del carcere di Torino e da loro interpretata, ispirata ai temi dell'attesa e delle possibilità. L'evento è già tutto esaurito per le 4 serate e nasce dal laboratorio annuale della Scuola sui Mestieri del Teatro realizzato a Torino dalla compagnia Teatro e Società nell'ambito del progetto Per Aspera ad Astra, come riconfigurare il carcere attraverso cultura e bellezza. Ai nostri microfoni il regista Claudio Montagna.
5: Allora sì, il discorso dell'attesa è un discorso che si presenta ogni volta si pensa al carcere, ogni volta che si vuole allestire qualcosa sul carcere, uno degli argomenti che emergono automaticamente è proprio l'idea dell'attesa. Noi lavoriamo, teatro e società, lavora da 33 anni alle Vallette, attualmente anche al Ferrante a Porti. Ogni volta, ogni anno di attività si conclude con uno spettacolo aperto al pubblico, ogni anno si inizia praticamente dal nulla con un gruppo che contiene alcune persone che hanno già lavorato con noi e altre persone detenute che hanno deciso di aggiungersi. Trattandosi poi di una casa circondariale, quindi di detenuti che non sono fissi in permanenza, noi dobbiamo cominciare praticamente quasi da zero ogni volta, e si comincia con l'improvvisazione teatrale, che è una cosa, come puoi immaginare, salvo che ha delle regole ferree, l'improvvisazione della commedia dell'arte nel caso nostro è un'improvvisazione molto davvero ludica e occasionale, direi. I gruppi dei detenuti che improvvisano in scena improvvisano intorno a temi ai quali sono interessati, e tra i temi indubbiamente è presente l'attesa. Beh, ce ne sono tanti altri, come lei potrà immaginare, però l'attesa è un tema prevalente, ecco. E allora si cerca di capire come l'idea dell'attesa può diventare un'immagine, una metafora esplicita che in qualche modo parli delle loro attese e che sia comprensibile per chi viene a vedere lo spettacolo.
6: Certo.
5: Qui, in questo caso, si è pensato ai luoghi in cui di solito si va ad attendere un viaggio. Può essere la sala d'attesa della stazione, ma in questo caso la sala d'attesa di un aeroporto.
4: Che a partire da oggi, lunedì 25 maggio, ANAS dà il via a un importante piano di manutenzione lungo il raccordo autostradale 10 Torino-Caselle. I cantieri interessano le rampe dello svincolo 1 tangenziale e lo svincolo 3 per la strada statale 460 per Ceresole. Per limitare al massimo l'impatto sul traffico pendolare sui collegamenti con l'aeroporto, ANAS ha stabilito che i lavori si svolgeranno esclusivamente in fascia notturna dalle 22 alle 6 e saranno suddivisi in due fasi: nella prima da oggi fino al 4 giugno sullo svincolo della tangenziale, la seconda dal 4 al 9 giugno. Il cantiere interesserà in particolare la rampa di ingresso sul raccordo per chi proviene dalla strada statale 460 e procede in direzione Torino. Durante la chiusura notturna della rampa, gli automobilisti diretti nel capoluogo potranno immettersi sul raccordo in direzione Caselle, effettuare l'inversione allo svincolo di Caselle Torinese e rientrare regolarmente in direzione Torino. Siamo allo sport con il calcio femminile. Grazie alla vittoria per 1-0 sull'Orobica Bergamo nella finale disputata a Roma, il Moncaglieri Women guadagna la promozione in Serie B al termine di una stagione travolgente che ha visto le ragazze allenate da Franco Semioli dominare il proprio girone e poi battere 2-0 la Salernitana nella semifinale dei play-off, prima del successo finale che sancisce il passaggio di categoria. Gara risolta al 24esimo del primo tempo grazie all'incornata di Repetti su assist della capitana Gueli. Dal Piemonte erano arrivati circa 50 tifosi per sostenere le proprie ragazze nella giornata più importante della stagione. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani sui settori montani, specialmente sulle alti valli, isolati temporali pomeridiani sulle alte valli del Torinese e del Monte Rosa. In Liguria cielo stabile in mattinata con cieli sereni localmente velati, cumuli pomeridiani sul comparto delle Alpi Liguri e le vette avetane con possibili rovesci localizzati su quest'ultime, tassi di umidità diffusamente inferiori al 30% sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBTV.
1: Ma lo spieghiamo per il pubblico. Lo Zigo Zago Show è uno spettacolo, è un varietà che spacca, distrugge i libri, distrugge la trama, vero Matteo?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: Il cane ha varcato il perimetro. Il cane ha varcato il perimetro. Il cane ha varcato il perimetro.
3: L'oggetto preferito da tutti i cani del mondo. La palla.
0: Mercoledì alle 21 su RBTV.
4: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Miriam Makeba, pata pata, alle 11:18 minuti e 22 secondi. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Café Bleu, amici e amiche di RBS. Sono Claudio Petronella e vi accompagnerò fino alle 12:30 circa tra musica, parole e incontri. Incontri di persone che lavorano a progetti nutrienti per il nostro senso della meraviglia, un senso della meraviglia che noi cerchiamo ogni giorno di nutrire attraverso i piatti che Café Bleu vi offre in questo bistrò in onda da 11 stagioni. Nella seconda parte della mattinata feriale di RBE c'è questa trasmissione piccolina, semplice, sincera, con tanta bella musica, almeno me lo auguro e sono contento che sia così, almeno per quanto mi scrivete. A proposito di scriverci, potete contattarci al numero di SMS WhatsApp 328 8757 845, oppure attraverso i social Café Bleu RBE Radio TV, Claudio Petronella, Facebook, Instagram in particolare. Mi piace l'idea di continuare a interagire insieme e creare un dialogo sui social che arrivi anche in radio, in TV, sul canale 87 Digitale Terrestre e in streaming su rbe.it. Di cosa parliamo oggi? Parleremo di teatro, parleremo di circo contemporaneo, parleremo di musica. Non parleremo di questo clima un po' pazzo, di questo pazzo mondo, come raccontano i Tears for Fears.

Tear for Fears, Mad World. In questo pazzo mondo è giunta la notizia ieri di una delegazione, un convoglio terrestre della flottiglia che ha provato ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica in Libia, un varco umanitario verso Gaza. Ed è scoppiato un altro caso perché un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 persone italiane, è stato fermato dai miliziani del generale Khalifa Haftar. E secondo quanto apprendono, si apprende da fonti locali, gli stessi membri del movimento globale sono poi finiti agli arresti. Abbiamo perso i contatti con loro a Sirte, ha dichiarato la portavoce italiana della flottiglia, Maria Elena Delia, e tra loro ci sono anche un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta, finora potrebbero essere stati arrestati. L'unità di crisi della Farnesina ha avviato le verifiche sulla vicenda. Secondo quanto riferito dalla Global Summit Flotilla, il convoglio di 200 persone aveva iniziato a muoversi verso Sirte in Libia nel primo pomeriggio del 24 di maggio, quindi di ieri, intorno alle 14:30, con 7 ambulanze e 10 camion umanitari. Dopo aver superato un checkpoint, si sono perse le tracce di questo gruppo, insomma, di persone che volevano portare aiuti a Gaza via terra, e sono stati, appunto, pare che siano stati arrestati da questa parte dell'esercito libico. Avremo aggiornamenti in futuro, speriamo di sì. Nel frattempo, per un po' d'amore, così canta Mannarino.

Per un po' d'amore così canta Mannarino. Ricordo Mannarino in concerto a Collegno per il Flowers Festival il prossimo 27 di giugno. Invece il 27 di maggio, quindi tra un paio di giorni, a Macello parte l'edizione 2026 di Istantanea, festival di circo contemporaneo che per la prima volta arriva nel Pinerolese a Macello. Cosa proporrà questo appuntamento? Ne parleremo tra poco con due delle persone che lavorano a questo programma, ma prima, come sempre, spazio alla musica. Zero Seven Destiny.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: quest'anno, a partire dal 27 di maggio fino al 7 di giugno, si terrà a Macello e nel Pinerolese. Perché questa scelta? Cos'è istantanea? Ne parliamo con le due persone ospiti in collegamento con noi. Partiamo con Giuseppina Francia della Cordata For. Ciao Giuseppina.
1: Ciao, piacere.
0: E parliamo allora, anche con in collegamento con Pirilampo, Ilaria Bessone. Ciao Ilaria, benvenuta.
2: Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
0: Giuseppina, innanzitutto vorrei scoprire insieme a te, insomma, non dare per scontato il progetto istantanea, vorrei che lo presentassi a chi ci guarda ascolta in questo momento, e poi soprattutto perché questo cambio, questa idea, insomma, di spostare il focus dell'attenzione, il palcoscenico da Cavaler Maggiore a Macello.
1: Allora, ciao, scusami, ti stavo subito già parlando sopra, ma non sono abituata, non sono del settore io. Allora, Istantanea esiste già da 5 anni, questa è la 6ª edizione, è un festival che ha una peculiarità, che è quella di voler collegare il settore della formazione a quello dello spettacolo dal vivo, quindi il nostro collegamento con una scuola di circo sul territorio c'è sempre stato fin dall'inizio. Inizialmente appunto eravamo a Cavaler Maggiore, da diversi anni collaboriamo con Pirilampo, nello specifico con Ilaria, collaboriamo già su altre cose collaterali e ci siamo sempre trovati molto bene. Su Cavaler Maggiore c'erano delle problematiche di ordine tecnico e quindi già dall'anno scorso abbiamo iniziato a parlottare e a dirci: ma perché dall'anno prossimo non proviamo a spostare? Loro hanno questa bellissima scuola sul territorio di Macello da un po' di anni. E quindi abbiamo pensato di fare un tentativo lì, dal momento che il loro spazio è bellissimo, hanno questo giardino esagerato in cui possiamo andare a montare quell'arena itinerante che abbiamo noi, che si chiama Antilia, proprio un piccolo teatro all'aperto che permette di ospitare tutta una serie di appuntamenti. Faremo delle anteprime nelle scuole del territorio, coinvolgendo gli istituti scolastici e i bambini, perché da lì vogliamo partire. Siamo già mercoledì e giovedì con 2 scolastiche. E dopodiché nel weekend del 5, 6 e 7 giugno apriamo invece gli spettacoli a tutto il pubblico e ci saranno sia degli interventi a livello di spettacolo, sia delle performance collaterali e sia dei momenti dedicati proprio ai ragazzi invece della scuola di circo Pirilampo.
0: Ecco, a proposito di questa scuola di circo, Ilaria, vorrei presentare Pirilampo a chi insomma non sa di cosa stiamo parlando, è giusto anche introdurre questa scuola così radicata nel Pinerolese e questo festival. Insomma, è una grande opportunità anche per voi, insieme ovviamente a chi organizza Istantanea da 6 edizioni, cioè Cordata For, anche per voi Pirilampo è una bella occasione, insomma, per aprire, per insomma creare magari anche la possibilità di scoprire un nuovo pubblico. Com'è nata questa collaborazione dal vostro punto di vista come Pirilampo? Adesso Giuseppina ha raccontato dal punto di vista Cordata For, invece per quanto riguarda voi.
2: Sì, allora Pirilampo è una piccola scuola di circo che è nata nel 2021 in mezzo alla campagna a Macello, in una struttura del comune, una ex stalla, perché fa parte di un complesso che era una cascina e che è stato poi adibito a salone più polivalente, ma che era una struttura, diciamo, sottoutilizzata, data in gestione all'associazione Pirilampo per creare una scuola di circo che vuole essere sì un posto che offre corsi di circo, ma anche un posto che crea aggregazione, che crea cultura, che offre cultura per il territorio. Essendo io collaboratrice di Cordata For da tanti anni, mi occupavo un po' di progettazioni insieme a Giusy, insieme alle altre persone della compagnia, e mi sono occupata anche per tanti anni di curare la parte di progettazione di Istantanea anche quando era su un altro territorio. Quindi quando si è aperta questa possibilità di portare Istantanea sul territorio del Pinerolese, per noi è stata ovviamente una grandissima occasione, perché ci interessa, avendo questa grande passione per il circo, credendo moltissimo nel circo come linguaggio, come possibilità di creare comunità, poter avere un festival che offre degli spettacoli di qualità, che fa conoscere al territorio che cos'è il circo contemporaneo e che apre anche altre possibilità di accesso e di partecipazione, ovviamente va in piena linea con quello che vogliamo fare noi e quello che vogliamo offrire come Pirilampo.
0: Allora, abbiamo parlato di scuola Pirilampo, di questa arena, l'arena Antilia, che sarà al centro, insomma, del Festival Istantanea 2026. Ricordo ancora, si parte il 27 di maggio.

0: maggio. Giuseppina, si parte il 27 di maggio, ma non propriamente a Macello, perché ho visto sul programma che una delle vostre vocazioni, che si conferma insomma nel progetto istantaneo, è anche quello di coinvolgere ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, quindi le scuole del territorio. In che modo?
1: Allora sì, grazie all'aiuto proprio di Pirilampo, che chiaramente ha dei legami con il territorio già rodati, già forti, siamo riusciti a coinvolgere due scuole per le anteprime, l'Istituto Comprensivo di Pinerolo e quello di Luserna. Inoltre abbiamo immaginato di coinvolgere anche i bambini proprio di Macello, ai quali verrà distribuito a tutti i bambini delle scuole, sia che partecipano alla mattinée, sia i bambini di Macello verranno distribuiti dei buoni che permettono di partecipare. Omaggio per il bambino accompagnato rigorosamente da un genitore, mai da soli, agli spettacoli invece durante il festival, quindi le due mattinee gratuite nelle scuole che ci ospitano, più comunque la possibilità di partecipare gratuitamente per i bambini del territorio invece durante il festival.
0: C'è una parte importante delle attività di Cordata For per istantanea, ma anche di Pirilampo, Ilaria, e mi rivolgo a te Ilaria innanzitutto, per quanto riguarda la parte laboratoriale. D'accordo, saremo spettatori e spettatrici, ragazzi e ragazze, ma anche persone adulte ovviamente sono invitate a partecipare agli spettacoli di istantanea a Macello. Ci sarà anche una parte laboratoriale, una parte di esperienza che il pubblico potrà portarsi a casa in qualche modo, Ilaria?
2: Sì, al di fuori dell'arena di spettacolo ci saranno tante attività, tra l'altro gratuite, a cui sono invitate a partecipare tutte le persone del territorio di tutte le età e potranno sperimentare proprio le arti circensi, le discipline circensi. Mm-hmm. Ci saranno dei momenti più aperti, dei momenti più strutturati tenuti dagli insegnanti di Pirilampo. E quindi sì, venite, provate, sperimentate quello che poi vedrete anche in scena.
0: Quindi anch'io potrei sperimentare?
2: Certo.
0: Ecco, ad esempio cosa? Fammi un esempio di laboratorio.
2: Un esempio di laboratorio, normalmente c'è un momento, si inizia sempre con un cerchio, un momento più ludico, più di gioco. Mm-hmm. E poi si vanno a sperimentare varie discipline in base al momento, al contesto, alla persona. Tendenzialmente, per esempio, la giocoleria è una disciplina che possono sperimentare tutte le persone di qualsiasi età e insomma con qualsiasi necessità.
0: Giuseppina, c'è un altro aspetto del programma che mi incuriosisce, è quello del racconto del circo contemporaneo che aleggia in questa nostra chiacchierata in diretta sia con te Giuseppina ma anche con Ilaria per presentare l'istantanea festival con le vostre due realtà, Cordata For e Pirilampo, che riguarda la situazione del circo contemporaneo in Italia. Ci sarà un appuntamento, un contenuto, una proposta che in qualche modo ci aiuterà a capire come si sta evolvendo, come si è evoluta nel corso degli anni e come può evolversi ancora nel 2026 e oltre? Mi riferisco in particolare, ti do un altro spunto, a un documentario di cui tra l'altro avevamo parlato tempo fa su RBE.
1: Sì, allora, con super piacere, anche perché tra l'altro quello è proprio un progetto che è nato anche in collaborazione con Ilaria, abbiamo scelto di ospitare il sabato sera il documentario, un documentario che Cordata For ha prodotto tramite il sostegno del Ministero della Cultura di Film Commission Torino, proprio sulla storia del circo in Italia e sull'evoluzione e lo stato attuale dei fatti. Accompagnare la proiezione che è inizialmente avevamo immaginato rivolta principalmente agli studenti della scuola di circo Pirilampo. Di fatto vendiamo dei biglietti ad un prezzo unico di 3 euro, quindi sarà bellissimo avere insomma più gente possibile anche per poter avere dei feedback differenti. E accompagnare la proiezione ci sarà anche una chiacchiera con Francesco Sgro, che è l'autore e regista del documentario, che in qualche modo incontrerà i ragazzi per rispondere alle domande che avranno dopo la proiezione.
0: Insomma, quindi potremmo vivere l'esperienza del circo contemporaneo a partire, vabbè, dalle mattinee riservate ai ragazzi e ragazze delle scuole, poi successivamente negli altri giorni successivi fino al 7 di giugno allo spazio di Pirilampo, all'Arena Antilia a Macello, nel Pinerolese, nella pianura pinerolese. Per avere una bussola, Giuseppina e Ilaria, una bussola, un modo per orientarsi nella proposta di Pirilampo, c'è un sito? Giuseppina,
1: sì, certo. Ciao,
0: raccontaci.
1: Sì, sul sito di Cordata For c'è una pagina proprio dedicata istantanea dove si può trovare il programma E quest'anno, esageriamo, abbiamo persino la vendita dei biglietti online su Piemonte Ticket, quindi è possibile acquistare direttamente i biglietti da lì.
0: Ilaria, è possibile assistere agli spettacoli anche in caso di maltempo? Noi ovviamente incrociamo tutte le dita possibili, però insomma, in caso di maltempo gli spettacoli si terranno lo stesso, Ilaria?
2: Sì, quasi tutti gli spettacoli si sposteranno all'interno della scuola di circo Pirilampo, all'interno della sala dove normalmente teniamo i corsi.
0: Benissimo.
2: Quindi speriamo davvero nel bel tempo, perché l'arena Antiglia è bellissima, molto suggestiva, però abbiamo anche il piano B.
0: Bene, bene. Ottimo. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel retroscena di Istantanea Festival, che quest'anno sbarca in quel di Macello, nello spazio di Pirilampo, le scuole, le persone adulte, tutte insieme coinvolte in questo progetto che porta al centro e mette al centro la magia e il senso della meraviglia del circo contemporaneo. Dal 27 di maggio al 7 di giugno, tanti spettacoli, laboratori e stare insieme, la convivialità che piace sempre molto, e l'esperienza del circo. Con noi ringraziamo Ilaria Bessone di Pirilampo. Grazie Ilaria, buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, grazie per lo spazio.
0: E ringraziamo anche Giuseppina Francia di Cordata Forre. Grazie Giusy, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, buona giornata.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Amici e amiche di RBE, torniamo in onda a Café Bleu su RBE Radio, RBE TV. Poco fa siamo stati nel retroscena del Festival Istantanea in programma a Macello a partire da questo mercoledì, dal 27 di maggio, con le anteprime nelle scuole di Luserna e di Pinerolo, poi gli spettacoli che si alterneranno sul palco dell'Arena Pirilampo a Macello. Un'intervista, quella che abbiamo proposto poco fa, con due delle persone che lavorano al programma di Istantanea, che ritroverete in versione podcast su rbe.it, sul podcast di Café Bleu, su Spreaker, sui nostri social. Un festival del cinema contemporaneo che per la prima volta raggiunge il Pinerolese dopo 5 edizioni tenutesi a Cavaller Maggiore nel Cuneese. Insomma, lo spettacolo del circo contemporaneo per tutte e tutti fino al 7 di giugno. Ne parleremo ancora qui su RBE. Ma adesso torniamo in provincia di Cuneo per la musica. Abbiamo proposto poco fa una delle canzoni più belle, a mio parere, dei Marlene Kunz, con la voce di Cristiano Godano in dialogo con Skin, con i Marlene Kunz, che suoneranno all'Artico Festival Bra il prossimo 11 di giugno. Suoneranno anche loro, Lei Rossa.

0: come vuoi. Loro erano le Irossa, ospiti di Café Bleu. Qualche giorno fa stiamo preparando il video dell'intervista che proporremo sul canale YouTube di RBE, una band di Torino che sta portando in giro le proprie canzoni un po' ovunque nel nostro paese. Nel fine settimana le Irossa sono state ospiti del Miami Festival a Milano, hanno suonato con Motta, hanno suonato con altri nomi, insomma, della musica già affermata nel nostro paese, e saranno a Bra per Artico Festival il 13 di giugno. Un'altra band che suonerà proprio il 13 di giugno sono loro, i Mago del Gelato. Arrivano da Milano, un flow meraviglioso, un flusso musicale che vi consiglio all'ascolto. Noi ci sentiamo subito dopo qui a Café Bleu.
1: Sono stanco, piccolo, tutta la notte a pensarci, ma così non va, sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò. Forse è meglio così.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Flow, gli ABBA, alle 12.08 minuti e 50 secondi, mentre molleggio nella mia postazione nello studio 4 di RBE, vi do ancora il benvenuto, la benvenuta, grazie per essere all'ascolto e alla visione di Café Bleu. E tra poco, insomma, avremo il piacere di vivere il momento dedicato totalmente alla musica, ma prima di questo facciamo un po' un riassunto di quello che abbiamo proposto oggi. Cioè abbiamo parlato del Festival Istantanea che si terrà a Macello a partire da mercoledì 27 di maggio fino al 7 di giugno, tanti appuntamenti nello spazio Pirilampo, ma anche nelle scuole di Luserna e di Pinerolo. Ci saranno degli appuntamenti, delle anteprime del festival per ragazzi e ragazze delle scuole della zona, insomma, del Pinerolese. Un festival di cinema, di circo contemporaneo e anche di cinema, perché ci sarà anche un racconto del circo contemporaneo in Italia, una vera e propria scuola, una vera e propria disciplina che coinvolge diverse persone con la loro professionalità. Tutto questo è un festival che ha anche dei costi assolutamente abbordabili, che conferma la sua idea di rendere quest'arte meravigliosa, questo senso della meraviglia del circo contemporaneo, accessibile a tutte e a tutti. C'è tanta musica qui a Café Bleu, spazio a Ephemerals che tornano nella selezione musicale di questa trasmissione con In and Out.

Prima di addentrarci nella selezione del groove di Café Bleu, ancora spazio alla bossa nova. Una bossa nova che è proposta da Mike Francis, un musicista meraviglioso italiano che ci regala Bossa per Emilia.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Stereo MC, Ben Harper, Sharon Jones, Phoenix e subito i Klaxon. Via al momento Gedu, al groove di Café Bleu.

0: Era 1992 quando uscì Connected dei Stereo MC. Termina così il momento del ghetto di Café Bleu, il momento del groove di questa trasmissione che vi saluta così, vi dà appuntamento domani alle 11:15 circa su RB Radio e RB TV. Grazie a tutte e tutti, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Disarmiamo l'intelligenza artificiale e restiamo umani. La prima enciclica di Leone XIV è una denuncia delle big tech alleate di Trump, uno strapotere concentrato nelle mani di pochi che crea nuovi squilibri. Per il Papa l'IA è la nuova questione sociale da sottrarre alle logiche militari ed economiche. Sono morti mentre andavano al lavoro. Stamattina all'alba, nel Mantovano, un furgone ha travolto due giovani indiani dirette verso un allevamento. Ai nostri microfoni la CGIL denuncia l'aumento delle vittime in itinere in quel territorio e a livello nazionale. A Roma nel pomeriggio incontro sulla vertenza Electrolux. Oggi sciopero nelle fabbriche italiane del gruppo che ha annunciato un taglio di 1700 posti. L'Iran allontana un'intesa con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma la firma non è imminente, dice Teheran. Si lavora a un accordo quadro che proroghi la tregua e consenta la riapertura di Hormuz. Gli altri nodi cruciali potrebbero essere rinviati a colloqui futuri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica. Questo è uno dei passaggi più significativi della prima enciclica di Papa Leone XIV. Il pontefice l'ha presentata stamattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicata al tema dell'IA. Il testo è soprattutto una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa, per cui l'IA è la nuova questione sociale. A fianco a lui come relatore anche Chris Ola, uno dei fondatori di Anthropic, la società che ha costruito la propria reputazione sull'idea di un'intelligenza artificiale guidata da limiti etici, al contrario dei tecnocapitalisti alleati di Trump. Sentiamo Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
4: Questa enciclica è come un cartello piantato sul ciglio di un burrone. Attenti, potete cadere, bisogna costruire un ponte. Un'enciclica che non piacerà al presidente americano, non piacerà a Trump, non piacerà a Elon Musk, non piacerà a tanti big della nuova informazione, del nuovo mondo che nasce con l'intelligenza artificiale, perché pur vedendo quali sono le grandi prospettive che ha, mette in guardia, perché ci sono tanti troppi rischi. C'è un nuovo mondo che nasce e le big tech possono far veramente un disastro che cambia il mondo e cambia l'umanità. Lo dice, queste big tech hanno più potere degli stati, bisogna governarle, non bisogna metterci riparo quando succedono le cose, serve un'etica, serve un modo, una lettura, perché il potere attualmente di tutto questo è in mano di pochi che non sono nemmeno gli stati. Davvero cresce il rischio di una nuova schiavitù del pianeta. Parla di guerre, non esistono guerre giuste, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale anche quando crea sistemi di guerra, e adesso bisogna capire che c'è la possibilità di una nuova schiavitù che dipende dall'intelligenza artificiale, che può sottomettere l'uomo, far perdere posti di lavoro, rubare i dati personali, cambiare la vita delle persone. Insomma, una vera messa in guardia, e non a caso a presentare questa enciclica, una novità assoluta, c'era il Papa quasi a commentare il suo lavoro.
3: Stamattina due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bici quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto, lavoravano in un allevamento della zona. Mauro Mantovanelli fa parte della segreteria della CGIL locale e alla delega a salute e sicurezza.
5: la cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, consideriamo appunto un infortunio sul lavoro perché è un infortunio di itinere, è un problema che come CGIL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica, questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia, vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in biciclette e monopattino perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari

0: tremendo, perché muoiono due ragazzi molto giovani di infortuni in itinere mortali di questo genere, cioè lavoratori che o la mattina presto o la sera tardi vengono travolti mentre si stanno recando tornando dal lavoro. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
1: Nel pomeriggio al Ministero delle Imprese ci sarà un incontro sull'avvertenza Electrolux. Nelle scorse settimane la multinazionale svedese degli elettrodomestici ha annunciato un taglio di 1700 posti di lavoro in Italia. La fabbrica nelle Marche rischia la chiusura, ma il piano colpisce anche le altre sedi del gruppo nel nostro paese, come quella di Solaro nel milanese. L'inviato Luca Parena.
2: Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo, in cui a perderci sono sempre gli operai. Al cancello di Solaro c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali in presidio, in questa giornata di sciopero, 8 ore, in tutti gli stabilimenti italiani. I 700 dipendenti del sito milanese aspettano l'esito dell'incontro di oggi a Roma, al Ministero, con poche speranze. Le preoccupazioni sono per la quota della produzione di lavastoviglie che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia è per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
3: Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
4: Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
5: Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
2: Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro, sembra non esserci più posto.
1: Gli attivisti del convoglio di terra della flottiglia, fermati ieri sera in Libia alle porte di Sirte da miliziani del generale Haftar, sono in attesa di processo davanti al tribunale di Bengasi. Accusati di ingresso illegale nell'area potrebbero essere espulsi oggi, lo fanno sapere gli avvocati della missione umanitaria. I fermati sono 10, tra loro 2 italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. A quanto si è potuto ricostruire, sono stati prelevati a un checkpoint, mentre con un piccolo gruppo erano andati a trattare la possibilità di un passaggio sicuro per il convoglio che conta oltre 300 partecipanti. Stiamo lavorando con i nostri contatti a Bengasi per consentirli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. L'organizzazione però invita alla prudenza. Ludovica Iraghi è una portavoce della flottiglia.
6: Sì, allora, chiaramente il nostro team legale è in contatto costante con la Farnesina e le unità di crisi. Tutte le informazioni che abbiamo e che sono confermate saranno rese poi pubbliche. Già c'era un'ipotesi di rilascio ieri che non si era verificata, quindi siamo molto cauti anche con queste informazioni, aspettiamo che effettivamente siano confermate.
7: C'è una preoccupazione in particolare per alcuni passaporti?
6: Sì, chiaramente il passaporto fa la differenza, in particolare per le persone di nazionalità araba o comunque con passaporti arabi il rischio è maggiore, e anche per quel motivo diciamo anche con i legali ci stiamo muovendo in modo coordinato per far sì che ci sia una forma di protezione legale internazionale, fare pressione anche noi.
7: E da quello che avete potuto capire, perché le milizie del generale Haftar fermano la flottiglia?
6: È un qualcosa che avevamo visto anche diciamo con il primo convoglio Sumud che si era mosso nel giugno del 2025. Anche lì c'era stato un blocco sul fronte libico e anche in Egitto. Noi facciamo le nostre ipotesi, però sembra di esserci proprio un fronte di complicità e una volontà di bloccare quella che è appunto una missione umanitaria che ha l'obiettivo di portare aiuti umanitari, competenze, case mobili, ambulanze fino in Palestina.
1: L'Iran allontana la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti nel breve periodo. Ci sono progressi, ma un'intesa non è imminente, ha fatto sapere oggi Teheran. Il programma nucleare iraniano e l'eventuale consegna dell'uranio arricchito restano i principali nodi da sciogliere. Gli altri punti sono lo sblocco dei beni iraniani congelati, la revoca delle sanzioni e lo stop alle azioni di guerra di Israele in Libano. In questi giorni c'è stata un'accelerazione nelle trattative che avrebbe portato a un accordo quadro a cui mancherebbero solo le approvazioni di Trump e Khamenei. Il piano sarebbe quello di prorogare il cessate il fuoco con la riapertura dello stretto di Hormuz, rinviando a colloqui futuri le altre questioni cruciali. Mario Del Pero, americanista all'Università Sciences Po di Parigi.
8: La possibilità è che ci sia un accordo che non è un accordo ogni

0: comprensivo, che non è un accordo con dettagli precisi su alcune questioni nodali a partire dal programma nucleare iraniano, che è un accordo che risolve una questione vitale oggi per gli Stati Uniti, per Trump e una certa misura per l'economia mondiale, che è la riapertura di Hormuz, e che è un accordo propedeutico funzionale a continuare le discussioni su tanti altri tavoli, su tanti altri dossier. Credo che questo sia quello verso cui stiamo andando. Alla fine sono termini d'accordo che all'Iran dà qualcosa, che agli Stati Uniti dà solo il ripristino di una condizione, no? La riapertura, l'apertura di Hormuz, che è venuta meno a causa del conflitto. Cioè il conflitto ha paradossalmente dato una carta negoziale a Teheran che prima non aveva o non aveva mai utilizzato. È chiaro che non è una vittoria per gli Stati Uniti, in nessun modo può essere presentata come tale.
1: In Turchia, dietro fronti Erdogan sull'università Bilgi, dopo giorni di proteste di studenti e professori, il presidente ha revocato il decreto con cui aveva sancito la chiusura dell'Ateneo di Istanbul, tra i più prestigiosi e indipendenti del paese. Prosegue invece la stretta sulle forze di opposizione. Ieri la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Popolare Repubblicano, il blitz dopo che un tribunale ha azzerato i nuovi vertici del partito, operazione che avrebbe ricevuto però il benestare della vecchia leadership. Sentiamo Serena Tarabini.
2: Il piano di disintegrazione di tutte le forze politiche di opposizione che Recep Tayyip Erdogan sta portando avanti scientificamente da anni sta funzionando alla perfezione. Quello che è successo in poche ore in Turchia ha dell'incredibile. La sentenza della Corte d'Appello turca, che ha annullato le decisioni prese dal congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, ha avuto uno sviluppo radicale e immediato, anche grazie alla collaborazione del Partito Repubblicano stesso. Il presidente eletto del partito, Özgür Özel, è stato costretto dalle forze di polizia ad abbandonare la sede principale del partito ad Ankara, sotto i lacrimogeni assieme ad altri dirigenti. Ripreso dalle telecamere, completamente bagnato dalla pioggia battente, il leader deposto si è incamminato verso il Parlamento, al cui cospetto ha dichiarato di rappresentare lui il vero CHP e di non avere paura. E quello che è stato il principale avversario di Erdogan per 13 anni, Kemal Kılıçdaroğlu, l'autore delle oceaniche marce per la giustizia e la democrazia, sembra essere ora la marionetta collocata dal presidente turco ai vertici del partito di opposizione. Secondo i media locali è stato Kılıçdaroğlu stesso a chiedere alle forze di polizia di fare irruzione dentro la sede. Quello che si prospetta, una probabile scissione del partito fondato dal padre dei turchi, Kemal Atatürk, non potrà che giovare al futuro politico di Erdogan, che sembra sempre più determinato a restare alla guida del paese.
1: In Italia urne aperte fino alle 15 per le comunali, 18 i capoluoghi di provincia coinvolti. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, quasi 4 punti in meno rispetto al voto precedente negli stessi municipi. Da Roma, Anna Bredice.
3: 750 comuni rinnovano le loro amministrazioni, circa 6 milioni di abitanti che avranno un doppio compito. Oltre ad eleggere il sindaco, costituiranno anche il primo test per il governo dopo la sconfitta del referendum. Un voto che in alcuni casi, come ad esempio Venezia e Reggio Calabria, daranno indicazioni interessanti. A Venezia il centrosinistra con Andrea Martella vuole espugnare la città dopo 11 anni di destra. Martella è sostenuto da un campo larghissimo, da Renzi a Rifondazione Comunista, una città che è il cuore del Veneto leghista. E per la Lega il voto di oggi ha un'importanza particolare. Oltre alla tenuta di Venezia, Vigevano ad esempio, il partito di Vannacci sostiene un candidato. Il risultato sarà il primo test reale per il generale. Dopo i sondaggi c'è il voto vero in una città che ha visto polemiche anche per la candidatura di due persone di religione musulmana nelle liste della Lega. Meloni non si è esposta molto in queste elezioni, a differenza di altre occasioni dove nei comizi mostrava tutta la sua aggressività negli attacchi alle opposizioni. Dal referendum in poi il suo atteggiamento si è un po' modificato, si è visto nella polemica con Salvini sul caso di Modena. Il voto di oggi avviene forse troppo presto per misurare anche questo cambiamento. Certo è che arriva in una fase economica densa di preoccupazioni. Il taglio alle accise è stato prorogato, anche se in misura ridotta, fino al 6 giugno, giusto in tempo per gli eventuali ballottaggi che potrebbero decidersi già oggi. In linea allo studio.
1: A Torino 8 tifosi juventini sono stati arrestati dopo le violenze avvenute ieri prima del derby tra le due squadre di calcio della città. Negli scontri sono intervenute le forze di polizia che hanno caricato e lanciato lacrimogeni. Un tifoso juventino è rimasto ferito in modo grave, ma non è chiaro da cosa sia stato colpito. In un'intervista suo padre si è detto indignato dalla versione secondo cui sarebbe stato ferito da una bottiglia lanciata da un altro tifoso. Ho testimonianze di ragazzi che erano lì, parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo verso quell'area, ha detto il padre. Dopo le violenze, gli ultra juventini hanno chiesto che la partita non si giocasse, salendo sulle balaustre, parlando coi calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora. Credo sia surreale che una parte minoritaria di tifosi si arroghi il diritto di decidere se far continuare la partita, ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, in un'intervista, parlando anche in un altro passaggio di sudditanza psicologica che i club e i giocatori hanno nei confronti delle curve. Era l'ultima notizia del giornale radio, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
5: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
6: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Anche questa settimana vi propongo un nuovo album giapponese dalle vibes immacolate. Torna il re della chitarra e delle influenze tropicali, e sto ovviamente parlando di Masayoshi Takanaka, con quello che forse è il suo lavoro più famoso, Brazilian Skies. Per realizzare al meglio questo disco e per trovare le vere vibrazioni tropicali, Takanaka si recò fisicamente a Rio de Janeiro, dove trovò la perfetta armonia per la creazione del disco. Selezionate per voi Star Wars Samba, Bellezza Pura e Funky Your Hollow Burn.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 25 maggio, la meditazione di oggi è curata dalla diacona Monica Natali, in servizio nelle chiese valdesi del 15° circuito. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Faithful is our God, fedele è il nostro Signore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di maggio sono letti da Gianluca Balliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 117, versetto 2. La sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. E poi continuiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 5, 7 e 11. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi, di ogni nazione che è sotto il cielo, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue.
3: Stupore, confusione, disorientamento, questi i principali e più diffusi sentimenti causati da quel vento impetuoso che soffia. Tocca di nuovo a Dio fare la prima mossa. La sua potenza, da poco manifestatasi con la risurrezione di Gesù, con la sua ascensione, va esplicitamente data, definitivamente regalata a quella comunità timorosa, a quella chiesa in nuce, appena nata il giorno di Pasqua e già immobile, chiusa, ritirata, incapace di organizzarsi e di prendere l'iniziativa. Quella chiesa nascente che aspetta e prega, che aspettando prega, o che pregando aspetta. Eppure il risorto è già stato riconosciuto sulla via di Emmaus, nel modo di spiegare le scritture, nel gesto di spezzare il pane. Il risorto ha promesso in dono lo Spirito Santo, il risorto ha promesso quella potenza che ora è arrivata. Ma come sempre, quando c'è in ballo una promessa, c'è bisogno di una relazionalità, di una reciprocità, fondate sulla disponibilità innanzitutto a riconoscerla, quella promessa, e poi ad accoglierla, a farla propria, a viverla. Ed ecco la promessa: lo Spirito Santo scende su quella moltitudine di esseri umani confusi, in attesa, esseri umani di ogni nazione, che diventano capaci di parlare delle grandi cose di Dio e di comprendersi. Una Babele rovesciata, ecco il primo dono dello Spirito Santo, il dono della parola, il dono di esprimersi, il dono della proclamazione, la possibilità di essere testimoni del risorto fino all'estremità della terra. È un dono straordinario, perché la parola, comprensibile a chiunque, consente a quella minuscola e un po' timida chiesa nascente, e a noi oggi, di testimoniare nel mondo. La parola comprensibile a chiunque è il motore che muove, anzi letteralmente che spinge quella piccola e disorientata chiesa e noi oggi nel mondo. La parola comprensibile a chiunque permette a quella chiesa appena abbozzata e a quella di oggi certamente più strutturata di rendersi pubblica, di uscire dalle sue quattro mura rassicuranti e protettive e di buttarsi nel mondo avendo qualcosa da dire. Care e cari in ascolto, ancora oggi quel vento impetuoso, grazie a Dio, continua a soffiare, non incatenato, non assoggettato, non schiavo di niente e nessuno, libero e potente, ma ci trova spesso confusi, disorientate, se non addirittura immobili e in disparte. Ancora oggi quel vento è per noi una tempesta preoccupante per il suo impeto imprevedibile e incontenibile, piuttosto che un soffio vitale, generatore di aria fresca e pulita, di vento sbarazzino che scompiglia benevolmente i capelli e che scuote le fronde degli alberi in una danza innocua, ma rigenerante. Ancora oggi, di fronte a ciò che non riusciamo a spiegare razionalmente, lo stupore diventa oscura inquietudine piuttosto che gioiosa meraviglia. Davanti a una promessa che si compie rimaniamo interdette. Davanti a un dono che supera le nostre aspettative rimaniamo disorientati. Davanti a un dono che dà senso e significato alle nostre piccole vite rimaniamo confuse. Ci aspettavamo altro? Non ci aspettavamo nulla? Ancora una volta Dio fa la prima mossa e ci obbliga, sempre che accogliamo il suo invito, a riposizionarci in relazione con Lui. Perché se soltanto Lui è buono e se la sua fedeltà soltanto dura per sempre, da parte nostra non è mai troppo tardi per rispondergli: eccomi, ci sono anch'io. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
0: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
0: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. La circolazione si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 175 in corrispondenza del comune di Torre San Giorgio. Sempre in provincia di Cuneo per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 in corrispondenza del comune di Montelupo Albese. E per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE vicina a te.
5: Benvenuti nella selezione musicale di RBE.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: rifiuto che mi accompagna ancora.
1: E abbiamo iniziato con Isole Viaggianti, Ornella Vanoni, la puntata di oggi di Voci Protestanti. Buon inizio di pomeriggio, buon inizio anche di settimana. Oggi è lunedì, prende il via, diciamo, la settimana di dirette di RBE con le varie trasmissioni, i vari appuntamenti, le varie informazioni che a seconda appunto dei programmi vi arrivano e cerchiamo di comunicarvi. Come sempre ricordo il nostro contatto, il 328 8757 8845, numero per SMS e WhatsApp, oppure l'email, potete utilizzare l'indirizzo diretta@rbe.it per mettervi in collegamento con noi, con la redazione di RBE. Ci trovate anche sul sito rbe.it, dove tra l'altro compaiono anche le interviste, gli approfondimenti, i podcast dei vari programmi che compongono quotidianamente il nostro palinsesto. A proposito di appuntamenti, io aprirei subito con un primo appuntamento da ricordare proprio per queste prossime giornate. A Milano domani, martedì 26 maggio, sarà presentato il libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America. È stato presentato anche durante il Salone del Libro di Torino allo stand Claudiana, anche perché è edito dall'editrice Claudiana. Il fondamentalismo cristiano dei creazionisti a Donald Trump, il libro appunto di Paolo Naso, che sarà presente in dialogo con Ferruccio De Bortoli, sarà presentato alle ore 18 nella sala della libreria Claudiana, vicinissimo al Tempio Valdese, di fianco al Tempio Valdese di Milano, in via Francesco Sforza 12, nella giornata appunto di domani, martedì 26 di maggio. Altri appuntamenti li vediamo tra poco, dopo il secondo brano che ci ascoltiamo, i Boston con More Than a Feeling.

Siamo nella sezione appuntamenti, la prima parte, diciamo, di oggi la dedichiamo un po' agli incontri delle prossime giornate. Ieri ci sono stati tanti incontri, tanti culti speciali, lo sapete se avete avuto modo di partecipare ai culti di Pentecoste, della domenica di Pentecoste, questa domenica 24 di maggio, una domenica importante, un culto importante che va anche un po' a chiudere quello che è l'anno liturgico delle attività, della vita delle chiese, e quindi insomma un culto sicuramente molto partecipato. Questo non vuol dire che poi da qua in avanti non ci siano più appuntamenti cultuali, ovviamente no, però diciamo che era un po' il grande momento conclusivo dell'anno, che si apre con l'apertura delle attività e si va a concludere appunto con la Pentecoste. Ma l'estate ci riserva ancora molti incontri interessanti, dei culti particolari, dei culti all'aperto, i tradizionali culti diciamo di Pradavala Prali, piuttosto che il culto del 15 d'agosto che quest'anno sarà in Alta Val Germanasca, e poi il culto di apertura del sinodo. Quindi insomma ovviamente le attività dell'anno proseguono, ma in questo momento ecco si va un po' a chiudere quella che è l'attività frenetica dell'anno. E a proposito di attività, volevo ricordarvi un incontro ancora che si terrà domani martedì 26 maggio online, vi potete quindi collegare anche da remoto per questo nuovo incontro promosso dal gruppo Dalla Parte di Abele, dalla Commissione GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche, dal CIPAX, Centro Interconfessionale per la Pace, e dal gruppo Ambasciatori e Ambasciatrici di Pace delle Chiese Battiste. L'incontro verterà sul tema «E noi come rispondiamo?», un interrogativo difficile a cui rispondere, che fa riferimento agli interrogativi teologici, umani, sociali, etici, politici, posti dai cristiani della Palestina e dalle zone del Medio Oriente, che vedono tutto tranne l'umanità e il rispetto dei diritti in questi anni. E a questo incontro parteciperanno Massimo Aprile, Luca Baratto, Alessandro Spanu, Silvia Rapisarda, Pavel Gajewski, sarà moderato da Erika Sfredda. Potete appunto collegarvi alle ore 18 su piattaforma Zoom. Se volete partecipare, richiedete il link d'accesso scrivendo alla mail dalla parte di Abele @gmail.com. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Non parliamo solo di progetti, di iniziative, di percorsi che riguardano solo le nostre chiese evangeliche, protestanti, valdesi, battiste, metodiste, luterane, esercito della salvezza, avventiste e via dicendo, questo grande cappello, diciamo, delle chiese evangeliche in Italia che raggruppa varie denominazioni differenti. Sovente parliamo anche di progetti ecumenici, interreligiosi, percorsi che appunto si avvicinano alle chiese ortodosse, alla chiesa cattolica, alle comunità islamiche, alle comunità ebraiche. Questo è sempre di più, insomma, una realtà vivente e attiva sui vari territori. Un'occasione per appunto porsi in una dimensione ecumenica, interreligiosa, è quella che ogni anno viene offerta dalla formazione ecumenica del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che anche quest'anno proporrà il momento di formazione che si terrà nel mese di luglio, se non vado errata. Adesso andiamo ad aprire il programma completo di questo appuntamento per l'estate 2026. Sono una serie di giornate, solitamente 4 giornate, a cavallo, ecco, tra luglio e agosto in questo caso. Scusate, si inizia il 26 di luglio e si conclude il 1 di agosto, questo appuntamento che si terrà alla foresteria del monastero di Camaldoli in provincia di Arezzo. Trovate il programma completo con i laboratori, le celebrazioni, gli appuntamenti, i panel, i temi, gli interventi, le persone che interverranno, relatori, relatrici di questo incontro del SAE sul sito nev.it. Si può appunto scaricare il dépliant dell'appuntamento di questo incontro del SAE, della Segretariato Attività Ecumeniche di quest'anno. Il tema, il macro tema, il titolo che è stato dato è Chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica. Il luogo è bellissimo, la foresteria di Camaldoli, se qualcuno di voi ha già avuto modo di vederla sa che è immersa nel verde e quindi insomma è un luogo che aiuta anche ad una condivisione teologica e pratica proprio degli argomenti trattati. Questa opportunità, queste cinque giornate, comprese di arrivo e ripartenza, questo percorso viene anche finanziato e sostenuto, come sempre, come ogni anno, dall'8 per mille della Chiesa Valdese Metodista, quindi riceve un sostegno economico per la sua organizzazione. Si tratta quest'anno della 62esima sessione di formazione, quindi insomma ormai davvero un percorso, una radice storica di tutto rispetto per questi incontri ecumenici del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche. Ripeto i giorni: dal 26 luglio al 1 agosto è necessario veramente prenotare la propria presenza. Trovate tutti i dettagli sul sito nev.it oppure sul sito stesso del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Come dice il nostro jingle, segnaliamo iniziative, segnalateci iniziative, scriveteci 328-875-7845 oppure via mail diretta@rbe.it o ancora attraverso i nostri canali social. Raccontateci, diteci che cosa bolle in pentola nelle vostre chiese, comunità, centri culturali, biblioteche, insomma nel mondo che ruota intorno alle chiese protestanti e non solo, nei vari territori, e a noi farà piacere poi inserire l'appuntamento e ovviamente rilanciarlo. Ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, a proposito di appuntamenti, vorrei tornare ancora su alcuni incontri dei prossimi giorni. Ricordo un appuntamento a Torino per questo giovedì 28 di maggio, ovvero la presentazione del libro di Montanaro dal titolo La musica a modo mio. Sarà presentato alla Biblioteca Calvino, lungo Dora Grigento 94, un incontro a cui parteciperà anche il Passalacqua Gospel Choir, ovvero il coro della Chiesa Battista di Torino, e quindi è un appuntamento ovviamente aperto e libero a chiunque sia interessato. Altra presentazione sempre giovedì 28, questa volta però alla Libreria Claudiana di Milano alle ore 18. Il Centro Culturale Protestante propone la presentazione Il linguaggio delle parabole tra mistero e rivelazione, con anche un commento, quindi ci sarà la proiezione anche di tavole pittoriche, di opere pittoriche di Ugo e Silvia Gastaldi e un commento teologico e biblico del pastore Andreas Köhn. L'appuntamento, dicevamo, alla Libreria Claudiana di Milano, ore 18, giovedì 28 di maggio. Se qualcuno fosse interessato ma non può recarsi a Milano, non preoccupatevi, c'è anche la diretta streaming sul canale YouTube del Centro Culturale Protestante di Milano.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, il pomeriggio di RBE inizia con questa puntata, questo programma che vi tiene compagnia tra le 14 e le 16, una prima parte che viene anche replicata, lo ricordo, il mattino successivo, quindi un saluto sempre e doveroso a chi ci segue con la replica del mattino dopo, un saluto a chi segue la puntata replicata di Voci protestanti che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi, mentre in questo momento di diretta siamo ad inizio pomeriggio. Le 14.30 passate da pochi minuti per continuare a parlare di iniziative, progetti che riguardano il mondo delle chiese protestanti, e tra poco parliamo di un convegno che si terrà questo 27 di maggio a Firenze, ed è un convegno dedicato al tema della salute. Ne parliamo tra poco con la nostra ospite Manuela Silvia Rivoira, direttrice dei servizi salute della Diaconia Valdese.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ritorna anche quest'anno il convegno nazionale della Diaconia Valdese, area servizi salute, si terrà a Firenze il 27 maggio. Il tema di quest'anno è coltivare dignità, tessere legami di cura nel tempo della fragilità. Beh, sono parole che tornano, abbiamo già sentito, e sicuramente di convegno in convegno alcuni ambiti di lavoro, alcuni temi continuano, perché non si esauriscono certamente in un incontro. Ne parliamo con Manuela Silvia Rivoira, direttrice dei servizi salute Diaconia Valdese. Buongiorno Manuela, bentornata su Radio Bequit.
1: Buongiorno e grazie per questa opportunità.
0: In questo incontro, coltivare dignità, la sfida forse è un po' cosa significa per in generale, ma cosa significa poi per la Diaconia Valdese prendersi cura di persone con fragilità. In questi anni come vi siete mossi?
1: Allora, la centralità della dignità, rimettere la dignità umana al centro del percorso della non autosufficienza e della fragilità. La sfida odierna non è semplicemente erogare prestazioni, ma custodire il valore intrinseco ad ogni individuo nel tempo della vulnerabilità. Tessere legami contro l'isolamento. La fragilità non può essere una questione confinata alla solitudine delle mura domestiche. La sfida che raccogliamo è comunitaria. Tessere reti di prossimità territoriali che sostengano i nuclei familiari e spezzino l'isolamento. L'innovazione dei modelli e sperimentare sul campo risposte flessibili e capaci di integrare l'aspetto clinico-sanitario con la qualità della vita relazionale, attraverso anche attività diverse come per esempio l'arte, la musica, gli interventi assistiti con gli animali. Parleremo anche di questi argomenti nel nostro convegno.
0: I punti fermi che in questi anni, ma forse potremmo dire decenni, che la Diaconia Valdese porta avanti appunto nella cura delle persone, li conosciamo. Uno tra tanti è mettere la persona al centro. Mi sembra però che questo punto stia un po' diventando non solo mettere la persona al centro, ma far cose con le persone che beneficiano dei servizi, cioè ascoltare davvero le esigenze che arrivano dalla loro voce, dalle loro impressioni.
1: Assolutamente sì, e dico un'altra frase molto importante per noi: è servire con le persone, che è esattamente quello che hai detto prima. Quindi servire con le persone racchiude la nostra identità e guida il nostro servizio. Servire vuol dire mettersi a disposizione del bisogno in modo professionale e strutturato, però farlo con le persone significa rifiutare l'assistenzialismo calato dall'alto. Lavoriamo affinché chi sperimenta la fragilità rimanga un soggetto attivo, partner del proprio percorso di cura e mai un utente passivo. Esattamente quello che dicevi tu, esattamente questo. E ribadisco l'importanza della rete integrata e diffusa.
0: Assolutamente.
1: Perché è importante che le persone non si sentano, le persone, i loro caregiver, le loro famiglie non si sentano abbandonate.
0: Ah certo, infatti penso che sempre di più in questi anni il concetto del lavorare con una persona in difficoltà, con una persona non autosufficiente, con una persona anziana, non voglia dire lavorare solo con la persona in sé, ma appunto con la famiglia, con i caregiver, con le istituzioni, con il settore sanitario, con il terzo settore. Cioè la rete è quella che poi fa la presa in carico come rete fa la differenza.
1: Assolutamente sì. I caregiver sono dei partner imprescindibili e noi riconosciamo la figura del caregiver familiare come un pilastro fondamentale e insostituibile del sistema di cura. Non è possibile supportare la persona fragile in modo efficace

0: senza sostenere attivamente chi se ne prende cura ogni giorno. E come già dicevo prima, uno dei nostri obiettivi è togliere le famiglie dall'isolamento. Le coinvolgiamo stabilmente attraverso percorsi di formazione, gruppi di condivisione, soluzioni di sollievo domiciliare e laboratori comuni. E lo spazio della cura deve essere un luogo di alleanza, di ascolto e mai di abbandono.
1: Tanti quindi i temi di cui si parlerà in questo incontro a Firenze il 27 maggio, sarà anche l'occasione per rilanciare poi nel prossimo futuro magari altri concetti, altri ambiti di lavoro.
0: Le sfide ci sono tutti i giorni, perché la cura sta cambiando il sistema, sta cambiando tutto, e quindi c'è un'evoluzione demografica, c'è la complessità clinica, che l'invecchiamento della popolazione ha portato ad un aumento esponenziale delle patologie neurodegenerative, della multimorbilità, e questo richiede un cambiamento radicale dei servizi, che devono diventare sempre più flessibili e pronti a gestire bisogni clinici e sociali molto complessi. E il settore sociosanitario affronta la sfida di riforme strutturali urgenti e la necessità di risorse adeguate per garantire un'effettiva integrazione tra sociale e sanitario, e superando la logica dell'emergenza. Mi sembra che ci sia ancora tanto lavoro da fare, ma noi non ci tiriamo indietro e facciamo la nostra piccola parte.
1: Grande parte, tenendo conto che appunto Diaconia Valdese opera su tutto il territorio nazionale con tantissimi progetti, quindi insomma davvero anche una rete importante di appoggio e di aiuto. Grazie mille Emanuela Rivoira, Servizi Salute Diaconia Valdese, buon lavoro, buon convegno.
0: Grazie a voi, grazie mille per questo spazio e grazie per gli auguri. Cercheremo di fare un buon lavoro.
2: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Un appuntamento importante, quindi quello di cui ci parlava poco fa Manuela Rivoira, direttrice dei servizi salute Diaconia Valdese, questo convegno dedicato alla cura delle persone con fragilità, persone anziane, persone in difficoltà, che si terrà a Firenze il 27 maggio, e come sempre un appuntamento pensato in modo particolare per operatori e operatrici della Diaconia Valdese, ma se qualcuno volesse partecipare le porte sono aperte anche per ascoltare. Non vi abbiamo detto esattamente dove si svolgerà, anche se molti e molte lo sapranno, però è la Foresteria Valdese di Firenze, che si trova, diciamo, al di là del centro storico, dall'altra parte dell'Arno, comunque in zona ancora molto centrale di Firenze, in via dei Serragli. C'è la possibilità di utilizzare molti spazi ampli, sia per un lavoro in plenaria, quindi un'aula magna, ma anche poi sale e locali per poter fare degli approfondimenti un po' più magari localizzati. E se volete partecipare, appunto, vi consigliamo di andare sul sito diaconiavaldese.org, troverete i dettagli di questo convegno nazionale e anche le modalità per iscrivervi, qualora ci fosse ancora la possibilità di aggiungere delle prenotazioni, però credo di sì, se non prevedono, ecco, un intervento. Passiamo ad altri temi, passiamo ad altre notizie, passiamo anche ad altri appuntamenti, perché ce n'è parecchi da ricordare, da segnalare. Un altro appuntamento importante, che in realtà già ci segnalava qualche giorno fa Sara Turn di Riforma, che di tanto in tanto con me conduce appunto Voci Protestanti, è un appuntamento che si apre questo venerdì 29 di maggio e finisce domenica 31 a Velletri, in provincia di Roma. Si terrà la consultazione metodista, cioè l'incontro delle chiese metodiste italiane, come ogni anno, un momento importante di incontro delle chiese metodiste italiane. Tra i vari temi che saranno proposti quest'anno, come ci accennava già Sara, che sarà inviata per Riforma alla consultazione metodista, ci sarà il percorso di essere chiese insieme, quindi l'interculturalità, ma anche i rapporti con le chiese internazionali, con il mondo del metodismo internazionale, le ricerche del centro di documentazione metodista. Ne daremo notizia e sicuramente avremo modo di tornare su questo argomento nelle prossime giornate, nella prossima settimana, quando ci saranno anche i report di cosa è stato detto, toccato e trattato in modo particolare, da cosa è emerso da questo incontro della consultazione delle chiese metodiste a Velletri. Mentre, ancora un altro appuntamento, questa volta alla Spezia, ci spostiamo in Liguria. Il gruppo interconfessionale EIRENE, Cristiani per la Pace di La Spezia, propone un convegno per la giornata di venerdì 29 di maggio, un convegno dal titolo "Per una pace disarmata e disarmante, il cammino ecumenico per la pace e la non violenza", un convegno che inizierà alle 17:30 e si concluderà alle 20 nel piazzale della Associazione Tele Liguria Sud. Tante le persone che interverranno. Per quanto riguarda, diciamo, il mondo delle nostre chiese, la pastora Sandra Spada della Chiesa Cristiana Evangelica Battista, di cui abbiamo sentito un'intervista anche nella giornata di venerdì scorso, l'intervento anche di Maria Elena Lacquaniti della Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche, e ancora, per citare una persona che interverrà, la canonista Donata Horak, e poi tanti altri interventi. Non sto adesso a darvi tutto l'elenco delle persone che interverranno, sono veramente tante, però sappiate che c'è questo incontro sul tema della pace, del cammino ecumenico per la pace e della non violenza a La Spezia il prossimo venerdì 29 di maggio. Mi fermo qui con gli appuntamenti, anche perché siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti. Lascio spazio ancora alla musica, Lenny Kravitz con American Woman.

0: La prima parte di Voci Protestanti termina qui, siamo arrivati al termine di questa prima ora di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, soprattutto chi segue d'abitudine la replica del programma che appunto va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Per chi può invece rimanga qui, non vada via, continua la diretta su RBE, continua la diretta pomeridiana e quindi continueremo a proporvi notizie, appuntamenti e musiche, ma soprattutto continuate a seguirci anche attraverso, diciamo, le pubblicazioni del nostro sito rbe.it, dove trovate, se vi siete persi qualche intervista, qualche approfondimento, trovate i vari podcast che vi riallineano, diciamo, con l'attualità e la cronaca vista, curata, gestita dalla redazione di Radio Bequit. Quindi mi fermo qui per il momento, continuiamo tra poco per la diretta e comunque in ogni caso vi rinnovo l'invito a comunicare con la redazione di RBE 328 87 57 845, oppure l'email diretta@rbe.it. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Chiusi i seggi dell'amministrativa, l'affluenza non definitiva si assesta poco sopra il 60%, 6 milioni le persone chiamate al voto, 18 capoluoghi di provincia, l'unico capoluogo di regione era Venezia. In questi minuti vengono pubblicati gli exit poll e da qui arriva, da Venezia arriva forse il risultato più significativo. Secondo le proiezioni RAI, il candidato del centrodestra Venturini stacca di almeno 7 punti lo sfidante di centrosinistra Martella, che alcuni sondaggi davano per favorito. In diretta da Venezia l'inviato Luigi Ambrosio.
3: Sì, buongiorno Massimo. Allora, l'unico dato in questo momento che abbiamo è quello della affluenza, che è al 56%, il dato definitivo è decisamente più bassa rispetto al dato già basso delle scorse amministrative, che era al 62%. Quindi la prima cosa che si può dire è che a Venezia i cittadini in massa non sono andati a votare. Poi c'è questa che viene considerata una sorpresa del vantaggio di Simone Venturini, che è dato tra il 47 e il 51% del candidato del centrodestra. Lui è un giovane cattolico, ha 38 anni, viene dal centro, dall'UDC, insomma, nelle sue prime esperienze politiche ha fatto l'assessore con Brugnaro, potrebbe addirittura vincere al primo turno su Andrea Martella, che si ferma nell'ipotesi migliore secondo gli exit poll al 44%. Invece Martella è un senatore di lunghissimo corso, 25 anni in Parlamento. Qui le facce si sono fatte subito oscure, si sono ritirate, come queste sono le scene che si vedono sempre in queste circostanze, tutti negli uffici, e già si comincia a dire: ma perché le cose vanno diversamente forse dalle aspettative, visto che addirittura c'era chi pensava che avrebbe il centro-sinistra vinto al primo turno. Il primo indiziato naturalmente nel programma è la costruzione di una moschea a Mestre, che è stato l'elemento su cui a destra hanno battuto di più in campagna elettorale. E nello studio.
2: Grazie Luigi Ambrosio. Vediamo allora le altre città dove i primi dati sembrano valere la tesi di una generale tenuta del centrodestra. In diretta da Roma, Anna Bredice.
4: Sì, infatti quello che non sta accadendo appunto dai primi exit poll a Venezia invece è accaduto nell'altra città dove c'è stata molta attenzione, cioè Reggio Calabria, dove a quanto pare appunto il ribaltone è avvenuto, perché Cannizzaro, che è il candidato del centrodestra, è avanti col 64% rispetto appunto al sindaco, al candidato che appunto uscente sindaco, ma quello che accade dove è avanti il centrodestra è perché nella sinistra si sono presentate delle liste civiche divise appunto dal centrosinistra, e così avviene in quelle città dove secondo gli exit poll invece è in vantaggio il centrosinistra, come ad esempio Prato. Quindi questi sono i primi dati attraverso degli exit poll, dove appunto in generale c'è un maggiore vantaggio del centrodestra. Tiene invece De Luca a Salerno, però era diciamo un risultato appunto confermato dagli exit poll abbastanza previsto. Quindi vediamo nelle prossime ore, e in generale in tutte le città si conferma un'affluenza più bassa rispetto alle ultime amministrative.
2: Grazie Anna Bredice da Roma. Le altre notizie: auspichiamo che un accordo con l'Iran preveda che alcuni paesi della regione, compresi Qatar e Arabia Saudita, firmino gli accordi di Abramo e riconoscano lo Stato di Israele, lo ha detto Trump commentando la trattativa con Teheran per chiudere la guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore entrambe le parti hanno fatto capire come l'annuncio di un'intesa non sia imminente. I due principali negoziatori iraniani sono a Doha. Sulla base delle indiscrezioni uscite nelle ultime 24-48 ore, gli unici punti fermi sono due: la riapertura graduale di Hormuz e un periodo di almeno 60 giorni per negoziare la questione più delicata, quella del nucleare. È iniziato al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux, dopo l'annuncio della multinazionale svedese di 1700 esuberi in Italia, quasi il 40% della forza lavoro, e la chiusura dello stabilimento che produce cappe da cucina Cerreto Desi nelle Marche. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Marche, chiedono all'azienda di ritirare il piano. Dal giorno dell'annuncio i lavoratori presidiano le fabbriche chiedendo l'apertura di una vera trattativa. Stamani due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bicicletta quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. L'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto e lavoravano in un allevamento della zona. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarre alle logiche di competizione militare ed economica. Uno dei passaggi più significativi dell'enciclica di Papa Leone XIV, che ha presentato questa mattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. È una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa. 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia dopo gli scontri prima del derby col Torino. Intanto tifosi e il padre del tifoso juventino ferito contestano la versione per cui sarebbe stato colpito in testa da una bottigliata, attribuiscono la responsabilità ad un lacrimogeno di quelli sparati ad altezza uomo dalla polizia. Al momento non c'è una versione chiara. Il referto del pronto soccorso esclude bruciature che potrebbero richiamare un lacrimogeno, si era parlato di una pietra e poi appunto le diverse testimonianze che parlano invece di un lacrimogeno. In Uganda ci sono stati altri 2 casi confermati di Ebola, i contagi sono 7. Il virus si è diffuso nella vicina Repubblica Democratica del Congo, dove i casi ma anche le vittime sono molti di più. Gli ultimi 2 casi riguardano 2 operatori sanitari. In Italia il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda e sono tuttora ricoverate al Sacco di Milano. L'ha comunicato poco fa in un punto stampa l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. È tutto alle 17.30, alla prossima edizione. Buon pomeriggio.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6.

E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Sei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e Casella in direzione Aosta. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Dosabettole e Masone in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui, come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Ciao.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Chiusi i seggi dell'amministrativa, l'affluenza non definitiva si assesta poco sopra il 60%, 6 milioni le persone chiamate al voto, 18 capoluoghi di provincia, l'unico capoluogo di regione era Venezia. In questi minuti vengono pubblicati gli exit poll e da qui arriva, da Venezia arriva forse il risultato più significativo. Secondo le proiezioni RAI, il candidato del centrodestra Venturini stacca di almeno 7 punti lo sfidante di centrosinistra Martella, che alcuni sondaggi davano per favorito. In diretta da Venezia l'inviato Luigi Ambrosio.
2: Sì, buongiorno Massimo. Allora, l'unico dato in questo momento che abbiamo è quello dell'affluenza, che è al 56%, il dato definitivo è decisamente più bassa rispetto al dato già basso delle scorse amministrative, che era al 62%, quindi la prima cosa che si può dire è che a Venezia i cittadini in massa non sono andati a votare. Poi c'è questa che viene considerata una sorpresa del vantaggio di Simone Venturini, che è dato tra il 47 e il 51% del candidato del centrodestra. Lui è un giovane cattolico, ha 38 anni, viene dal centro, dall'UDC, insomma, nelle sue prime esperienze politiche ha fatto l'assessore con Brugnaro, potrebbe addirittura vincere al primo turno su Andrea Martella, che si ferma nell'ipotesi migliore secondo gli exit poll al 44%. Invece Martella è un senatore di lunghissimo corso, 25 anni in Parlamento, qui le facce si sono fatte subito oscure, si sono ritirate, come queste sono le scene che si vedono sempre in queste circostanze, tutti negli uffici, e già si comincia a dire: ma perché le cose vanno diversamente forse dalle aspettative, visto che addirittura c'era chi pensava che avrebbe il centro-sinistra vinto al primo turno. Il primo indiziato naturalmente nel programma è la costruzione di una moschea a Mestre, che è stato l'elemento su cui a destra hanno battuto di più in campagna elettorale. Lì nello studio.
1: Grazie Luigi Ambrosio. Vediamo allora le altre città dove i primi dati sembrano valere la tesi di una generale tenuta del centrodestra. In diretta da Roma, Anna Bredice.
3: Sì, infatti quello che non sta accadendo appunto dai primi exit poll a Venezia invece è accaduto nell'altra città dove c'è stata molta attenzione, cioè Reggio Calabria, dove a quanto pare appunto il ribaltone è avvenuto, perché Cannizzaro, che è il candidato del centrodestra, è avanti col 64% rispetto appunto al sindaco, al candidato che appunto uscente sindaco, ma quello che accade dove è avanti il centrodestra è perché nella sinistra si sono presentate delle liste civiche divise appunto dal centrosinistra, e così avviene in quelle città dove secondo gli exit poll invece è in vantaggio il centrosinistra, come ad esempio Prato. Quindi questi sono i primi dati attraverso gli exit poll, dove appunto in generale c'è un maggiore vantaggio del centrodestra. Tiene invece De Luca a Salerno, però era diciamo un risultato appunto confermato dagli exit poll abbastanza previsto, quindi vediamo nelle prossime ore. E in generale in tutte le città si conferma un'affluenza più bassa rispetto alle ultime amministrative.
1: Grazie Anna Bredice da Roma. Le altre notizie: auspichiamo che un accordo con l'Iran preveda che alcuni paesi della regione, compresi Qatar e Arabia Saudita, firmino gli accordi di Abramo e riconoscano lo Stato di Israele, lo ha detto Trump commentando la trattativa con Teheran per chiudere la guerra in Medio Oriente. Nelle ultime ore entrambe le parti hanno fatto capire come l'annuncio di un'intesa non sia imminente. I due principali negoziatori iraniani sono a Doha. Sulla base dell'indiscrezione uscita nelle ultime 24-48 ore, gli unici punti fermi sono due: la riapertura graduale di Hormuz e un periodo di almeno 60 giorni per negoziare la questione più delicata, quella del nucleare. È iniziato al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux dopo l'annuncio della multinazionale svedese di 1700 esuberi in Italia, quasi il 40% della forza lavoro, e la chiusura dello stabilimento che produce cappe da cucina Cerreto Desi nelle Marche. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Marche, chiedono all'azienda di ritirare il piano. Dal giorno dell'annuncio i lavoratori presidiano le fabbriche chiedendo l'apertura di una vera trattativa. Stamani due giovani sono morti mentre andavano al lavoro nel Mantovano, nel comune di Roncoferraro. Avevano 24 e 26 anni, erano indiani ed erano sulla stessa bicicletta quando sono stati travolti da un furgone che si è ribaltato. l'uomo che lo guidava è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. I due giovani avevano un contratto e lavoravano in un allevamento della zona. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarre alle logiche di competizione militare ed economica, uno dei passaggi più significativi dell'enciclica di Papa Leone XIV che ha presentato questa mattina, si intitola Magnifica Humanitas ed è, come annunciato, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. È una dura denuncia dello strapotere delle big tech, detentrici di una ricchezza tecnologica che rischia di creare nuovi squilibri. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, scrive il Papa. 8 tifosi juventini arrestati dalla polizia dopo gli scontri prima del derby col Torino. Intanto tifosi e il padre del tifoso juventino ferito contestano la versione per cui sarebbe stato colpito in testa da una bottigliata, attribuiscono la responsabilità ad un lacrimogeno di quelli sparati ad altezza uomo dalla polizia. Al momento non c'è una versione chiara. Il referto del pronto soccorso esclude bruciature che potrebbero richiamare un lacrimogeno, si era parlato di una pietra e poi appunto le diverse testimonianze che parlano invece di un lacrimogeno. In Uganda ci sono stati altri 2 casi confermati di Ebola, i contagi sono 7. Il virus si è diffuso nella vicina Repubblica Democratica del Congo, dove i casi ma anche le vittime sono molti di più. Gli ultimi 2 casi riguardano 2 operatori sanitari. In Italia il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda e sono tuttora ricoverate al Sacco di Milano. L'ha comunicato poco fa in un punto stampa l'assessore alla sanità della Regione Lombardia. È tutto alle 17.30, alla prossima edizione. Buon pomeriggio.
0: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Day night!
2: Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328-8757-845. Day Night, radio show.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

0: Aggiornamento con l'informazione sportiva in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con il calcio femminile, grazie alla vittoria per 1-0 sull'Orobica Bergamo nella finale disputata a Roma, il Moncaglieri Women guadagna la promozione in Serie B. Al termine di una stagione travolgente che ha visto le ragazze allenate da Franco Semioli dominare il proprio girone per poi battere 2-0 la Salernitana nella semifinale dei play-off, prima del successo finale che sancisce il passaggio di categoria. La gara è stata risolta al 24esimo del primo tempo grazie all'incornata di Repetti su assist della capitana Gueli. Dal Piemonte erano arrivati circa 50 tifosi per sostenere le proprie ragazze nella giornata più importante della stagione. Sentiamo le parole dell'allenatore Franco Semioli.
1: Ma sicuramente noi avevamo studiato gli avversari, sapevamo che era una squadra che era molto aggressiva, faceva dell'aggressione la sua forza e giocava molte palle lunghe, quindi abbiamo cercato di alzare l'intensità soprattutto in mezzo al campo e cercare di invece sfruttare le nostre qualità, che erano quelle del gioco, di giocare palla a terra, e quella che è sempre stata poi la nostra forza, ed è così è stato. Poi da un'azione di Pamela Agueli dalla sinistra è nata l'azione che poi ha fatto gol, poi Repetti, e in queste partite secondo me poi chi segna per primo vince, quindi poi l'abbiamo gestita bene, non abbiamo quasi sofferto mai, se non una situazione, però ci sta, certo. È una finale per andare in Serie B, quindi era scritto anche comunque è normale che potessimo soffrire, però le ragazze sono state fantastiche, sono state premiate per il lavoro che hanno fatto, per i sacrifici, per la voglia che ci hanno messo, e quindi è stata una giornata indimenticabile, è stata un'annata fantastica, e abbiamo fatto un lavoro eccezionale, abbiamo dominato un campionato e poi siamo andati a giocarci questi playoff che sicuramente potevano trarre delle sorprese, invece siamo rimasti sempre compatti come squadra, un gruppo unito, un gruppo solido, un gruppo che sapeva cosa doveva fare, e poi in semifinale prima con la Salernitana e poi ieri con l'Orobica abbiamo dimostrato di essere superiori agli avversari, di avere un po' più fame, di avere più qualità, e quello ha fatto sicuramente la differenza.
0: Passiamo alla pallanuoto maschile. Si spegne a Napoli il sogno promozione della Torino 81, che ha perso 10-9 gara 3 delle semifinali contro la Ischia Marine Club, chiudendo la stagione con un po' di amarezza, soprattutto in considerazione dell'ottimo avvio di gara che aveva visto i torinesi chiudere la prima frazione in vantaggio per 5-1. La reazione dei padroni di casa si è concretizzata nel secondo periodo, dove i campani hanno ridotto a una lunghezza lo svantaggio, completando poi la rimonta nella seconda metà di gara con due periodi decisamente più equilibrati e chiusi entrambi in vantaggio di un gol, che hanno fissato il punteggio sul 10-9. A pesare sulla sconfitta le numerose superiorità numeriche non sfruttate dai gialloblu, che escono comunque a testa alta dal confronto. Passiamo al basket maschile. Si deciderà domani a Venezia la serie dei quarti di finale playoff tra Umana Reyer e Bertram D'Artona, che ha rimesso in equilibrio il computo delle vittorie grazie al doppio successo casalingo ottenuto tra venerdì e ieri sera dopo il doppio successo dei lagunari nelle prime due sfide. Nella serata di ieri i bianconeri hanno avuto la meglio per 89-71 al termine di una gara praticamente perfetta e culminata nel parziale di 28-4 a cavallo tra il terzo e il quarto set. In evidenza il solito Vital, oltre a Baldasso e Stratunis, migliori marcatori del match con 14 punti a testa. Venezia, sottotono, ha pagato invece soprattutto la scarsa precisione sui tiri da tre. Domani i piemontesi affronteranno quindi in grande fiducia la sfida decisiva, nonostante il fattore campo nuovamente a sfavore. Dopo la cerimonia inaugurale di venerdì 22 maggio si sono aperti ufficialmente sabato 23 i campionati nazionali universitari primaverili, quest'anno ospitati dal CUS del Piemonte Orientale nelle città di Alessandria, Novara e Vercelli, che vedono oltre 3.000 studenti confrontarsi in 14 discipline sportive. Nella prima giornata sono iniziate le gare di judo, lotta e scherma che hanno assegnato le prime medaglie, seguite domenica dalle partite di tennis tavolo. Nella giornata di oggi era in programma l'inizio delle gare di qualificazione di tennis, calcio, calcio a 5, volley e le finali di tennis tavolo. L'evento si pone l'obiettivo di lasciare un'eredità al territorio a partire da quella culturale attraverso la promozione della cosiddetta dual career, dimostrando come sia possibile unire sport di vertice e formazione universitaria. Ai nostri microfoni la presidente del CUS del Piemonte Orientale, Alice Cometti.
2: Tutto pronto, stiamo finendo gli ultimi allestimenti. Le sensazioni sono buone, uno degli eventi più importanti a livello nazionale per gli universitari. Ricordiamo che ci sono anche i giochi invernali, quindi questa è la parte primaverile e le sensazioni sono di grande partecipazione, perché comunque la facile raggiungibilità del Piemonte Orientale permette comunque una partecipazione maggiore rispetto alle scorse edizioni. Quest'anno il rettore del Piemonte Orientale ha voluto fortemente che si insistesse sulla partenza del progetto della dual career. È molto importante, siamo ormai 35, quasi, quindi più o meno mi sento di dire quasi una quarantina di centri universitari sportivi e università in Italia che partecipano a questo tipo di attività. È importante perché comunque dà la possibilità agli studenti, atleti di alto livello, di continuare a praticare la loro attività vicino a casa, di non spostarsi e soprattutto di avere quelle che sono delle agevolazioni proprio a livello di pratiche, a livello anche semplicemente solo di possibilità di spostare delle date di appello, oppure di avere dei tutor completamente dedicati, di utilizzare le strutture dell'università e dei CUS che si appoggiano comunque alle università per l'attività sportiva. Quindi diciamo che sì, molto incentrato su questo, ma molto incentrata anche la politica dell'Università del Piemonte Orientale su questo. L'eredità è sicuramente, prima di tutto, ora maggior visibilità sulle tre città dove comunque oramai da 15 anni operiamo. Quindi mi aspetto che gli studenti ci cerchino ancora di più, ecco. E poi i rapporti con i partner del territorio, perché comunque i comuni ci sono stati molto vicini, soprattutto il comune di Novara, con il quale negli ultimi 10 mesi abbiamo iniziato dei progetti molto importanti, come quello della condivisione della gestione del campo di atletica, del nuovo campo di atletica. Quindi ci sono dei progetti molto importanti sul territorio a livello strutturale e ci faremo trovare pronti, ecco. Quindi mi aspetto di rafforzare ancora di più il rapporto che abbiamo con le istituzioni locali.
0: Chiudiamo con il rugby. La Iveco CUS Torino ha ottenuto nella giornata di ieri l'accesso alla finalissima dei playoff di Serie A, battendo in trasferta il Calvisano con il punteggio di 23-30 e sovvertendo un pronostico che li vedeva sfavoriti nel confronto con la formazione lombarda. Un primo tempo in equilibrio, concluso in perfetta parità sul 13-13. Nella ripresa il CUS Torino ha impresso l'allungo decisivo anche grazie ai giovanissimi talenti, a partire da Momicchioli, classe 2005, autore di due mete, e contenendo poi il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Domenica prossima i torinesi affronteranno il Parabiago Rugby sul campo di Biella per giocarsi l'accesso alla massima serie. Il notiziario sportivo finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBS.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE. Questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio. Le notizie delle 18:30. Venezia sconfitta del centro-sinistra, nonostante proclami i sondaggi della vigilia. Anche Reggio Calabria, Arezzo vince la destra. Valanga di voti per Vincenzo De Luca a Salerno. Il centro-sinistra vince in Toscana, a Prato e Pistoia. Affluenza complessiva in calo di 5 punti. Al tavolo al Ministero, Electrolux conferma il piano che taglia 1719 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni, sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, la giustificazione della multinazionale svedese. Nuovo incontro il 15 giugno. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla a logica di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Lavoravano in un allevamento della zona, non avevano documenti ma solo il contratto di lavoro. A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata o di una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia. Queste alcune delle notizie di serata nel giornale radio, tra meno di un'ora alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26, Genova Volte Gravellone Atoce, tra l'innesto con la diramazione Predosa Bettola e Masone in direzione Genova. Infine, per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
4: Benvenuti nella selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 25 maggio, la meditazione di oggi è curata dalla diacona Monica Natali, in servizio nelle chiese valdesi del 15° circuito. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Faithful is our God, fedele è il nostro Signore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese di maggio sono letti da Gianluca Balliano della chiesa valdese di Coazze.
2: Dal Libro dei Salmi, Salmo 117, versetto 2. La sua bontà verso di noi è grande e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. E poi continuiamo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 5, 7 e 11. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi, di ogni nazione che è sotto il cielo, e si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue.
3: Stupore, confusione, disorientamento, questi i principali e più diffusi sentimenti causati da quel vento impetuoso che soffia. Tocca di nuovo a Dio fare la prima mossa. La sua potenza, da poco manifestatasi con la risurrezione di Gesù, con la sua ascensione, va esplicitamente data, definitivamente regalata a quella comunità timorosa, a quella chiesa in nuce, appena nata il giorno di Pasqua e già immobile, chiusa, ritirata, incapace di organizzarsi e di prendere l'iniziativa. Quella chiesa nascente che aspetta e prega, che aspettando prega, o che pregando aspetta. Eppure il risorto è già stato riconosciuto sulla via di Emmaus, nel modo di spiegare le scritture, nel gesto di spezzare il pane. Il risorto ha promesso in dono lo Spirito Santo, il risorto ha promesso quella potenza che ora è arrivata. Ma come sempre, quando c'è in ballo una promessa, c'è bisogno di una relazionalità, di una reciprocità, fondate sulla disponibilità innanzitutto a riconoscerla, quella promessa, e poi ad accoglierla, a farla propria, a viverla. Ed ecco la promessa: lo Spirito Santo scende su quella moltitudine di esseri umani confusi, in attesa, esseri umani di ogni nazione che diventano capaci di parlare delle grandi cose di Dio e di comprendersi. Una Babele rovesciata, ecco il primo dono dello Spirito Santo, il dono della parola, il dono di esprimersi, il dono della proclamazione, la possibilità di essere testimoni del risorto fino all'estremità della terra. È un dono straordinario, perché la parola, comprensibile a chiunque, consente a quella minuscola e un po' timida chiesa nascente, e a noi oggi, di testimoniare nel mondo. La parola comprensibile a chiunque è il motore che muove, anzi letteralmente che spinge quella piccola e disorientata chiesa e noi oggi nel mondo. La parola comprensibile a chiunque permette a quella chiesa appena abbozzata e a quella di oggi certamente più strutturata di rendersi pubblica, di uscire dalle sue quattro mura rassicuranti e protettive e di buttarsi nel mondo avendo qualcosa da dire. Care e cari in ascolto, ancora oggi quel vento impetuoso, grazie a Dio, continua a soffiare, non incatenato, non assoggettato, non schiavo di niente e nessuno, libero e potente, ma ci trova spesso confusi, disorientate, se non addirittura immobili e in disparte. Ancora oggi quel vento è per noi una tempesta preoccupante per il suo impeto imprevedibile e incontenibile, piuttosto che un soffio vitale, generatore di aria fresca e pulita, di vento sbarazzino che scompiglia benevolmente i capelli e che scuote le fronde degli alberi in una danza innocua, ma rigenerante. Ancora oggi, di fronte a ciò che non riusciamo a spiegare razionalmente, lo stupore diventa oscura inquietudine piuttosto che gioiosa meraviglia. Davanti a una promessa che si compie, rimaniamo interdette. Davanti a un dono che supera le nostre aspettative, rimaniamo disorientati. Davanti a un dono che dà senso e significato alle nostre piccole vite, rimaniamo confuse. Ci aspettavamo altro? Non ci aspettavamo nulla? Ancora una volta Dio fa la prima mossa e ci obbliga, sempre che accogliamo il suo invito, a riposizionarci in relazione con Lui. Perché se soltanto Lui è buono e se la sua fedeltà soltanto dura per sempre, da parte nostra non è mai troppo tardi per rispondergli: eccomi, ci sono anch'io. Amen.

0: RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.
12: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casello e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Elezioni comunali, delusione, centrosinistra, Venezia sconfitta quasi certa nonostante le aspettative della vigilia. Anche Reggio Calabria e Arezzo vince la destra, il Campolargo tiene a Pistoia, Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca, affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni: disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Al tavolo, al ministero, Electrolux conferma il piano che taglia 1719 posti di lavoro e chiude uno stabilimento in Italia. Governo, regioni e sindacati avevano chiesto il ritiro. Insostenibile produrre in Europa, si giustifica la multinazionale svedese. Nuovo incontro il 15 giugno. Buona serata Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio, in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo, ha votato il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il Campolargo rappresentano una delusione. Reggio Calabria ha assegnato al primo turno il candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Destra in vantaggio anche ad Arezzo, Messina si conferma sindaco, il candidato del movimento meridionalista di Catena De Luca. Prato e Pistoia dovrebbero andare al primo turno al centro-sinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca. Ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove per il centro-sinistra si profila una batosta inaspettata. In diretta l'inviato Luigi Ambrosio.
2: Buonasera. Andrea Martella, il candidato del centro-sinistra, è appena arrivato al comitato elettorale, adesso è chiuso con i suoi collaboratori e dirigenti dei partiti del centro-sinistra in una stanza, poi i giornalisti lo stanno aspettando, probabilmente andrà a dichiarare la sconfitta. Siamo a circa il 50% dello scrutinio, che procede molto lentamente e sotto tanto è al 37-26%, mentre il candidato soprattutto del centrodestra, Simone Venturini, che è un centrista, è al 53-68% per la precisione. È vero che la sua percentuale è andata via via scendendo, partiva da 10 punti in più a inizio spoglio, però insomma siamo a metà, quindi questa è una prospettiva reale ormai, la sua vittoria al primo turno. Una vittoria che politicamente è in continuità quindi con i 10 anni dell'amministrazione Brugnaro, che ottiene molti consensi soprattutto fuori dalla città storica, quindi nelle importanti grandi periferie che danno il voto di maggioranza. E questo sarà il primo tema su cui il centro-sinistra dovrà interrogarsi, visto che immaginavano addirittura una vittoria al primo turno. L'altro tema molto importante su cui bisognerà fare una seria analisi qui a Venezia è quella dell'astensione, che è più alta che nelle altre città, nonostante al referendum invece le cose siano andate male per il governo Meloni. Quindi qui è una vittoria del centrodestra che ha anche evidentemente una proiezione di carattere nazionale. Molti temi, quelli economici, quelli sociali, quelli dell'immigrazione, su cui evidentemente il centro-sinistra non è riuscito a fare breccia, invece a destra ha vinto la paura. Lì nello studio.
1: Grazie Luigi Ambrosio. Poco fa è arrivato il commento della Presidente del Consiglio Meloni. Anche oggi l'annunciato crollo del centro-sinistra si rimanda a domani. Nel centro-sinistra invece in queste ore in pochi vogliono commentare. Da Roma, Anna Bredice.
3: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il partito manda il responsabile dell'organizzazione Taruffi a fare una dichiarazione nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo e che il centro-sinistra è in campo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, forse inserita quando parla di un insieme di luoghi dove ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora cercano di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centro-sinistra vince sulla destra, un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Meloni un test dopo il referendum, per l'opposizione la speranza forse che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno, e invece quello di oggi è un voto ai partiti. Il referendum non lo è stato, al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia il risultato è un chiaroscuro: il PD ottiene buoni risultati in parecchie città, a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria, ma perde a Reggio Calabria. Lì il ribaltone è avvenuto. C'è poi il caso De Luca, per la quinta volta diventa sindaco di Salerno, continua a mostrare il suo potere, non più nella regione ma nella sua città, ed Elly Schlein deve incassare anche questo. Il voto avviene in un momento di difficoltà del governo a causa del caro benzina, delle incertezze date dalla guerra, ma forse in generale questi aspetti non sono contati molto nella scelta degli elettori. I leader dei partiti si tengono lontani ancora dai commenti. Taruffi per il PD, Gasparri per Forza Italia, ma Salvini torna alla carica e chiede di nuovo di togliere la cittadinanza a chi compie reati. Linea allo studio.
1: In Lombardia si votava in due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova. Lo spoglio è andato molto in ritardo. In studio mi ha raggiunto Alessandro Braga.
0: Sì, a Mantova, dove le operazioni di spoglio, come dicevi, stanno proseguendo molto lentamente, sembra certa la netta vittoria di Andrea Murari, il candidato del centrosinistra al campo largo, che raccoglie così l'eredità del sindaco uscente. Al momento viene dato intorno al 70%. Più in bilico invece la situazione a Lecco, dove il candidato del centrodestra e il sindaco uscente di centrosinistra sono divisi da pochissimi voti. In questo caso certo il ballottaggio. Tra due settimane, da segnalare, in Lombardia la situazione di Vigevano, con la candidata del centro-sinistra Unito avanti, ma la destra si presentava divisa con tre candidati, e qui c'è stato l'unico posto in Lombardia dove c'era un candidato chiara espressione di Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci. In questo momento, quando siamo arrivati ai due terzi degli spogli, è al 15%, con Futuro Nazionale che sarebbe 2,5 punti sopra la Lega, a pochissimi voti da Fratelli d'Italia, quindi un exploit per il candidato vannacciano.
1: Grazie Alessandro Braga. La prima enciclica di Papa Leone XIV, una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Il servizio di Alfredo Somoza.
4: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di due suoi predecessori, quello lontano Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro, no agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale, e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost,

0: parlare. Ancora una volta il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno intraprendere.
1: Prosegue il negoziato tra Iran e gli Stati Uniti in Medio Oriente. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Emanuele Valenti.
2: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che, nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
1: La flottiglia di terra è ancora bloccata a Sirte, il convoglio è stato fermato alle porte della città dalle forze del generale Haftar, il piccolo gruppo inviato a trattare un passaggio sicuro è stato arrestato e portato davanti a un tribunale di Bengasi, tra di loro ci sono due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, stiamo lavorando per consentirgli di tornare al più presto a casa, ha dichiarato il ministro Tajani. Due braccianti indiani di 24 e 25 anni sono morti stamattina, poco dopo le 5 a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre andavano al lavoro sulla stessa bicicletta. Il conducente del furgone è rimasto ferito, i due lavoravano in un allevamento della zona, con sé non avevano documenti ma solo il contratto di lavoro. Al tavolo, al Ministero, Electrolux ha confermato il proprio piano di 1.719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi nelle Marche e il dimezzamento delle altre fabbriche. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi ed energia. Governo, sindacati e le 5 regioni coinvolte avevano chiesto all'azienda di ritirarlo. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno. Fino ad allora Electrolux si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale FIOM.
3: Tiragli ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
4: Allora, un piano...
3: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
1: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Si parla di una bottigliata di una pietra, ma i testimoni parlano di un lacrimogeno della polizia. Da Torino la collaboratrice Rita Rapisardi.
5: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Massocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa ha provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita.

0: agli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura, come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine in mano al PM Paolo Scafica ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8 tutti i juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza differita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblica ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
1: E dopo la sconfitta in casa col Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, il Milan ha fatto piazza pulita. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri. Ha licenziato con effetto immediato l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tara, il direttore tecnico Moncada. L'unico dirigente che resta al suo posto è Ibrahimovic. Le 19:45, tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Prossimo appuntamento alle 22:30, buona serata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: io, ma sono matta.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Esattamente questa settimana, nel 2015, le canzoni prime in classifica erano

0: FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione nord. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: titoli secondi, il Monday Night Sportivo di Radio Backbeat.
1: E come si dice, alla leggenda, e spettare i campioni.
2: Buonasera, buonasera, buonasera amici di Radio Backbeat, per chi non ci sta seguendo sul digitale terrestre. Anzi, per chi, sì, per chi non ci sta seguendo sul digitale terrestre ma sulla radio, sto cercando di sgomitare, per quello che faccio pasticci, perché non rientro nello spazio. Oggi qui c'è troppa gente, quindi bando alle ciance. Un caro saluto ai miei compagni d'avventura storici Valerio Suppa e Grigo Noiz, che sono qui tutti, siamo tutti insieme stasera.
3: Ciao. Tra l'altro sì, prima di
2: che
3: iniziare...
2: Che ciao da sfigato!
3: No, perché prima di iniziare hai proprio fatto così e hai allargato le spalle per non farmi avvicinare al microfono.
2: Ciao, ciao, ciao. Matte, bentornato dalla tua
4: grazie.
2: Tournée multimilionaria. Come sta?
4: Magari,
2: è
4: grazie.
2: Andata, no,
4: sì,
2: è andata bene.
4: Sarà io da bere. Sì, molto bene, molto bene.
2: Siamo molto
4: sì,
2: contenti.
4: Sì, molto bene. Mi siete mancati. Tra l'altro, in qua e là in giro per l'Italia ho anche incontrato qualche RBiano. Ho incontrato adesso mi sfuggono i nomi, però i tecnici di RBE in qualche stazione che andavano
2: a lavorare.
4: Sì, in bene, giro. Siamo incrociati. Bene, sono molto felice di essere qua. Quando siamo in tre vuol dire una cosa sola, ragazzi.
2: Che siamo arrivati all'ultima.
4: Siamo alla frutta.
2: Siamo arrivati all'ultima puntata. Ultima puntata abbastanza particolare, perché torniamo a parlare di allenatori, di coach. Lo faremo con un ospite molto gradito che in realtà abbiamo seguito per due mesi, non riusciamo a combinarla. Sarà con noi Andrea Filippi.
5: Wow.
2: Preparatore atletico del Dertona A1 femminile pallacanestro, nonché di ritorno da una spedizione di allenamento col nazionale maschile di pallavolo, quindi
3: basket.
2: Sì, scusate, sempre di basket ovviamente. Grazie Valerio, per fortuna che ti abbiamo invitato, perché sennò
4: ah, sì,
3: io farò solo questo.
2: Tutte le volte che sbaglio
3: non è giusto così comunque.
2: Allora parleremo con Andrea come sempre nei 20 minuti centrali della puntata. Prima e dopo avremo due argomenti importantissimi da sviscerare, ma non prima di questo, chiunque vuole può dare il numero di telefono per un'ultima volta dei contatti di RBE per parlare con il nostro ospite o con noi.
3: Lo do io, faccio la valletta oggi. 328 8757 845 per SMS e WhatsApp, lo ripeto, 328 8757 845, e poi seguite la pagina Instagram Dentro i Secondi, nella quale penso sia stata pubblicata una bella foto.
2: Assolutamente sì, per questo ringraziamo ovviamente Marta per i social, ringraziamo anche se da lontano Larry per averci seguito in podcast, e ovviamente adesso tutti gli amici di RBE che ci hanno fatto anche un po' da regia nei momenti in cui i nostri due amiconi qua erano impegnati in altre attività. Insomma, siamo arrivati alla fine di questa stagione che è stata, a mio avviso, la più bella di sempre.
4: Sì. No? Bella.
2: Abbiamo fatto
4: scendere la lacrimuccia a finirla, però.
2: Un mucchio di puntate, record di puntate per la stagione, ospiti pazzeschi, ricordo. Uno su tutti, il grande Franco Bragagna, che è stato con noi qualche mese fa.
3: Vabbè, Josefa idem.
2: Josefa idem, insomma, abbiamo avuto solo super campioni e super personaggi. È stato con noi ancora Massimiliano Ambesi, insomma, a parlare di Olimpiadi. È stata una bellissima stagione che va alla conclusione. Io direi, ragazzi, se voi siete pronti, entrerei nel vivo, perché voglio ritornare facendo un discorso molto importante. Quindi non vogliamo perdere ulteriore tempo, questo è Dentro i Secondi e cominciamo.

0: Crazy in Love, Beyoncé, con le rappate del marito padrone Jay-Z, la playlist come sempre di Gringo Noise. Allora ragazzi, i due parlati prima e dopo l'ospite, voglio fare un fil rouge, no? Parlare un po' di sport, spettacolo, tutto quello che sta succedendo, ovvero siamo sempre più orientati verso lo show, il business. Jake Paul ha insegnato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che piuttosto di fare soldi mi faccio spaccare la faccia dal più forte pugile in circolazione. E comunque ci ha riprovato e ci è di nuovo riuscito. Ha creato un evento, questa volta nella MMA, arti marziali miste, che si è appena tenuto, dove la ex super campionessa Ronda Rousey, diventata anche famosa per aver perso il titolo con uno dei KO più splatter della storia, diventata famosa perché poi ha intrapreso una carriera nel wrestling e nel cinema, l'hanno fatta ritornare a combattere, e per farla ritornare a combattere hanno richiamato sul ring una certa Gina Carano. Gina Carano è stata forse la prima super campionessa arti marziali miste, era veramente forte, però parliamo dei primi anni 2000. Questa era tipo 17 anni che non combatteva, e tutto il training di questo mega incontro, che per inciso è durato 17 secondi con vittoria della Rosie sulla Carano per soffocamento, in pratica tutto si è concentrato sul periodo di riabilitazione sportiva di questa Carano, che nel frattempo in questi anni aveva preso tipo 25 kg e quindi è ritornata in una forma incredibile, ovviamente non all'altezza di competere nella MMA, però il pubblico è rimasto contento uguale, cioè hanno pagato un biglietto stratosferico, ma loro sono rimasti contenti perché prima di arrivare a quell'incontro, ovviamente sold out, 50 milioni di spettatori su Netflix e queste robe qua, loro hanno seguito la vita in questi mesi della Carano e erano contenti di vederla lì e di osannarla. Ora mi dico,
1: perché?
0: Perché? Come mai siamo arrivati a questo? Cioè, veramente per fare sport ormai dobbiamo avere dietro la story, la storyteller, è fondamentale, non si può più fare sport e basta.
1: Che temone. Secondo me è vero, sì e no, cioè nel senso dipende da cosa fai. Alla fine, se tu lo fai per marketing, funziona. Il problema grosso, secondo me, è che alcuni sport veri, dico così, corrono dietro questa cosa. Cioè il fatto che lo sport giustamente debba raccogliere soldi per essere finanziato, per poter fare tutto quello che vuoi, però cioè, voglio dire, è vero, i soldi sono fondamentali. Però dall'altro lato, se, cioè, non era anche tanto bello vedersi una partita normalissima di due tennisti, che ne so, perché dobbiamo renderlo spettacolo e basta. Non lo so, queste robe qua sono un po' delle spacconate, però da un lato, guarda, trovo il lato positivo, mi sembra palese che loro lo facciano per soldi, cioè non so come dire, che è dichiarato, ma
0: non lo mascherano neanche,
1: cioè, non lo mascherano da sport, o almeno a me non sembra, cioè lo mascherano da evento, no, che è un'altra roba.
0: No. Sì, ma cioè, questo era un incontro ufficiale, MMA, cioè,
1: sicuro,
0: pagliacciata, eh?
1: No, certo, però non so come dire, però ti vendono l'evento, proprio per venderti l'evento ti vendono, guardalo prima, questa roba, la preparazione, cioè, ci saranno i VIP, ci saranno le robe, cioè non puntano già dall'inizio sulla parte sportiva.
0: Ma poi
1: penso
0: anche questi crossover che continuano, sabato notte è tornato sul ring Alexandre Usyk, che voi direte
1: grande,
0: riconosciuto unanimamente come il pugile più forte attualmente in circolazione, ha battuto tutti i più forti arrivando dai massimi leggeri, è imbattuto e ha fatto un incontro con il più forte campione di kickboxing che si è dato al pugilato e a momenti perde, poi ha vinto con solite...
1: Chi ha vinto?
0: Ha vinto Usyk con un KO tecnico, tra l'altro super scandaloso, perché questo è stato contato, nel frattempo ha suonato il gong della fine ripresa ma l'arbitro l'ha contato out, insomma una porcheria, cioè, ma perché dobbiamo andare a prendere un kickboxer quando c'è un ventenne in testa alle liste degli sfidanti che aspetta da 9 mesi di poter combattere?
1: Posso dire, non lo so, perché sono proprio la persona meno esperta a parlare di questo. Non è un po' però negli sport di combattimento questa roba, cioè nel senso che succede,
2: sì,
1: ancora
2: del
1: di
2: wrestling,
1: più.
2: Dici del wrestling, non lo so, c'è anche un po' così lo show,
1: ma anche la box di per sé, cioè è sempre stata anche tanto show, oppure sbaglio?
0: No, allora c'è sempre stato tantissimo show,
1: cioè nel senso dico si presta bene,
0: c'è sempre stato molto trash talk attorno agli eventi, ma tra signori pugili
1: Mi mi sembra che si presti bene a queste robe qua più di altri sport, cioè è già tutto un po' pronto per fare questa roba,
0: come tutti gli sport di combattimento, secondo me. Vedere il super campione di MMA può battere il super campione di pugilato? La risposta in realtà è sempre no.
1: Sì, poi c'è anche la roba, anche non fanno la pesa e si mettono cioè a prescindere da questi eventi, no? È un po' una tamarrata. Ma Nick, sono degli sport che non devi guardare perché sono delle tamarrate.
0: Ma la nobile art. Io voglio rivedere Marvin Hagler contro John Mugabe, voglio rivedere Sugar Ray Leonard contro il Cobra Thomas Hearns. Voglio vedere. E voi amici a casa, dai, ne parliamo dopo. Intanto andiamo in pausa lunga perché torniamo con Andrea Filippi a parlare di cose serie, non di buffonate.
2: Vi lascio con il nuovo di Willy Peyote.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Matte, Matte, Matte, quando mi butti, Matte, quando mi butti questi pezzi qua, non riusciamo a stare fermi.
1: Minga, donne e bambino, eh.
0: C'era tutta la via che ballava,
2: Minga, Johnny.
0: C'era anche il nostro ospite che ballava. Ciao Andrea Filippi, grazie per essere qui con noi. A dentro i secondi ci inseguiamo da 2 mesi, ce l'abbiamo fatta. Ciao, come stai Andrea?
3: Ciao ragazzi, grazie a voi, tutto bene, grazie.
0: Allora, per chi non conoscesse Andrea Coach, anche la sua pagina Instagram è Coach Andrea Filippi. Coach di che? Coach di segue la Dertona pallacanestro femminile serie A1 come preparatore atletico, quindi cura la salute sportiva e non solo delle ragazze. Oltre ad essere appena arrivato da poco da un ritiro con la nazionale maschile, giusto?
3: Su un raduno siamo andati a Roseto a fare un 3 contro 3 con la serie 1 femminile. Io sono andato con la rappresentativa, sì? Del Dertona.
0: Sì. Allora, prima di entrare a parlare con te, non so se hai seguito la puntata dall'inizio, Andrea. Ci siamo infilati a parlare un po' di Tamarria sì, Tamarria no, box MMA, e abbiamo stuzzicato l'amico Alfonso che lui,
2: che mi critica,
0: che lui sostiene che la boxe è nobile arte. Tamarrato no, fa un elenco di pugili straordinari quali Foreman, Joe Fraser, benvenuti, Carlo Monzon, Arturo Gatti, Mickey Ward appena deceduto, tra l'altro film fantastico sulla storia di Mickey Ward da vedere, adesso mi sfugge il titolo. Sono abbastanza d'accordo con te Alfonso riguardo al fatto che la boxe sia puramente nobile arte, come dicevo prima. L'MMA è una tamarrata, ma gli incontri seri ci sono. Se si va a guardare Khabib contro McGregor, questa gente qua, insomma, ci sono stati e ci sono i supercampioni. Sono tamarri, ma sono atleti della Madonna, si può dire, no?
2: Anche a Radio Bequita si può dire.
0: Si può dire. Allora, fatto questo inciso per rispondere a Alfonso, che ringraziamo per averci messaggiato questa sera, entriamo nel vivo con te, Andrea. Allora, stiamo arrivando al fondo, no, di tutti i campionati di pallacanestro professionistici e non solo. Com'è andata innanzitutto la 1 femminile con la tua squadra quest'anno, e qual è il segreto di Tortona che ha sia gli uomini che le donne fortissimi in A1? Tutto merito tuo?
3: No, sicuramente no. La stagione è andata molto bene, abbiamo avuto un inizio un po' difficoltoso, le ragazze sono partite 0-4, poi abbiamo avuto un innesto di una giocatrice, di una playmaker americana, Cornelia Fondren, che ci ha dato una grossa mano, ha messo un po' in ritmo tutta la squadra e siamo riusciti a fare degli ottimi risultati. Abbiamo raggiunto una finale di Coppa Italia persa con Schio,
0: sì,
3: e una semifinale di campionato anche persa 2-0 con Schio. Purtroppo abbiamo affrontato sempre la squadra più forte d'Italia, certo. Ha fatto un campionato da 20 vittorie e 0 sconfitte in regular season,
0: sì.
3: Non ha perso neanche nei playoff, a parte in finale una gara con Venezia. Sono uscite, mi sembra, prima delle Final Six di Eurolega femminile contro Venezia proprio, però devo dire che hanno fatto, come da anni fanno, una stagione di tutto rispetto. E la maschile anche sta andando molto bene, hanno un turno di playoff, di quarto di finale di playoff in atto, si giocheranno tutto a gara 5 e sicuramente la realtà di Tortona sta emergendo molto, anche adesso con la costruzione della cittadella dello sport, la nuova arena che hanno inaugurato questa stagione ufficialmente. È una struttura simile Stati Uniti, certo, con la facility per allenarsi, l'arena dove si gioca, tutto nello stesso circondario, a pochi metri c'è la facility, l'arena, quindi è una struttura che punta all'altissimo livello e credo sia una delle strutture migliori in questo momento in Italia, e sicuramente tutto questo è dato dal proprietario, dalla famiglia Gavio, che che sono i proprietari della società,
0: sia maschile che femminile, stessa proprietà.
3: Non sono la stessa proprietà. Sulla femminile c'è la proprietà che è di Castelnuovo, che è un paese qui vicino a Tortona, dove originariamente la società era di Castelnuovo Scrivia. Certo. Poi con l'avvento del Dertona Basket hanno collaborato.
0: Ecco, una cosa ancora mi interessa, perché seguendo un po' il basket l'ho notato e volevo chiederti se è una impressione giusta, poi andiamo a parlare di te e della tua attività velocissimamente. Si è un po' decentrato il potere del basket italiano, non solo femminile ma anche maschile, se vogliamo. Cioè, io ricordo quando ero piccolino c'era Varese, c'era Cantù, c'era le due Bologna, ovviamente ai tempi soprattutto una, poi è ritornata la Fortitudo, c'era Milano, c'era Scavolini Pesaro, diciamo erano queste, no, quelle su cui si gira. Adesso c'è Sassari, c'è Venezia, c'è Tortona, in realtà se vogliamo un po' più piccole, come mai?
3: Ma secondo me è dato dal piede e dall'interesse che sta prendendo la pallacanestro. Sicuramente è un movimento che sta crescendo come interesse, e quindi anche realtà più piccole possono pensare di emergere.
0: C'era Treviso, ovviamente, perché... non dimentichiamo Treviso.
3: Sì, sì. E quindi c'è sempre un po' di dominanza nelle società sportive. Ad esempio, Schio nella femminile. Sono 5-6 anni che vince il campionato, che ha stabilmente il primato. Ultimamente in Serie A1 maschile le cose sono un po' cambiate, perché appunto Venezia, perché la Virtus Bologna, Brescia, che è una realtà un po' più piccola, che sta facendo da anni.
0: C'era Trapani che ha fatto bene, poi è successo
3: quello. Trapani ha fatto successo quello che è successo, ma ha fatto
0: fallito.
3: Molto bene. quindi. Credo sia una cosa sicuramente molto positiva, che anche in realtà, come può essere appunto una Brescia, che prendo in considerazione di più perché è una piccola città dove ci può essere anche un po' meno seguito, e in realtà stanno facendo palazzetto pieno e dei grandissimi campionati da
0: protagonisti.
3: Da anni,
0: un po' come il Como nel calcio, no? Che però lì, se vogliamo, una storia un po' diversa, perché è arrivato uno degli uomini più ricchi del mondo che ha deciso di investire nel Como Calcio. Va bene, senti Andrea,
3: sicuramente anche quella è una parte importante, l'investimento, certo, che possono fare, certo, le società. Olimpia, Armani Milano ha avuto sempre una certa storia dietro, un certo tipo di investimento, e ovviamente fa la differenza. Poi
0: eppure vedi che conti. Però nonostante questo, per carità, alla fine della fiera ha quasi sempre vinto lo scudetto negli ultimi anni, però tipo quest'anno sta facendo una fatica bestiale, no? Ha fatto fatica in Eurolega, sì. Non parliamo in campionato, dove insomma c'è uno squilibrio di potenze economiche in campo non indifferente. Detto ciò, era una curiosità che mi è venuta in mente. Allora Andrea, tu come sportivo da dove arrivi? Qual è stata la tua pratica agonistica?
3: Allora, io sono partito principalmente dal calcio, come penso qualsiasi, quasi tutti i ragazzi italiani che
0: millennials
3: crescono con questa cultura. Esatto.
0: Di che anno sei, Andrea, se posso? Di che anno sei?
3: 93.
0: Mamma, chiudiamo il collegamento con questo ragazzo troppo giovane.
2: Vabbè, ma è più alla mia età, è più o meno. Se
0: infatti, vaffan bagno. vai pure avanti.
3: Sono partito dal calcio, appunto. Ho giocato come portiere all'inizio. Poi volevo provare a spostarmi in avanti, ma non è che avessi proprio delle grandissime qualità, e parallelamente anche da piccolino ho svolto un po' di nuoto. Poi è nata la passione per la pallacanestro, e ci siamo focalizzati su questo sport qui. Non ottenendo dei grandissimi risultati, mi posso, guarda, forse definire un discreto giocatore beach volley, pallacanestro, calcio, ma proprio con gli amici, ecco.
0: Un polivalente, però, un polivalente.
3: Sì, sì, sì, sì, se vogliamo dire così, sì.
0: E poi, insomma, con la tua professione ci sei arrivato in maniera più professionale, no? Scusate il gioco di parole.
3: Sì, diciamo che è sempre stata un po' la volontà quella di rimanere nello sport che mi ha spinto anche a intraprendere un percorso poi di studi di questo tipo, perché se ripenso a quando ho dovuto prendere una scelta su che corso universitario frequentare, ero abbastanza convinto di voler fare scienze motorie e sapevo che nessun altro corso di studi mi avrebbe appassionato in quel modo, e inizialmente la mia intenzione e anche la mia prima esperienza è stata proprio come allenatore in un settore di mini basket del Bea Chieri.
0: Certo.
3: E poi piano piano si è sviluppata, anche purtroppo avendo avuto qualche infortunio, questa passione per la preparazione fisica, la riabilitazione, tutto quello che c'è attorno, ecco.
0: Ok, e adesso tu, dicevamo, segui direttamente la pallacanestro femminile di Tortona. Come si svolge il tuo lavoro e quali sono gli aspetti critici in una stagione dove comunque si ha una certa cadenza, si gioca a fine settimana? E ti chiedo questo perché poi voglio arrivare a parlarti di NBA, però adesso parliamo di questo. Come si svolge la tua attività e quali sono le criticità che incontri nel seguire queste ragazze?
3: Ma allora, l'attività, siamo come figura, una figura importante dello staff, sicuramente gli allenatori, ma perché l'importanza del gioco ovviamente è maggiore, quindi gli allenatori possono avere una rilevanza maggiore, ma preparatore, fisioterapista, medico, abbiamo tutti un'importanza rilevante all'interno dello staff. E principalmente, sì, sicuramente il preparatore atletico si occupa degli aspetti legati alla performance, quindi l'obiettivo è cercare di consegnare, di dare al proprio capo allenatore una squadra che sia in grado di soddisfare quelle che sono le richieste dello sport.
0: Okay.
3: Questo dato dall'allenamento in sala pesi, dall'allenamento in campo, quindi comunque non lavoriamo solo coi pesi in sala pesi, ma in campo abbiamo una rilevanza abbastanza importante, perché fondamentalmente tutta quella che è una gestione dei carichi non solo di sala pesi ma anche di allenamenti di squadra è condivisa tra capo allenatore e, certo, e preparatore, certo, fisico, quindi abbiamo un impatto anche su quello, come dobbiamo svolgere magari delle esercitazioni più da campo, lavorando sulla velocità, facendo sprintare, lavorando sui cambi di direzione, la capacità di reazione a degli stimoli, quindi abbiamo le mani, quello che dico sempre, abbiamo un po' le mani in pasta in tutto, perché, certo, collaboriamo un po' con la parte tecnica, collaboriamo un po' con la parte medico-sanitaria, perché con col fisioterapista o la fisioterapista e il medico c'è la necessità di collaborare. Io quest'anno ho la fortuna di collaborare con dei professionisti stupendi, la fisioterapista Ileana Recchia, il medico Paolo Gentile, tutto lo staff tecnico ovviamente, però con fisioterapista e medico forse c'è un rapporto un po' più stretto, perché si parla fondamentalmente la stessa lingua,
0: certo,
3: e si ha una collaborazione più vicina su tanti aspetti. Gestione del carico, appunto, gestione dell'infortunio, gestione di vari stress, gestione dei carichi, anche perché se c'è la necessità che ci sia un intervento fisioterapico, è molto importante che appunto la figura del fisioterapista svolga questa cosa, e deve essere poi tutto condiviso all'interno dello staff. Tutti devono sapere che cosa succede, chi fa cosa, chi fa
0: e qui
3: cosa.
0: Ti interrompo perché ti faccio una domanda.
3: Sì.
0: Senti tante volte grandi campioni che post carriera raccontano di aver giocato, in pratica tutti sono degli eroi, hanno giocato tutti infortunati. Io ho giocato sempre, ero rotto, Battistuta che racconta di aver chiesto quasi di farsi tagliare le gambe perché ha giocato per sempre con le caviglie infortuna. Quanto ha peso anche a livello della pallacanestro, pallacanestro femminile, l'opinione dell'atleta in determinate decisioni? O quanto a un certo punto voi staff medico, tecnico, potete puntare i piedi e dire no, senti, tu adesso non giochi?
3: Si può fare, bisogna, secondo me, il medico, fisioterapista e preparatore possono avere, devono avere voce in capitolo in questo, devono poter almeno esprimere la loro opinione, quella che è un po' più scientifica, anche se vogliamo dire così. Sicuramente la decisione finale spetta al capo allenatore. È difficile che a questi livelli non si dia ascolto a uno staff. Quindi se uno prende la decisione come staff medico, sanitario, fisico di proteggere, di fermare un atleta perché non ci sono le condizioni per poterlo mettere in campo, gli allenatori ascoltano. L'atleta sicuramente è un po' più difficile da gestire, è un compromesso, bisogna un po' scendere a compromesso con loro. Tanti si rendono conto quando sono infortunati e tanti si preservano, perché comunque gli atleti vivono col loro corpo, se il loro corpo non è in salute non possono performare, non possono svolgere il loro lavoro. Però si deve cercare, con la comunicazione, il dialogo, cercare di trovare sempre la soluzione migliore.
2: Ti chiedo questo, anche in merito a quello che hai appena detto, quindi la gestione anche, diciamo, da un punto di vista più psicologico, comunque nel parlare, nel trattare con gli atleti, tu hai svolto la stessa mansione anche con squadre maschili. C'è differenza di preparazione atletica e fisica in una squadra maschile rispetto a una femminile, e anche nel rapporto dialettico con gli atleti è diverso? Cosa preferisci, dove trovi le criticità da un lato e dall'altro?
3: Allora, è diverso, fondamentalmente le esercitazioni che si possono proporre in sala pesi piuttosto che in campo non hanno grossa differenza. Ci sono magari delle aree che hanno maggiore importanza, ad esempio a livello femminile c'è una criticità sugli infortuni del legamento crociato anteriore dovuta al valgismo naturale della donna, quindi si deve prestare un'attenzione maggiore magari a questo aspetto qua. Quello che ho trovato io nella mia personalissima esperienza è sicuramente un'etica lavorativa diversa. Io quello che penso di aver sviluppato come pensiero è che forse la donna percepito di più l'utilità e il beneficio fisico rispetto all'uomo. Mi sono trovato molto meno in difficoltà a lavorare con la donna, con gli uomini. Ogni tanto si doveva discutere, dai, l'opera di convincimento per fare pesi al giocatore, qua bisogna fare qualcosa, c'è la sbuffata ma lavorano. Okay. Su questo devo dire che le donne sono un po' più eticamente predisposte a lavorare con un po' più di serietà, forse.
0: Guarda, io posso aggiungere questo: ci sono determinate pratiche di allenamento che sono considerate, correggetemi se sbaglio, adesso la dico proprio facile, ma per non dilungarmi, considerate quasi da ragazza, no? Tipo lo stretching. Il maschio non ha bisogno di fare stretching, hai capito? Il maschio è fatto di muscoli invincibili, no?
2: È la solita cultura patriarcale, nel senso in cui noi uomini diciamo io sono forte.
0: No, io non mica ho bisogno di perdere mezz'ora del mio tempo, allungarmi dopo, perché sono un duro, pirla completamente. Io sono il prototipo di questo esempio. Io non ho voglia di fare stretching, mai. Quando ormai, ovviamente si sa il beneficio dello stretching, a questo mi collego a quello che dicevo all'inizio di questa domanda, cioè voi avete la possibilità di allenarvi in settimana, no? Con una certa ritualità, una certa periodicità. Siamo arrivati praticamente alla fine delle finali di conference nell'NBA. Chi ama la pallacanestro segue l'NBA. Finalmente i New York Knicks stanno per andare di nuovo alle finals. Io sono contentissimo perché è l'unica squadra che ho visto dal vivo nella mia vita, e da allora sono appassionato dei Knicks quasi come dei Lakers. Come fanno ad allenarsi questi qua? Come fanno ad allenarsi? Come fanno a non farsi male di continuo giocando 82 partite all'anno di regular season e poi andare a fare i playoff con dei viaggi disumani? Dici come fanno, te che lo sai.
3: C'è una gestione sicuramente diversa, nel senso che noi qua sappiamo che la domenica alle 6 abbiamo la partita e tu gestisci, periodizzi e programmi la settimana nell'ottica di arrivare al top per quella partita. Sicuramente in un calendario di 82 partite tra ottobre e aprile, se non sbaglio la regular season, NBA, dovrai per forza, quando giochi quattro partite alla settimana, mettere in conto che su qualche partita non arriverai al 100% della performance con alcuni giocatori, ma sarai al 60%, e dovrai mettere in conto che sfrutterai quella partita come un allenamento e non come una partita da vincere magari.
0: Come si fa far sì che una partita sia un allenamento e non un ulteriore sforzo?
3: Gestione del minutaggio dei giocatori, sicuramente non far giocare il giocatore 40 minuti,
0: certo,
3: ma gestirlo a 20-25, quindi allungando un pochettino le rotazioni, facendo del load management, quindi magari esempio, prendo l'esempio di Kawhi Leonard, che è uno dei giocatori che ci sguazza di più in questa cosa insieme a Embiid, dove vengono proprio presi, messi fuori, tenuti a riposo per potergli consentire di poter performare in partite e in contesti più importanti,
0: anche perché sono sempre rotti, quindi
3: purtroppo quei tipi di stress lì, quando giochi tutte quelle

0: proprio di gestire il più possibile la salute e la freschezza dell'atleta anche tramite miriadi di sistemi tecnologici che ti possono aiutare in questo, come i GPS, come delle pedane di forza, come tutto quello che ti può aiutare a capire in che stato è oggi questo atleta, come lo posso gestire, perché poi fondamentalmente è quello che interessa.
1: Chiaro. Ti volevo chiedere, c'è ancora differenza a livello di performance tra la pallacanestro europea e la pallacanestro americana? Non a livello di chi vince e chi perde, ma a livello proprio di sforzo, perché io ricordo che i primi italiani che sono andati a giocare in NBA, Esposito, Rusconi, questa gente qua, dicevano: noi la cosa peggiore che abbiamo trovato è una fisicità strabordante. Rusconi diceva: io ero abituato a sfasciare tutti, sono arrivato lì, ero il più piccolo dei centri, no? Quindi esiste ancora sta roba o no? Cioè, se pensiamo a Jokic, magari no.
0: Ma sicuramente c'è un'ente genetica che la fa padrona. A livello di, come dici tu, di performance, spesso è abbastanza livellata. Sviluppare performance in NBA e in Europa, stiamo a guardare i canali delle squadre di Lega, non tanto differenti da quelli di NBA, perché comunque fai la parte dei campionati, ogni tanto fai partite in Eurolega.
1: Andrea, dobbiamo interromperti un secondo perché vai tantissimo a scatti. Dobbiamo interrompere un secondo il concetto. Cosa dite? Mandiamo un pezzetto e proviamo a richiamarlo? Ti dispiace? Solo perché quest'ultimo concetto non si riusciva più a sentire. Mandiamo un brano e rientriamo subito con Andrea per tornare a parlare di NBA. Andrea, ci riprendiamo tra un attimo.

0: Le Foo Fighters con Window, e abbiamo riaperto una finestra valida col nostro Andrea qui in diretta, lo vediamo di nuovo bene. Andrea, tu ci senti? Andrea?
1: Lo vediamo bene ma No.
0: Abbiamo i tre faccioni.
1: Recupera quello che stavano dicendo.
0: Stavamo parlando con Andrea della... Eccolo che sta rientrando. Stavamo parlando con Andrea appunto del fatto che eccoti Andrea, ti vediamo benissimo e ti sentiamo, direi.
2: Bene.
0: Ok. No, stavamo parlando con te appunto del divario, no, fisico, che più che tecnico, tra NBA e Europa, quindi FIPAP. No, FIPA è pallavolo.
2: FIBA.
0: FIBA. Tu parlavi appunto un po' di genetica, no? Alla base di questa diversità. Puoi proseguire col tuo concetto? Adesso ti vediamo, ti sentiamo.
2: Sì, sicuramente la genetica fa un po' da padrona, ecco, principalmente. Adesso molto meno. Anni fa sicuramente, anche con la quantità di persone che svolgevano il gioco della pallacanestro, c'era più possibilità di andare a prendere il talento, la fisicità un po' più importante. Adesso anche qui comunque c'è margine di miglioramento. Prima parlavamo legato anche appunto, tu dicevi, alla performance. Adesso si sta molto livellando la performance NBA Europa. Se stiamo a vedere il calendario di una squadra di Eurolega, fanno due partite di Eurolega e una partita di campionato, quindi non
0: ci siamo quasi
2: differenza.
0: certo
2: siamo lì, quindi anche quello che è la preparazione fisica in sala pesi viene svolta molto più vicina al modello NBA rispetto a quello che può essere un modello mi alleno tutta la settimana e gioco solo la domenica.
0: Certo
2: quindi sicuramente adesso la differenza è un po' meno. In America ci sono dei talenti fisici pazzeschi, perché trovi il giocatore di 2,08 m che corre, sprinta come quello di 1,85 m, 1,90 m.
0: Certo.
2: E hanno una predisposizione, forse, perché non ne sono sicuro, un insegnamento più atletico al gioco, mentre in Europa c'è molta più tattica e si gioca molto di più con lo schema. Se si guarda una partita di Eurolega, una partita di NBA, anche solo dai punteggi si vede un po' la differenza, che si corre molto di più, si va molto di più a canestro e si gioca molto meno di squadra e molto meno a livello tattico.
0: Sì, poi il gioco sta cambiando, quindi con sti tiri da tre che ormai sono stanotte con San Antonio, Wembanyama ha tirato da prima di metà campo, ma non è che ha fatto un tiro all'Ave Maria, cioè proprio si è messo in posizione, tiro elegante, pluff, canestro senza toccare il ferro. Sono quasi dell'idea che il tiro da tre si potrebbe fare un pensierino a cestinarlo, visto che parliamo di basket,
1: o farlo diventare da due.
0: Sì, appunto, non esiste più. Cioè, il tiro da tre si ritorna a fare un po' di schemi alla Will Chamberlain e via, no?
2: O allarghi il campo e fai l'area più grande ancora, così è difficile. No, sicuramente ha cambiato il gioco e dobbiamo dire grazie a Steph Curry, sicuramente, che negli ultimi 10 anni ha un po', diciamo, portato avanti questa cosa come capostipite, tirando in quel modo lì, ha portato all'attenzione dei tiratori in maniera importante, ecco.
0: Certo.
2: E sicuramente prima si giocava molto sotto, il lungo era molto, se posso permettermi di dire, molto più importante di quanto lo siano adesso, che magari in molti modelli, in molti contesti di squadra vengono visti un po' come sì, mi difende, mi prende rimbalzi, corre avanti e indietro, poi tiriamo da fuori, perché fondamentalmente poi fai 3 punti, quindi ne fai di più, perché non provare a tirare da fuori?
0: Certo, poi con dei lunghi che tirano da tre ormai, quindi...
2: Esatto, si apre proprio il campo in maniera incredibile.
0: Allora, noi stiamo arrivando alla conclusione del tempo a nostra disposizione con te, sei stato fin troppo gentile. Programmi, prossimo anno, dove sei, cosa fai, obiettivi?
2: Prossimo anno rimango qui a Tortona, okay. Sono molto contento di rimanere, faremo molto probabilmente anche una competizione come l'Eurocup, quindi È una bella soddisfazione, una bella esperienza. Obiettivi, mi piacerebbe sicuramente da sempre provare ad andare oltreoceano.
0: Sì.
2: Non dico in NBA perché non lo so, ma a livello collegiale mi piacerebbe davvero tanto poter fare un'esperienza.
0: Sarebbe anche perché
2: Perché?
0: poi ricordiamo che l'evento più seguito al mondo è la Final Four NCAA, no? Mi pare di
2: La
0: ricordare.
2: March Madness è un bel evento, sì,
0: Dai, magari
2: sicuramente.
0: con i Duke Blue Devils, se ci vai, però un bigliettino me lo dai anche a me che vengo a vedere la partita.
2: Assolutamente.
0: Non so, andatevi a vedere se non avete mai visto una partita in casa dei Blue Devils, è una roba folle. Io ero tifosissimo quando ci giocava Christian Leitner, non so se parlo arabo,
2: Sì. No, non lo conosco.
0: Grant Hill e tutta quella gente lì, insomma, diventavo matto per quella squadra io.
2: Ne ha tirati fuori di bei fenomeni.
0: Con coach Mike Krzyzewski, qua faccio proprio il figo.
1: Ma tanto, sono tutte robe che sai solo tu.
0: No, lui le sa, Andrea le sa.
2: sì.
0: Andrea, noi ti ringraziamo molto per essere stato con noi, ti abbiamo tacchinato senza pietà per mesi, è stato un piacere conoscerti,
2: Scusate.
0: e in bocca al lupo per la prossima stagione, e cercheremo di seguire le tue squadre e fare il tifo per loro e per te, ok?
2: Grazie a voi ragazzi, è stato davvero un piacere, grazie mille.
0: Grazie ancora ad Andrea Filippi, responsabile della cura fisica dell'Ertona femminile Pallacanestro Serie A1. È stato un piacere parlare con lui, io direi ci prendiamo un attimo di pausa, poi rientriamo perché vogliamo chiudere questa stagione, questa puntata parlando di un'Olimpiade molto particolare.

0: Cattive Abitudini, questo era il brano della playlist di Gringo Noise, playlist che come sempre potrete riascoltare per intero da mercoledì sui nostri canali social. Scusa Valerio,
1: mi faceva ridere che tiravi il microfono.
0: Così come il podcast della puntata con coach Andrea Filippi, che ringraziamo ancora, che è stato gentilissimo. Cattive Abitudini casca a fagiolo con l'ultimo tema che andremo a trattare in questa puntata, ovvero si sono concluse a Las Vegas le Olimpiadi del doping, ovvero le Olimpiadi dove il doping era consentito proprio, anzi quasi non potevi farle se non eri dopato.
1: Sì, non consentito, consigliato.
0: Con Olimpiadi molto strane, molto brevi, penso in poche ore, si è fatto nuoto, atletica, si è fatto un po' di tutto, dove il multimilionario
2: si ferma. Sì, ma non ti ho presentato perché così era... Così, volevo cambiare sottofondo.
0: Benissimo, benissimo. Mi hai fatto venire un brividone. Multimilionario.
2: No, scusami, già che ci siamo fermati. Ricco c'era a fare il ciclismo?
0: No, però c'era Schwarz a marciare.
1: Allora, questa puttanata.
2: Insomma, durava poco?
0: Sì, sì, durava poco.
2: Perché erano tutti velocissimi.
0: Perché... Bravo!
2: No, dai, andiamocene a casa,
0: no,
2: via.
0: Poco, è stato evento multimilionario, effettivamente è stato multimilionario, poi andate a cercarvelo e leggete bene, si parlava di frantumare ogni tipo di record sportivo.
1: E invece?
0: Invece no.
1: Ma tra l'altro...
0: Perché esatto. Sono tutti dopati. No.
1: Pronto? Bello questo finale di stagione, così mandato tutto in basso.
0: No, perché hanno fatto i fighi, facevano le Olimpiadi del doping con gli ex atleti e poi in realtà
2: sembra un approfondimento sportivo di Albertino su M2O. Cioè, tutti...
0: No, in realtà c'era sto Kingley che è arrivato terzo nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi, che aveva detto: cancellerò Bolt dalla storia degli 100 metri, e ha vinto in 9,97. Marcel Jacobs vince in 9,97,
2: che tra l'altro vabbè, ma scusami, no,
0: è stato battuto un solo record, tengo a essere serio, è stato battuto un solo record del mondo, sì, nei 50 stile da una ragazza, mi sfugge anche il nome, adesso ve lo dico, ma mentre fai la domanda,
1: fai la domanda,
2: Federico? No. No, due domande che mi interessano. Quali sport c'erano in queste Olimpiadi? B, da chi venivano trasmesse?
1: Io faccio la C e chiedo, vado un po' più in alto, come non sul pratico, ma quanto era una provocazione secondo voi e quanto era una cosa seria?
0: Allora, secondo me era chiaramente una provocazione. Da chi è stato trasmesso? Mi informo, non lo so se qualcuno lo sa, Bughi magari lo sa.
1: Cerchiamo.
0: Valerio cerca un attimo, intanto io vado a completare l'informazione. Le gare erano atletica leggera, sollevamento pesi, nuoto e poco altro, direi.
2: Ma doping, cioè consentiva a questo punto
0: tutti dopati, qualsiasi cosa c'è scritto, qualsiasi cosa, il doping ammesso in una gara in modo particolare parla di questi 100 metri mediocri vinti appunto da Fred Kerley, super atleta, uno che è arrivato direi secondo dietro a Jacobs e poi terzo ancora a Parigi o qualcosa del genere, ha vinto in 9,97, quando il record del mondo di Bolt si sa 9,58. Insomma, manco...
1: le ha trasmesse, pare siano state trasmesse su YouTube. Vabbè. E poi Twitch, robe così.
2: Quindi c'è, però anche molto... atleti, diciamo, che
0: tutti.
2: No, però che hanno gareggiato anche in competizioni legali.
1: Tutti. Ma tra l'altro tutti però ex atleti
0: o quasi.
1: Però scusa, uno che mi chiedo, che ha gareggiato in queste Olimpiadi, allora, poi può tornare a giocare?
0: Well, Allora, non lo so.
1: Io mi chiedo se.
0: Gli dico: l'unico atleta a battere un record del mondo delle 4 ore di nuoto, sollevamento pesi, atletica leggera, quindi 4 ore si è svolto tutto. Le specialità di questa è stato Christian Gnolomev, che ha chiuso la serata nuotando 50 metri stile libero in 20:81. Il record non verrà omologato, ovviamente, perché si usano sostanze dopanti, dove nelle altre Olimpiadi no, per no, esempio, esatto. Ci tenevo. Questa era l'ultima notizia della stagione di Dente Secondi.
1: Erano le Olimpiadi non ipocrite.
2: No, bravissimo. Dai, no,
1: era per buttarla
2: no,
1: così.
0: Era per dire un
1: ciaciara.
0: Allora, ragazzi, abbiamo chiuso questa stagione.
2: Buon estate a tutti.
0: Ringrazio come
2: buono
0: sempre
2: sport.
0: Valerio.
2: Ci vediamo a settembre.
0: Non perdetevi le mini Olimpiadi per chi è nella zona.
2: Certo.
0: Venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, 5 giorni filati, saremo tutti presenti noi tre.
2: Potremmo fare così una puntata. Avremmo dovuto organizzare
0: una puntata di Dente Secondi
2: from
1: live.
2: Tra l'altro lunedì sera, porca miseria. Siamo proprio dei ma dai, adesso ci mettiamo qualcosa, ragazzi. Non è detto che sia l'ultima, ci lasciamo così.
0: Dai,
1: vatte.
0: Dente Secondi from Prali. Buona settimana a tutti, buona estate.
2: Adesso ci pensiamo.
0: È stato un piacere. Ciao.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Prima di entrare in casa,

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera, sono le 22:30, le news della notte di Popolare Network. Elezioni comunali, delusione centrosinistra. Venezia sconfitta nonostante le aspettative della vigilia. Anche a Reggio Calabria e Arezzo vince la destra. Il campo largo prende Pistoia e tiene Prato e Salerno con l'eterno Vincenzo De Luca. Affluenza complessiva in calo di 5 punti. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica, per restare profondamente umani, il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Prosegue il negoziato per fermare la guerra in Medio Oriente, accordo vicino ma non imminente. L'intesa prevederebbe il prolungamento della tregua e la riapertura di Hormuz. Verrebbe però posticipata la trattativa sulle questioni più delicate, a partire dal nucleare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Lo sentivate? Affluenza in calo, centrodestra in complessivo vantaggio. È in corso lo spoglio delle elezioni amministrative, in cui l'affluenza è stata ancora una volta in calo. È andato a votare il 60% degli aventi diritto, quasi il 5% in meno della scorsa tornata. Lo scrutinio è piuttosto lento, ma alcuni dati sono già consolidati e per il campo largo rappresentano una delusione. Reggio Calabria è assegnata al primo turno al candidato di centrodestra dopo 12 anni di centrosinistra. Ad Arezzo si deciderà al ballottaggio tra 2 settimane la partita per il nuovo sindaco della città, con il candidato di centrodestra avanti. A Messina si conferma sindaco il candidato del movimento meridionalista di Cateno De Luca. Prato e Pistoia vanno al primo turno al centrosinistra. A Salerno risultato già certo con la vittoria dell'eterno Vincenzo De Luca, ma il risultato più significativo di questa tornata amministrativa è quello di Venezia, dove il candidato di centrodestra Simone Venturini vince al primo turno. Sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l'unità di un'ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Poi Schlein ha ringraziato Andrea Martella per il lavoro unitario e per l'impegno messo nella campagna elettorale, e allora sentiamo le parole del candidato di centrosinistra Andrea Martella, che poche ore fa ha ammesso la sconfitta.
1: Abbiamo cercato di avanzare nel corso di questo periodo una proposta concreta, la città fatta di proposte precise su tanti temi, evidentemente non è bastato e non è stato sufficiente per avere il consenso maggioritario dei cittadini. Abbiamo pensato che la città fosse pronta ad un cambiamento dopo 11 anni, evidentemente non è stato così, e credo che in questo risultato abbia ha contato molto anche questo decennio, anzi questi 11 anni di governo locale e di gestione del potere, che evidentemente hanno pesato anche in questa tornata elettorale. Ma naturalmente questo è il momento di prendere atto del risultato. La nostra opposizione sarà un'opposizione netta, chiara, in consiglio comunale, e continueremo a lavorare seriamente per le istituzioni, per Venezia, con l'amore che abbiamo per la nostra città e con il senso di responsabilità che continueremo ad avere.
0: Per il centrosinistra dunque una sconfitta, quella di Venezia. Sentiamo il nostro inviato Luigi Ambrosio.
2: Alle 8 di sera di un interminabile e lentissimo scrutinio ancora in corso, Andrea Martella si presenta alla stampa in un albergo anonimo di Mestre per ammettere la sconfitta. 48 ore prima era in piazza nel centro storico più bello del mondo a festeggiare in anticipo una vittoria che sembrava scontata. Elly Schlein al suo fianco mandava visi di sfratto a Meloni. Poi un risveglio molto doloroso. Ora è un continuo chiedersi perché, senza avere le risposte. Perché, anche se erano tutti uniti da Renzi e Rifondazione, hanno perso? Perché piuttosto la gente è rimasta a casa? Perché il no al referendum non è diventato un no alle destre, come voleva far credere l'opposizione al governo? Perché anni di narrazione di una città devastata dalla giunta uscente hanno convinto i soliti, e nemmeno tutti, mentre le periferie votavano compatte per la continuità? Fatti locali con evidente proiezione nazionale, a cominciare dall'immigrazione, che a destra qui in certe zone raccontano come se si fosse alla sostituzione etnica. Una città dominante illuminata, trasfigurata dall'industria turistica. Rendite per poche e sfruttamento per molti, i più stranieri, che se poi provano a fare politica diventano una minaccia. Il centro-sinistra è stato all'altezza delle sfide? Evidentemente no, e Meloni se la ride.
0: La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein questa sera ha anche sottolineato i risultati positivi a Prato e Pistoia e quelli ad Avellino e Andria, un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso, trattandosi di un voto locale, ha detto Schlein, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Il risultato di Venezia brucia la sede del Nazareno. Solo verso le 18.30 il Partito Democratico manda il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi a fare una dichiarazione nella quale il senso è che la partita è aperta per le politiche dell'anno prossimo. Nei 25 secondi di dichiarazione alle TV Taruffi riesce a non pronunciare mai la città di Venezia, inserita forse nel contesto di città in cui ci si aspettava un risultato diverso. Era invece quella la città su cui il PD puntava e ora si cerca di accontentarsi del buon risultato di Pistoia, dove il centrosinistra vince sulla destra. Un modo per attenuare il senso di delusione di queste amministrative. Per Giorgia Meloni era il primo test dopo il referendum e non si risparmia una battuta sarcastica contro la sinistra. Anche oggi, dice, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per l'opposizione rappresentava forse la speranza che la risposta del referendum potesse continuare a lasciare il segno, e invece quello di oggi è un voto ai partiti, il referendum non lo è stato. Al centro allora c'era la difesa della Costituzione. Allontanandosi da Venezia è risultato un chiaroscuro. Il centro-sinistra ottiene buoni risultati a Prato, a Pistoia, ad Avellino, ad Andria,

0: entrambi amministrati dal centro-sinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese sia in altre province. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
1: In un quadro nazionale dove la destra può dire, parole di Giorgia Meloni, che anche oggi il crollo del centrodestra è rimandato a domani, in realtà con risultati in chiaroscuro per entrambi gli schieramenti, la Lombardia evidenzia invece una netta predominanza del centrosinistra. Erano due i capoluoghi di provincia al voto, Mantova e Lecco, entrambi governati dal centrosinistra, e PD alleati si riconfermano con un'ampia vittoria nella prima e vanno al ballottaggio nella seconda, sperando di riconfermare il sindaco uscente. Nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti. In 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, Bollate, Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente ricandidato del centrosinistra, Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione di quasi parità con lo sfidante del centrodestra, ma tra 2 settimane potrà contare sul bacino elettorale di una larga fetta di sinistra che aveva deciso al primo turno di schierarsi con un candidato alternativo. E poi ci sono alcune riconferme importanti sul territorio e alcune conquiste insperate. Nel suo piccolo, il minuscolo comune di Cene, in provincia di Bergamo, rappresenta in qualche modo la crisi della Lega Salviniana. Primo comune conquistato dai bossiani in tutta Italia, governato ininterrottamente dal Carroccio dal 1990, è finito in mano a una lista civica alternativa. E poi c'è Vigevano, terra di solido governo della destra, che vede alla fine dello spoglio del primo turno il centrosinistra avanti e il centrodestra diviso in 3, con un candidato sostenuto da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 14%. Vista la particolarità del comune pavese, è difficile prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale, ma in ogni caso qualche ragionamento il centrodestra dovrà pur farlo.
0: Il convoglio di terra della flottiglia è attualmente sotto attacco. L'allarme è arrivato poco fa dalla delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia, che riferisce che gli attivisti della missione umanitaria che si trovano attualmente a Sirte, in Libia, a poca distanza dal checkpoint, sarebbero oggetto di violenze da parte di veicoli non identificati che starebbero speronando le tende, mentre le persone verrebbero picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus. Ci sarebbero dei feriti e qualcuno avrebbe preso dei colpi talmente forti da perdere i sensi, ha fatto sapere poco fa la portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, Maria Elena Delia. Pare li stiano portando con i pullman verso ovest, forse a Misurata, ha aggiunto Delia. Non è chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, dicono gli attivisti, ma secondo alcune segnalazioni sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate all'autorità della Libia occidentale. Intanto per i 10 attivisti della stessa spedizione fermati domenica si prospetta, dopo il processo davanti al tribunale di Bengasi, un'espulsione come immigrati clandestini. Potrebbero quindi rientrare nei prossimi giorni Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani bloccati insieme agli altri 8 volontari di diverse nazionalità. Sono accusati di ingresso illegale per essere entrati nella regione orientale senza autorizzazione. Stiamo lavorando per farli tornare a casa, aveva dichiarato il ministro Tajani oggi. L'organizzazione invita alla prudenza. La prima enciclica di Papa Leone XIV è una dura denuncia dello strapotere delle big tech e dei loro padroni. Disarmiamo l'intelligenza artificiale per sottrarla alle logiche di competizione militare ed economica per restare profondamente umani. Il messaggio chiave di Magnifica Humanitas. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
2: La prima enciclica di Papa Prevost si ricollega agli insegnamenti di 2 suoi predecessori, quello lontano, Leone XIII, che oltre un secolo fa parlava del conflitto sociale davanti alla rivoluzione industriale, e quello vicino, Francesco, che 11 anni fa lanciava la sfida ambientale. Prevost si centra invece sulla seconda rivoluzione industriale che sta determinando l'intelligenza artificiale, sempre a partire dalla custodia della persona umana e della dottrina sociale della Chiesa, che rispetto all'IA richiede responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, non quindi al monopolio di poche persone su una tecnologia che pone nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro, no agli oracoli artificiali che indirizzano i consumi a scopo commerciale e no all'uso dell'intelligenza artificiale per potenziare le armi da guerra. Non ci sono guerre giuste, ci ricorda Prevost, seppellendo definitivamente una dottrina antichissima della Chiesa e purtroppo utilizzata oggi da diverse potenze. Secondo il Papa, la tecnologia può anestetizzare la coscienza morale. Più la guerra diventa automatizzata, più si perde il senso della responsabilità responsabilità verso le vittime. In questa enciclica, che avrebbe potuto essere firmata anche da Papa Francesco, non si parla solo di teologia, ma di come renderla al servizio dell'umanità e non di pochi. Non esiste una scienza neutra per Prevost, ma siamo a noi a doverla dotare di contenuti etici e morali. Una riflessione su un tema che sta già investendo la società, ma sul quale la politica ancora fa fatica a parlare. Ancora una volta, il Vaticano lancia l'allarme e segna una strada di responsabilità che vedremo in quanti vorranno.

0: non intraprendere.
1: La situazione in Medio Oriente, prosegue il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Trump ha detto oggi che l'alternativa è tra un grande accordo e nessun accordo, ma in realtà il presidente americano sarà probabilmente costretto ad accettare un grosso compromesso che, salvo imprevisti, non prevederà nessuno dei suoi obiettivi di partenza. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: I negoziatori iraniani sono stati oggi a Doha. Il Qatar ha affiancato il Pakistan negli ultimi giorni di trattativa. Il negoziato prosegue. Il primo ministro pakistano è andato a parlare con Xi Jinping a Pechino. La crisi in Medio Oriente è questione globale. Anche per questo Trump ormai è costretto a fare un accordo per mettere fine alla guerra. Per quello che si è capito al momento, l'accordo dovrebbe consistere in un prolungamento della tregua per 60 giorni, con la graduale riapertura di Hormuz e la rimozione del blocco americano ai porti iraniani. Solo dopo questo primo accordo verrebbero negoziati i dossier più importanti, soprattutto le sanzioni all'Iran e ovviamente il suo programma nucleare. Entrambe le parti farebbero un passo indietro. Trump per far fronte alle pressioni interne e internazionali per l'impatto sull'economia globale, gli iraniani per dare respiro alla loro economia già in ginocchio prima della guerra. Il dato politico è che le minacce di Trump questa volta non hanno portato alcun risultato e che, nonostante un Iran fortemente indebolito, il presidente americano non sembra in grado di raggiungere nemmeno uno dei suoi obiettivi di partenza. L'ha reso la caduta del regime, lo smantellamento del programma missilistico iraniano, l'azzeramento del programma nucleare di Teheran. Ha pesato la pressione dei paesi arabi del Golfo, che oltretutto non si fidano più dell'alleato americano, mentre Israele e i repubblicani negli Stati Uniti parlano di resa all'Iran.
1: Al tavolo al Ministero Electrolux ha confermato il proprio piano di 1719 tagli di lavoratori con la chiusura di Cerreto d'Esi e il dimezzamento delle altre fabbriche. Porcia, in provincia di Pordenone, passa da 571 dipendenti a 309, Solaro a Milano da 615 a 398, Forlì da 683 a 345, Susanega a Treviso da 728 a 418. La multinazionale svedese ha detto che il piano riguarda tutta Europa a causa dell'alto costo di acciaio, stipendi, energia. Governo, sindacati e le cinque regioni coinvolte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche, avevano chiesto all'azienda di ritirare il piano. Il tavolo è stato riconvocato il 15 giugno. Fino ad allora l'azienda si è impegnata a non agire unilateralmente. Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale della FIOM.
3: Tirai ancora no. La cosa positiva è che oggi erano allineate tutte le regioni coinvolte col ministero alla richiesta sindacale di ritiro del piano. In funzione di questo è stato riconvocato un nuovo tavolo il 15 di giugno e l'azienda, su nostra richiesta, ha preso impegno da qui ad allora a non procedere unilateralmente, né spostando prodotti né avviando le procedure di licenziamento. Ma la verità è che ad oggi questo tavolo non ha portato a casa ancora l'impegno dell'azienda a ritirare il piano.
4: Allora, un piano.
3: Proseguiamo quindi ovviamente con le mobilitazioni da qui al 15 di giugno e chiediamo che vengano coinvolti i vertici massimi europei dell'azienda, cioè chi ha il potere di decidere che quel piano va ritirato.
1: A Torino non è ancora chiaro cosa abbia colpito il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri prima del derby. Sentiamo la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
5: Sono gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito domenica pomeriggio a seguito degli scontri tra tifoserie ultras prima del derby tra Torino e Juventus. Marco Bassocu, 36 anni, commercialista di Milano del gruppo Ultras Viking, è stato sottoposto a un'operazione neurochirurgica e ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino. Non si sa al momento cosa provocato il grave trauma cranico. La versione della tifoseria bianconera parla di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ipotesi sostenuta anche dal padre del giovane. Una bottiglietta non ti sfonda e frantuma la scatola cranica, me l'hanno confermato anche i medici, la ferita è grave, ha detto fuori dall'ospedale. Sono invece cauti in procura, dove nessuno si sbilancia sull'oggetto contundente che avrebbe provocato il ferimento del giovane, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una bottiglia di vetro, forse partita dagli stessi juventini, vista la mancanza di segni di bruciatura come evidenziato in un primo momento dai medici. L'indagine è in mano al PM Paolo Scafi, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al vaglio in queste ore anche numerosi video delle telecamere della zona. Finora gli ultrafermati sono 8 tutti juventini, 3 in flagranza di reato, altri 5 in flagranza differita. Sono tutti accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Per altri 11 è scattato invece il DASPO.
1: Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.

0: Popolare Network.
1: Ogni giorno un album diverso. Benvenuti a Giradischi. Anche questa settimana vi propongo un nuovo album giapponese dalle vibes immacolate. Torna il re della chitarra e delle influenze tropicali e sto ovviamente parlando di Masayoshi Takanaka con quello che forse è il suo lavoro più famoso, Brazilian Skies. Per realizzare al meglio questo disco e per trovare le vere vibrazioni tropicali, Takanaka si recò fisicamente a Rio de Janeiro, dove trovò la perfetta armonia per la creazione del disco. Selezionate per voi Star Wars Samba, Bellezza Pura e Funky Your Hollow Burn.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Yo, hey, but still.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Per

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.